0: giudaizzazione, perché adesso il termine giudaizzare ha acquisito un altro significato, ma che sono un portare nel Nuovo Testamento delle realtà che Gesù ha dichiarato chiuse definitivamente per sempre. Allora, proprio in questo senso, pensando, si è detto, ma forse se noi facciamo un corso in cui vediamo delle realtà spirituali e le vediamo legate anche nella liturgia, forse le cose si muoveranno meglio. Allora, proprio per questo, il corso si svolgerà con un intervento mio e subito dopo, sempre subito dopo, un intervento di un altro fratello Goffredo, che è il liturgista della comunità, che scrive sulle riviste liturgiche e fa parte della commissione episcopale della CEI. Vi presenterà a livello liturgico ciò che io vi dico a livello biblico-spirituale. Questo vorrebbe essere un po' l'itinerario che abbiamo messo come elemento preghiera e liturgia. Ecco, non dimenticate che forse una delle più grosse patologie della Chiesa Cattolica è stata proprio la separazione tra preghiera e liturgia. Certamente nel secondo millennio. Perché nella misura in cui la liturgia si è clericalizzata, nella misura in cui i laici non capivano più la lingua della liturgia, che era il latino, la liturgia era diventata completamente estranea al popolo di Dio. Tutto avveniva senza che il popolo di Dio partecipasse. Questo è per dirvi dunque come è importante che si ritorni invece a una spiritualità la quale si nutre di liturgia e a una liturgia la quale ha come fondamento la spiritualità. Quanto al primo tema che io vorrei affrontare con voi e che per me, attenzione, è davvero primario all'interno della preghiera, dobbiamo affrontare il tema dell'ascolto. Perché la preghiera cristiana non può essere confusa con la preghiera che gli uomini fanno naturalmente. L'uomo di tutti i tempi e di tutte le culture ha sempre conosciuto una forma di preghiera. Ai limiti anche un ateo prega. Nel senso che ogni volta che all'interno di una vita interiore, di fronte al male, di fronte alla sofferenza, di fronte all'evidenza dei nostri limiti, noi poniamo il desiderio che ci sia qualcosa, qualcuno che ci libera dalla situazione, noi facciamo il cammino della preghiera. Ma va detto che la preghiera cristiana ha una sua specificità, ha una sua particolarità e non può essere semplicemente messa tra le altre preghiere. Perché all'interno della preghiera cristiana, se la preghiera significa comunione con Dio, la preghiera cristiana nasce dall'ascolto. E il primato all'interno della preghiera cristiana è dato all'ascolto. Voi sapete la vecchia frase che è diventato un adagio di Agostino: il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ed è vero. A partire da questa frase di Sant'Agostino si è pensato che il pregare fosse il parlare a Dio. E noi purtroppo, almeno la mia generazione, è ancora stata abituata a pensare che il pregare era un parlare a Dio. Io sono sempre affascinato dall'Antico Testamento che ci dice che Dio aveva almeno tre maniere di parlare. Non so se avete mai fatto caso. Quando proprio parla forte, la sua voce come tuono, ci dice il libro dell'Esodo che una voce che esce da Dio in mezzo a tuoni, colpi di terremoto e tenebre caliginosa. Che meraviglia! I rabbini dicevano che le prediche che fanno i rabbini o i preti sono tutte così. Tanti colpi di tuoni e in mezzo ci sarà anche la parola di Dio. Ma è normale che più che altro facciamo fracasso noi uomini quando parliamo a nome di Dio. È bellissimo. Ecco, lì è il Dio che parla forte. Ma tra tuoni, suoni di tromba, vi ricordate quando Mosè sul Sinai e Dio gli parlò tra suoni di tromba, suoni di corno, suoni di tuono, quindi si fa fatica sempre ad ascoltarla. Uno che vi parli mentre tuona, provate. Poi c'è il Dio che parla in condizioni di pace, di tranquillità. E poi c'è il Dio che parla col de mama d'acca, questa espressione impossibile da tradursi, con cui Dio ha parlato a Elia sull'Oreb. Col voce, de mama d'acca, boh. Io amo tradurre voce di silenzio trattenuto, che è letterale. Ma un grande mio amico, Paolo De Benedetti, lui amava tradurre, e con lui poi più tardi anche Martini, che ha preso da lui, voce di silenzio sottile. Ecco, non è tanto sottile, va bene anche quella, ma è voce di silenzio trattenuto. Allora sentite una voce se è di silenzio? E se poi che sia sottile e trattenuto, provate, non è facile. Ecco, Dio parla in tutte queste forme, ci dico l'Antico Testamento. Questo ci dice com'è importante che noi abbiamo un cuore ascoltante, un cuore che capti. Allora voi capite perché il comandamento centrale, che è anche la preghiera che l'ebreo recita più volte al giorno, è Shema Israele, ascolta Israele, che per noi cristiani sembrerebbe neanche una preghiera. Ma attenzione! Se è vero che il cuore dell'ebraismo è ascolta, pensate anche che nel momento centrale l'unico di vera gloria del Gesù terreno, che è stata la trasfigurazione, la voce del Padre è ascoltatelo, dove lo Shema, attenzione, è diventato ascolta il Figlio, ascolta Cristo, che per noi cristiani è l'unico con cui noi possiamo ascoltare Dio. Ma poi tutta la tradizione, faccio solo un esempio, il più direi facile per l'Occidente, la regola di Benedetto, la quale inizia ascolta fili, che voi sapete per noi monaci è davvero l'essenziale, direi, quello che dice tutta la regola che viene dopo. Ma il vero problema è l'ascolto, ascolta o figlio, ascolta o figlia. Ecco, noi dobbiamo capire che l'ascolto è il primo punto della preghiera. Ascoltare è il primo rapporto della nostra fede con Dio. È il primo. Ascoltare è il movimento aurorale della nostra comunicazione con Dio. Quando noi iniziamo a aver fiducia in Dio, a aderire la fede, fides exauditu, è perché abbiamo ascoltato Dio. L'altro testo che vi do, che secondo me è significativo, è il testo che voi trovate all'interno del libro di Samuele all'inizio. Voi avete presente che è narrata la vocazione di Samuele. Samuele ha pochi anni, 6-7, e la madre che l'ha avuto in condizione di sterilità lo regala al Tempio. Allora non c'era ancora il Tempio, ma il santuario di Silo. Questo bambino viene portato, viene dato al sacerdote Elem, diremmo noi, a fare il chierichetto. E questo bambino cresce al Tempio. Ed è un bambino. E la Bibbia ci dice che Samuele non conosceva il Signore. E una notte Samuele sente la voce che gli dice: Samuele, Samuele. Ma Samuele non conosce il Signore, non distingue la voce. Allora va da Eli, il vecchio sacerdote, lo sveglia e gli dice: Eli, mi hai chiamato? No, io non ti ho chiamato. Va di nuovo a dormire, sente di nuovo la voce, ma non la conosce. Pensate come questo brano vuole anche darci una lettura della difficoltà di uno che non ha mai ascoltato Dio e quindi non riconosce la voce. Samuele, Samuele. È anche significativo che senta di conseguenza la voce di chi gli sta trasmettendo la fede, e ci sarebbero molte cose da dire sulla responsabilità di trasmettere la fede. Poi certo è sempre Dio, ma ci vuole qualcuno. E gli dice no. Poi va la terza volta. Mi hai chiamato? No. E questo vecchio sacerdote gli dice, beh, ha capito, se non sono io, è il Signore. Dice, adesso va a letto. E se senti di nuovo la voce, tu dirai, parla Signore, che il tuo servo ascolta. Ecco la preghiera dove inizio. Da quel momento si dice, notate che c'è una parola che è straordinaria. Da quel giorno Samuele non lasciò cadere accanto a sé, vi sto traducendo esattamente dall'ebraico, nessuna delle parole del Signore. Cioè la parola gli andava dritta al cuore, non permetteva che la parola cadesse accanto, andasse a vuoto, perché aveva un cuore ascoltante. Ecco, pensate noi invece, la nostra tendenza, lo dico anche per me, nonostante che mi sia dato da fare tanto nella vita, ma son vecchio e vedo che i vizi permangono, sovente quando vogliamo pregare, cosa facciamo? Ascolta Signore che il tuo servo parla. Non parla Signore che il tuo servo ascolta. Ascolta Signore che il tuo servo parla. E abbiamo sempre tante cose da dirgli, e lo obblighiamo ad ascoltare il nostro pettegolezzo spirituale. Ecco, vedete come l'ascolto davvero è primario. Permettetemi di dirvi alcune cose estremamente importanti di ordine antropologico, che noi oggi grazie alle scienze umane sappiamo. Noi ci umanizziamo grazie al funzionamento dei sensi, lo sapete. E i sensi sono dei buchi che noi abbiamo nel nostro corpo, degli orifizi. E sono quelli che ci permettono di umanizzarci, di crescere, di venire al mondo nel senso più forte del termine, che non è solo essere espulsi dall'utero di nostra madre. Noi abbiamo due buchi con cui vediamo, abbiamo due buchi con cui sentiamo gli odori e respiriamo, abbiamo la bocca con cui ingoiamo il cibo, abbiamo gli orifizi genitali con cui possiamo generare e propagare la vita e abbiamo l'orifizio meno onesto con cui ridiamo alla terra ciò che abbiamo mangiato. È la nostra comunicazione. E voi sapete come dall'esercizio di tutti questi sensi dipende la qualità di una persona. Dipende la sua maturità. Sono essenziali. Non a caso quando uno è meno mato, è un non vedente, un non udente, voi sapete che l'umanizzazione è molto più difficile. Pensate che aiuto si deve dare. E ringraziamo oggi degli aiuti che ci sono. Perché pensate un tempo che nella nostra ignoranza, ma fino a 50 anni fa, credevamo che i muti fossero muti perché mancava qualcosa in gola ed era semplicemente perché non avevano l'udito. Pensate. Ma proprio noi oggi sappiamo che l'udito è il primato su tutto, su tutti i sensi, per alcune ragioni. La prima, noi abbiamo scoperto che quando siamo nell'utero di nostra madre e tutti gli altri sensi non funzionano, l'udito al quarto mese, quinto, funziona già. Noi cominciamo a sentire attraverso l'udito e noi, pensate, gli studi che vengono fatti, io credo che voi avete sentito parlare di Tomati, Alfredo Tomati, i libri sono tradotti in italiano, lui ha passato tutta la sua vita a studiare l'udito. E lui andava soprattutto, io l'ho conosciuto in questa forma, andava nei monasteri francesi, perché voi sapete che molte persone, e nei monasteri questo si nota, mentre a volte in famiglia si nota meno, molte persone non sentono. E in realtà ci sono persone che non sentono per ragioni psicologiche e non per ragioni di vero udito. E lui ha passato a studiare tutta la vita, i suoi libri sono tradotti in italiano da Angeli, questi libri scientifici, passato a studiare l'udito e studiando anche la vita prenatale con l'udito del bambino nel seno della madre, arrivando a scoprire che il bambino nel seno della madre a un certo punto sente con piacevolezza la voce della madre e sente con fastidio la voce del padre, perché sente che il padre in qualche misura è qualcuno che si incunea nel rapporto che lui ha proprio fusionale dovuto al corpo che sta insieme con la madre. E lui faceva notare che effettivamente questo è l'unico organo che noi abbiamo che è sempre aperto, sempre vigilante, e noi non possiamo chiudere. Noi chiudiamo la bocca, noi chiudiamo gli occhi, ma invece l'udito mai, anche quando dormiamo resta vigilante. È sempre in funzione. E se noi riusciamo a difenderci nel sonno è proprio grazie all'udito. Ora, voi sapete anche che quando uno vive e cresce è proprio l'ascolto che gli permette di dire io sono qui, perché il suono gli permette di dire io sono qui. Perché se il suono viene di qui, viene di là, distante, vicino, gli permette la collocazione. Noi abbiamo bisogno proprio del suono e la difficoltà. Molti dicono che i non udenti è peggio che i non vedenti. E chi è vecchio e diventa non udente, guardate che è un'esperienza terribile, terribile. Perché voi non udite più. Voi non avete più il riferimento con gli altri. Alla fin fine un non vedente sa lui dov'è. Soprattutto se ha visto già prima nella vita, sa muoversi con l'immaginazione. Ma chi è sordo, guardate che sono situazioni, e i vecchi molte volte accelerano proprio grazie alla sordità la loro vecchiaia e anche la loro morte, perché diventa una fragilità senza fine, un essere tagliato dalla comunicazione degli altri. Quindi c'è tutta un'antropologia dell'ascolto, dell'udito, che noi dovremmo tener presente. Questo che cosa ci dice? Che con quello noi capiamo perché nella Bibbia c'è il primato dell'ascolto, perché il nostro Dio è un Dio che parla. E perché nella Bibbia, attenzione, da un lato non è vero che è un Dio che parla soltanto, è anche un Dio che vede, è anche un Dio non solo che parla, ma che appare, le teofanie nell'Antico Testamento. Ma il grande primato è il Dio che parla. Quando Mosè nel Deuteronomio, quella pagina, interroga pure tutte le genti da un confino all'altro della terra, interroga i popoli dei tempi passati, prova a chiedere se c'è stato un popolo che ha udito la voce di Dio. Quello è lo straordinario dell'ebraismo e del cristianesimo, un Dio che parla. Poi trovate che un Dio che appare, le teofanie ci sono. Non si può essere radicali e dire no, quante volte appare. È un Dio che vede. Quante volte si dice di Gesù che guardò, vide, dal giovane ricco che... Quindi anche il vedere di Dio ha un suo peso, non solo il suo parlare. Però certamente c'è un primato, che è quello della parola di Dio, e per noi uomini c'è l'ascolto. Io amo sempre fare un giochetto di questo tipo, ma non è banale. Se Giovanni nel prologo dice in principio era la parola, per dire Dio, definite l'uomo, in principio era l'ascolto. Se voi mettete in principio era la parola e dite che era Dio, in principio è l'ascolto e dite l'uomo. Ecco, è molto importante dunque che noi capiamo questo primato dell'ascolto e noi capiamo allora alcune cose. Perché Gesù ha detto, io vi do solo alcuni testi, ma poi li cercate da solo, la Bibbia la conoscete. Fate attenzione a ciò che voi ascoltate. Prima cosa, cosa si ascolta? Fate attenzione a ciò che voi ascoltate. Bisogna imparare a far discernimento tra le cose che ascoltiamo, perché magari ci sono anche parole piacevoli. Vi ricordate che dicevano ai profeti, ma diteci cose piacevoli, perché ci dice cose che ci spiacciono? Fate come i falsi profeti che ci dicono cose piacevoli. E ricordate sempre quel lamento straordinario di Ezechiele, il quale dice, sì, loro amano proprio le canzoni, ma mica amano me come profeta e cantante. Le canzoni gli piacciono, le canticchiano anche una volta che io ho fatto la mia predica. Ah, se le ricantano, ma mica osservano e mica piaccio io come profeta. Quindi state attenti a ciò che ascoltate. Secondo, molto importante da parte di Gesù, state attenti al modo con cui ascoltate. C'è una maniera di ascoltare. Gesù preciserà, voi dovete ascoltare con un cuore largo e buono. Cardia, calè, caia, gazzè. Un cuore largo e buono. Se uno non ascolta, ecco la terribile cosa che succede, la malattia è la sclerocardia. Questa è una malattia, attenzione, che la dico coi termini greci del Nuovo Testamento. Sclero, voi lo sapete, la sclerosi è la durezza, è la callosità. Cardia sta in greco per lev, cuore. Quindi viene il cuore calloso, dice l'Antico Testamento, altre volte il cuore indurito. Io credo che qualcuno di voi, non i giovani, ma qualcuno ha avuto l'esperienza del callo. Quando vi viene un callo in un piede, viene una zona la quale è callosa, indurita, ma è insensibile. È insensibile. E allora, non so se avete mai avuto questa cosa, si pigliano le forbici, si piglia l'ago da maglia, si infila, si cerca di andare dentro, intanto non si sente nulla, finché eventualmente non si tocca e poi si piglia l'infezione. Guardate che questa è davvero la parabola del nostro cuore malato di sclerocardia. La parola di Dio arriva e dice più niente. La parola di Dio arriva, non ci punge più, non ci converte. È la tragedia secondo l'Antico e il Nuovo Testamento. Gesù denuncia, ma siete duri di cuore, ricordatevi i grandi rimproveri fatti agli apostoli, duri di cuore, cioè diventate insensibili perché incapaci a ascoltare. E questo succede quando noi ascoltiamo la parola di Dio e non la mettiamo in pratica. Perché noi uomini è così. Noi, a forza di vivere non come pensiamo, finiamo di pensare come viviamo. Chi vive come non pensa, poco per volta arriva a pensare come lui vive. E quindi la parola di Dio non lo tocca più. Il cuore è insensibile, indurito, è la sclerocardia. Ecco questo primato dell'ascolto, sul quale potremmo andare avanti molto, vorrei farvi notare solo una cosa, che questo primato c'è nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, qualcosa come sempre di rivelativo di questo grande evangelista. Quando Giovanni vuole parlare dei rapporti che per noi sono il mistero dei misteri, i rapporti all'interno della Trinità, non so se avete mai notato cosa privilegia Giovanni. Gesù dice il Padre mi ascolta sempre. Oppure lui dice Padre io so che tu mi ascolti sempre. E poi lui dice, io ciò che ho ascoltato dal Padre ve lo dico. Oppure dice lo Spirito Santo che ha ascoltato da me ve lo dirà. Cioè, quando Gesù tenta di rileggere le relazioni tra Padre, Figlio e Spirito Santo in Dio, usa due verbi, ascoltare e l'altro, ma meno frequentemente, amare. Io amo il Padre ama me, avete presente. Ma non arriva mai a usare, ad esempio, il Padre ama lo Spirito Santo ama me. Invece la circolarità delle relazioni è proprio dall'ascolto. Io sono sempre in ascolto del Padre. Padre, ti ringrazio, io so che tu sempre mi ascolti. Il Padre vi ascolta. Lo Spirito che ascolta da me e vi dirà quello che io ho detto. Questo vi dice il primato dell'ascolto. La preghiera nasce da lì. Il primo quadro è abbozzato.
1: Mediteremo dal punto di vista liturgico cosa significa leggere le scritture nella liturgia. E vorrei partire da una constatazione. Una e una sola volta nei Vangeli Gesù legge le scritture. E quella sola volta lo fa in una liturgia. L'unica volta che nei Vangeli si dice che Gesù ha letto le scritture, lo fa in una liturgia. Nella sinagoga di Nazareth, in mezzo ai suoi fratelli riuniti in preghiera in giorno di sabato. E Gesù lì legge la profezia di Isaia che gli è posta tra le mani e la commenta. Stando al testo evangelico, le persone riunite in quella sinagoga sono le uniche a aver visto Gesù leggere a voce alta le scritture. Gesù le avrà lette certamente in solitudine o con i suoi discepoli, ma stando al racconto di Luca 4 è la sola volta in cui si è visto e udito leggere Gesù leggere a voce alta le scritture all'interno di un'assemblea liturgica e possiamo dire beata quell'assemblea perché è la sola ad aver ascoltato con i suoi orecchi la parola leggere le scritture, la sola assemblea che ha visto la parola leggere le scritture. Nel Vangelo di Luca Gesù dà inizio al suo ministero di predicazione con quella lettura, esattamente con quella lettura. Così che il suo primo atto ministeriale è un atto cultuale, il suo primo gesto pubblico è un gesto liturgico. Gesù celebra l'inizio del suo ministero in una sinagoga leggendo le scritture e non nel Tempio di Gerusalemme offrendo un sacrificio, non a caso. Voi sapete, nei Vangeli non si dice mai che Gesù ha offerto sacrifici al Tempio, si dice di Maria e di Giuseppe che portarono, ma non di Gesù. Gesù apre la sua missione aprendo il rotolo della profezia che gli è stato messo tra le mani e vi legge lo Spirito del Signore è sopra di me. Dal battesimo nel Giordano dove discese sopra di lui lo Spirito Santo, lo Spirito non solo guida Gesù nel deserto, ma guida Gesù anche nella lettura del rotolo della profezia. A dire che l'epiclesi dello Spirito accompagna sempre la lettura delle scritture e ne ispira l'interpretazione. Questo per Gesù come per ogni cristiano. L'incipit della lettura profetica diventa così l'incipit del presentarsi di Gesù ai suoi compaesani come un profeta, lasciandoli sorpresi e increduli per le sue parole. Voi sapete l'esito di quell'episodio che leggeremo. I compaesani non credono alle parole di Gesù. Ancora di più l'incipit della pericope liturgica è l'incipit del suo manifestarsi come il Messia, come quella che si celebra nella sinagoga di Nazareth, così in quel modo quella che si celebra nella sinagoga di Nazareth è liturgia, epifania e teofania a un tempo, perché in essa il Nazareno fa realmente accadere in quella insignificante borgata di Galilea, ai margini di Israele, ciò che secondo la lettera agli Ebrei il Cristo confessa entrando nel mondo. Avete ben presente Ebrei 10:7, di me sta scritto nel rotolo del libro. Di me sta scritto nel rotolo del libro. Girolamo nella Vulgata traduce in capite libri scriptum est de me. Cristo è il caput libri, la testa, l'inizio, il principio del libro nel quale sta scritto la volontà del Padre. E per questo, come ha scritto un autore medievale, il figlio incarnato è il liber maximus, le cui pagine sono la sua carne, il libro più alto, il libro eccelso. E scrive questo autore, egli stesso, Cristo, è il libro che ebbe come pergamena la carne e come scrittura il verbo del Padre. Il libro più grande è il figlio incarnato. Libro dai colori intensi, invece lo appella un altro autore inedito in un manoscritto stuttgardense. Vi leggo questo passaggio di un manoscritto ancora inedito, dove si legge: il figlio di Dio è un libro dai colori intensi, questo libro prezioso non è mai chiuso, le sue pagine non ingialliscono con il tempo, è più leggibile di notte che di giorno, è un libro di immenso valore, un libro di grande purezza, un libro per ogni tempo da leggere e affidare al cuore. I medievali hanno letto Gesù come il libro. Ciò che accade quindi nella liturgia sinagogale di Nazareth è l'istituzione della liturgia cristiana della parola. Quel che Gesù ha fatto a Nazareth è quello che noi ogni volta nella celebrazione eucaristica compiamo nelle nostre assemblee. È il tipo, si dice, cioè il tipo, il modello, allo stesso identico modo in cui quello che accade nella Camera Alta di Gerusalemme nell'ultima cena è l'istituzione della celebrazione eucaristica cristiana. Così possiamo dire che Gesù nella sinagoga di Nazareth ha istituito la liturgia della parola, così come Gesù nella Camera Alta, dove ha celebrato l'ultima cena con i suoi discepoli, ha istituito la liturgia eucaristica. Se prendendo tra le mani il rotolo di Isaia, Gesù ha dato inizio al Novum Testamentum, prendendo tra le mani il calice della cena, ha dato inizio al Calix Novum Testamenti. Voi sapete che nel testo latino si dice questo è il calice della nuova alleanza, noi traduciamo in italiano, in realtà in latino è calix novi testamenti, quindi c'è un novum testamentum che è il libro e c'è il calice che è il nuovo testamento. A Nazareth la parola ha letto le scritture e da quel giorno, da quell'oggi, come dice appunto Luca 21, la lettura fatta da Gesù è diventata la maniera con la quale i cristiani hanno letto le scritture. I cristiani leggono le scritture come Cristo ha letto le scritture. Allo stesso modo con il quale Cristo ha letto, compreso e interpretato il passo di Isaia nella sinagoga di Nazareth, trovando in esso ciò che di me sta scritto, così i cristiani hanno letto, compreso, interpretato le scritture di Israele, quelle che noi chiamiamo Antico Testamento, nelle loro assemblee liturgiche, trovando ogni volta nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, Luca 24:44, ciò che si riferiva a lui. Vedete, Gesù, leggendo la profezia di Isaia, dice «Oggi si è compiuta, questo testo parla di me». Noi cristiani, leggendo l'Antico Testamento, diciamo, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, si parla di Gesù. Allora, la lettura cristiana delle scritture l'ha compiuta per primo il Cristo, ed è cristiana perché l'ha compiuta Cristo. E per questo egli è il caput libri del Nuovo Testamento, come abbiamo detto. A ben guardare l'ammonimento di Giovanni 13:15, vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come ho fatto io, concerne non solo la lavanda dei piedi, compiuta da Gesù ai dodici, ma anche la lettura e l'interpretazione delle scritture che Gesù risorto ha compiuto per i suoi discepoli, quando, come si dice in Luca 24:27, cioè l'episodio dei discepoli di Emmaus, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva di lui. Penso di non scandalizzare se diciamo che quando Luca ha scritto il capitolo 24, l'episodio dei discepoli di Emmaus, già aveva presente come i cristiani leggevano le scritture. E quindi il risorto legge le

quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. O ancora, nella liturgia Dio parla al suo popolo, Cristo annuncia ancora il suo Vangelo. Perché? Perché Cristo, che legge le sue scritture, che proclama la sua parola, quando noi leggiamo le scritture nella liturgia. Guardate che è molto forte, ci torneremo poi sopra questa affermazione di Sacrosanctum Concilium. È lui, Cristo, che parla quando nella Chiesa si legge le Sacre Scritture. È sempre Cristo che legge se stesso, fondamentalmente. Questi passaggi, tra i più alti del Magistero conciliare sulla parola di Dio nella vita della Chiesa, esprimono l'autentico senso di fede che la Chiesa mostra di avere circa la centralità della lettura delle scritture nell'assemblea liturgica. La Chiesa rivela questa sua saldezza nel credere e comprendere che ogni volta che nella liturgia lei legge le scritture, è Cristo stesso che parla, annunciando ancora il suo Vangelo. Ecco, quindi scopo della nostra riflessione sarà dunque quello di capire le ragioni di questa consapevolezza della Chiesa, di andare in profondità. E lo faremo mettendo insieme, facendo dialogare tra loro due testi biblici, Luca 4 che leggeremo e Neemia 8 che ben conoscete, eh? Un testo che penso più volte avete avuto modo di meditare, anche perché nella liturgia, la terza domenica dell'anno C del tempo ordinario, c'è proprio Neemia 8 come prima lettura e Luca 4 come Vangelo. Perché? Perché c'è una simmetria di significati grandi. Noi lo leggeremo alla luce del nostro tema, evidentemente. E questi due racconti biblici, potremmo accostarci, ma non abbiamo tempo, anche la lettura nell'Apocalisse, quando si dice che l'agnello apre il libro, guarda caso è l'agnello che apre il libro, è come Gesù aprì il libro nella sinagoga. Ecco, in questi due racconti biblici, Neemia 8 e Luca 4, vi sono tre elementi comuni, gli stessi tre elementi che ci sono nella nostra liturgia della parola. Primo elemento, la comunità riunita in assemblea. Secondo elemento, il libro delle scritture che viene letto. Terzo elemento, il lettore che proclama la lettura. La dinamica di questi elementi, assemblea comunità riunita, letture delle scritture e lettore con la sua voce, vedremo l'importanza della voce del lettore, cosa fa il lettore, l'insieme di queste dinamiche permette all'assemblea di ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio è ascoltata se avvengono questi elementi insieme, mai l'uno senza l'altro, mai comunità senza scritture, mai scritture senza comunità, mai scritture se non vengono lette dal lettore alla comunità. Leggiamo allora l'episodio di Luca 4, 16, 21. Lo conosciamo bene, ma lo scopo della lettura delle scritture è penetrarvi ascoltandola sempre e continuamente. Luca 4, 16, 21. Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Fermiamoci qui. Primo elemento, abbiamo detto, la comunità radunata. Abbiamo letto, Gesù, secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga. Entrare nella sinagoga per Gesù non ha semplicemente significato fare l'ingresso in un edificio di culto, ma unirsi a una comunità riunita in assemblea liturgica. Entrò nella sinagoga, dice il testo di Luca. Significa dunque molto più che accedere a un luogo fisico. Significa invece convenire insieme ai credenti in uno stesso luogo per compiere

0: una stessa azione. E questo lo si fa per essere membri del Kahal Adonai, della convocazione del Signore, normalmente tradotta con assemblea del Signore. Per un figlio di Israele entrare in una sinagoga per la preghiera comune, così per noi cristiani entrare in una chiesa o per ogni credente entrare nel suo luogo di culto, significa entrare a far parte di tutta la storia di fede di un popolo, appartenervi interamente, entrare per starvi. Vuol dire scegliere di essere membro del corpo storico, presente e passato della comunità credente. Il Kahal Adonai, il popolo di Dio riunito in assemblea santa, è il fine e al tempo stesso l'immagine di tutto il cammino di salvezza che Dio ha fatto compiere a Israele, dalla condizione di asservimento a quella di servizio, dalla schiavitù al servizio. Questo servizio, che è chiamato in ebraico l'avodah, è ciò che noi diciamo il culto, la liturgia. In ebraico si dice avodah, servizio. Il culto, il servizio, l'adorazione del Signore è infatti lo scopo della liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto, secondo la parola rivolta da Dio a Mosè in Esodo 3,12. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Servire il Signore significa accedere progressivamente alla piena libertà. Adorare il Signore significa allontanarsi dalla schiavitù dell'idolatria per crescere ed esercitarsi nella libertà. Il Signore Dio di Israele, infatti, lo può adorare solo un popolo libero, non un popolo schiavo, perché è sempre il Dio che si adora che rivela se si è ancora schiavi o se si è diventati figli. È il Dio che noi adoriamo che ci dice se siamo schiavi o siamo figli. Dall'assemblea nel deserto a quella nella sinagoga di Nazareth, entrare a far parte del Kahal Adonai significa dunque confessare di quale padre sei scelto essere figli e dire pubblicamente a chi si appartiene in verità, al Signore e alla comunità dei suoi figli da Lui chiamati a sé. Quando noi entriamo a far parte di un'assemblea liturgica, noi confessiamo di chi siamo figli, chi è nostro padre e quali sono i nostri fratelli in verità. Il primo atto che emerge dal racconto di Luca è dunque la sinagoghe. Sinagoghe significa appunto l'andare insieme, il mettersi insieme, l'essere convocati, sinago, l'andare insieme. Che prima di essere il luogo della riunione cultuale ebraica, cioè la sinagoga, è il nome della comunità stessa riunita, perché è convocata da Dio per ascoltare la sua parola nel giorno a lui consacrato per gli ebrei. È il sabato, per noi cristiani è la domenica. A essa Gesù si unisce per prendere parte alla preghiera sabbatica e ascoltare la lettura della legge dei profeti. Allo stesso modo, anche nell'assemblea di Esdra, narrata in Neemia 8:1-12, che noi commenteremo passo a passo, il primo elemento è proprio la convocazione del popolo chiamato a formare la prima assemblea di Israele dopo il ritorno dall'esilio babilonese, convocata dal governatore Neemia per l'ascolto del libro della legge. Così ha inizio questo racconto, Neemia 1:2, vi leggo. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere e di volere. Siamo a circa la metà del V secolo avanti Cristo. Il popolo di Israele, ritornato dall'esilio, ha ricostruito non senza fatica il Tempio di Gerusalemme e ora con un solenne culto di lettura guidato da Esdra, scriba esperto dalla legge di Mosè, accoglie la Torah così come era come esisteva allora. Voi sapete, la Torah è stata scritta durante l'esilio babilonese, non la Torah come l'abbiamo noi adesso qui, ma sostanzialmente è la Torah. Tornato dall'esilio babilonese, il popolo si raduna e lo scriba Esdra legge la Torah a Israele. Quindi è un momento intensissimo per la storia di Israele. La Bibbia di Gerusalemme titola questo capitolo Fondazione del giudaismo. Lì inizia la religione del libro, la religione della Torah, a tal punto che alcuni rabbini hanno detto che Israele ama la Torah più di Dio, tanto si identifica con la legge. Il soggetto dell'azione è il popolo di Israele che forma l'Assemblea Santa del Signore. Vi è un'espressione suggestiva che avete sentito, dice il popolo si radunò come un solo uomo. E questo come un solo uomo non descrive semplicemente il risultato del convenire, ma l'unanimità di spirito alla quale sono giunti i presenti. Sarebbe bello che anche delle nostre assemblee si potesse dire sono come un solo uomo. Unanimità che indica la qualità della convocazione, che spesso nella Bibbia è evocata. Non stiamo qui a evocare tutti i passi, ma più volte nella Bibbia si dice che il popolo si radunò come un solo uomo. Il narratore precisa che l'assemblea di Esdra è formata da uomini, donne, quanti erano capaci di intendere, vale a dire tutti i cittadini di Gerusalemme dai 10 anni in su circa, senza alcuna distinzione. A indicare dunque che quell'assemblea raduna tutti i figli di Israele, è un'assemblea totale. Il luogo della convocazione è la piazza davanti alla Porta delle Acque, a sud-est del Tempio di Gerusalemme, in un territorio non sacro. Attenzione, questo è interessante, che questa assemblea non è convocata nello spazio sacro del Tempio, ma al di fuori dello spazio sacro. Ciò che sorprende è che in questo racconto biblico, che risale a un periodo nel quale il secondo tempio era già stato ricostruito e anche consacrato nel 515, l'assemblea non è riunita all'interno dell'area propriamente sacra del tempio, ma all'aperto sulla piazza principale di Gerusalemme, perché le piazze furono le prime sinagoghe di Israele. Il primo elemento che emerge nei racconti biblici che abbiamo letto di Luca e di Neemia è dunque la comunità dei credenti radunate in assemblea liturgica. Questo è il primo dato narrativo, perché è il primo dato teologico e dunque anche il primo dato liturgico. Qui si potrebbe dire molto sul fatto che è il primo dato. La comunità precede le scritture. Questo è il dato narrativo, dato teologico e dato liturgico. La comunità credente precede le scritture, perché prima della Bibbia c'è il popolo della Bibbia. La Bibbia c'è perché un popolo ha creduto, ha confessato e ha scritto la sua fede. Teologicamente e cronologicamente, prima vi è l'esperienza di fede dei credenti, che riconoscono e confessano l'opera salvifica di Dio, e poi vi sono le scritture. Vedete come avviene? Azione di salvezza di Dio, riconoscimento da parte di Israele, del credente. Questo riconoscimento è una professione di fede, è una celebrazione della fede. Scrittura di questo, perché? Perché questa sia testimonianza che rimane nello spazio e nel tempo. Questa scrittura contiene la parola di Dio, perché contiene la narrazione dell'agire di Dio, e la comunità si sottomette a questa parola, fa obbedienza a questa parola. Più di ogni discorso eloquente a questo riguardo, una norma liturgica ancora oggi in vigore nel culto sinagogale e per certi versi anche in quello cristiano, ma non stiamo a declinarlo troppo, secondo la quale il rotolo della legge non può essere preso dall'arca, dall'Aron, e letto se non vi sono almeno 10 uomini adulti, Minyan si chiama. Ci vogliono 10 capifamiglia perché il celebrante, il rabbino, prenda dall'Aron, dove sono custoditi i rotoli della Torah e lo esponga e lo legga alla comunità. Questa norma sta a indicare anzitutto che non è sufficiente che vi sia il libro della legge e il lettore che fa la scrittura, cioè il rabbino eventualmente, ma è necessario che vi siano orecchi che ascoltano. Vi è qui indicata la differenza essenziale e decisiva tra lo studio personale dei testi biblici e la lettura liturgica delle scritture. Non vi può essere rapporto diretto individuale con le scritture, ma tra il libro e il singolo ascoltatore vi è il Ka'al Adonai, l'ecclesia, la comunità liturgica dei credenti. Questo significa che il libro, colui che lo legge, colui che lo ascolta, stanno sempre all'interno dell'ecclesia, della chiesa, della comunità. Il libro, chi lo legge e chi lo ascolta, mai l'uno senza l'altro. L'ascolto delle scritture infatti avviene pienamente e autenticamente solo all'interno della comunità credente, all'interno della chiesa. Perché? Perché nella chiesa sono nate, nella comunità credente sono nate, in quel processo che ho descritto. Se lì sono nate, lì raggiungono la loro pienezza. Non vi sono infatti le scritture e accanto la tradizione, ma le scritture nella tradizione.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Ripenso che è passata solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in un deserto.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al PAM e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo, noi, a, andiamo a cercarle, dai, noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Aspetta, aspetta, aspetta!
3: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
2: Ma com'è possibile?
3: Eppure è al carrello pieno.
2: Ma se vieni al PAM e prendi le prugne.
3: Un'offerta così mica si vede tutti i
2: 99
3: giorni.
2: 99 centesimi.
3: Oh no, da questa parte.
2: Corri,
3: verso
2: corri
3: il re.

Cortina. Siamo in mille taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà. Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto:
1: la mia grazia rimane per sempre.
0: La tua fedeltà è fondata nei cieli.
1: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Ti darò un trono che duri nei secoli.
2: I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Dio è tremendo nell'assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Tu domini l'orgoglio del mare, tu placi il tumulto dei suoi flutti. Tu hai calpestato Raab come un vinto. Con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Nella tua giustizia trova la sua gloria. Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà.
3: Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, figlio di Dio.
0: Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo:
1: ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, mio servo. Con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'iniquo. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, figlio di Dio.
4: Dio ha promesso a Davide suo servo: per sempre durerà la tua discendenza.
5: se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi,
2: punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa.
5: Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa.
2: Sulla mia santità

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha promesso a Davide, suo servo, per sempre durerà la tua discendenza.
1: Luce e sapienza per chi è semplice.
0: La rivelazione della tua parola.
1: Dal primo libro dei Re. In quel tempo avvenne il seguente episodio. Nabot di Israel possedeva una vigna vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna, siccome è vicina alla mia casa, ne farei un orto. In cambio, ti darò una vigna migliore, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro il prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Israel, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, si girò verso la parete e non volle mangiare. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo spirito è tanto amareggiato? E perché non vuoi mangiare?» Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu ora eserciti il regno su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la darò io la vigna di Nabot di Israel». Essa scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai capi che abitavano nella città di Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila tra il popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini iniqui, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo, ed egli muoia». Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i capi che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Jezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedite. Bandirono il digiuno e fecero sedere Nabot in prima fila tra il popolo. Vennero due uomini iniqui che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo, affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e lo uccisero, lapidandolo. Quindi mandarono a dire a Jezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Appena sentì che Nabot era stato lapidato e che era morto, disse ad Acab: «Su, impadroniscici della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di vendertela, perché Nabot non vive più, è morto». Quando sentì che Nabot era morto, Acab si mosse per scendere nella vigna di Nabot di Israel a prenderla in possesso. Allora il Signore disse a Elia, il Tisbita: «Su, recati da Acab, re di Israele, che abita in Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderla in possesso. Gli riferirai: così dice il Signore: hai assassinato e ora usurpi. Per questo, dice il Signore, nel punto ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue». Acab disse a Elia: «Mi hai dunque colto in fallo, o mio nemico?» Quegli soggiunse: «Sì, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, ti farò piombare addosso una sciagura, ti spazzerò via. Sterminerò nella casa di Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele». Quando sentì tali parole, Acab si strappò le vesti, indossò un sacco sulla carne e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. Il Signore disse a Elia il Tisbita: «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò piombare la sciagura sulla sua casa durante la sua vita, ma la farò scendere durante la vita del figlio».

0: Lavate le vostre mani, peccatori, purificate i vostri cuori, uomini irresoluti.
1: Fate lutto e piangete, umiliatevi davanti al Signore.
0: Avete condannato e ucciso il giusto, ed egli non può opporre resistenza.
1: Fate lutto e piangete, umiliatevi davanti al Signore.
2: Dall'opuscolo Itinerario della mente a Dio di San Bonaventura Vescovo. Cristo è la via e la porta. Cristo è la scala e il veicolo. È il propiziatorio collocato sopra l'arca di Dio. È il mistero nascosto da secoli. Chi si rivolge a questo propiziatorio con dedizione assoluta e fissa lo sguardo sul crocifisso, Signore, mediante la fede, la speranza, la carità, la devozione, l'ammirazione, l'esultanza, la stima, la lode e il giubilo del cuore, fa con lui la Pasqua, cioè il passaggio, attraversa con la verga della croce il Mare Rosso, uscendo dall'Egitto per inoltrarsi nel deserto. Qui gusta la manna nascosta, riposa con Cristo nella tomba come morto esteriormente. Ma sente tuttavia, per quanto lo consenta la condizione di viatori, ciò che in croce fu detto al buon ladrone, tanto vicino a Cristo con l'amore: oggi sarai con me nel paradiso. Ma perché questo passaggio sia perfetto, è necessario che, sospesa l'attività intellettuale, ogni affetto del cuore sia integralmente trasformato e trasferito in Dio. E questo è un fatto mistico e straordinario che nessuno conosce se non chi lo riceve. Lo riceve solo chi lo desidera, non lo desidera se non colui che viene infiammato dal fuoco dello Spirito Santo che Cristo ha portato in terra. Ecco perché l'Apostolo afferma che questa mistica sapienza è rivelata dallo Spirito Santo. Se poi vuoi sapere come avvenga tutto ciò, interroga la grazia, non la scienza, il desiderio, non l'intelletto, il sospiro della preghiera, non la brama del leggere, lo sposo, non il maestro, Dio, non l'uomo, la caligine, non la chiarezza, non la luce, ma il fuoco che infiamma tutto l'essere e lo inabissa in Dio con la sua suavissima unzione e con gli affetti più ardenti. Ora questo fuoco è Dio, e questa fornace si trova nella Santa Gerusalemme, ed è Cristo che li accende col calore della sua ardentissima passione. Lo può percepire solo colui che dice: «L'anima mia ha preferito essere sospesa in croce, e le mie ossa hanno prescelto la morte». Chi ama tale morte può vedere Dio, perché rimane pur vero che nessun uomo può vedermi e restare vivo. Moriamo dunque ed entriamo in questa caligine. Facciamo tacere le sollecitudini, le concupiscenze e le fantasie. Passiamo con Cristo crocifisso da questo mondo al Padre, perché dopo averlo visto possiamo dire con Filippo: questo ci basta. Ascoltiamo con Paolo: ti basta la mia grazia. Rallegriamoci con Davide dicendo: vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio la mia sorte per sempre. Benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre, per sempre. Tutto il popolo dica Amen.

0: Chi osserva i comandamenti rimane in Dio e Dio è in lui.
1: E questa è la prova, lo Spirito che ci ha dato.
0: Il Signore ha creato la sapienza, la diffusa su ogni vivente e la dona a quanti lo amano.
1: E questa è la prova, lo Spirito che ci ha dato.
2: Preghiamo. O Dio onnipotente, guarda a noi tuoi fedeli riuniti nel ricordo della nascita al cielo del Vescovo San Bonaventura e fa che siamo illuminati dalla sua sapienza e stimolati dal suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: tuo servo, Signore. A te innalzo l'anima mia.
1: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.

0: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.
1: Acclamate al Signore nostro Dio.

0: da Dio.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
2: I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.

0: I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente, guarda a noi tuoi fedeli riuniti nel ricordo della nascita al cielo del Vescovo San Bonaventura e fa che siamo illuminati dalla sua sapienza e stimolati dal suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Comica.
1: Buongiorno musica, che sei l'oblio dei giorni miei.
0: Iniziamo la giornata parlando, occupandoci di uno dei santuari mariani più famosi in Italia, il santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio, in provincia di Bergamo. Abbiamo al telefono Don Norberto Donghi.

0: Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi qua.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, Don Roberto. Ormai gli ascoltatori la conoscono tutti perché è spesso ai nostri microfoni, quindi posso definirla un collega.
1: Ma sono onorato, grazie, è sempre un piacere.
0: Don Norberto, ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario.
1: È una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti in provincia di Bergamo, ma questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi siamo un po' un territorio ibrido, misto. È una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi perché sono 500 anni che la Madonna, proprio era il 28 febbraio 1522, pianse per far terminare una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città, e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. 1500, un'epoca per la zona della Lombardia particolare, si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi. Treviglio aveva, a giudizio dei francesi, sbagliato parte, quindi l'esercito francese, comandato dal generale Odet de Foix, visconte di Lautrec, decide di attaccare la città di Treviglio, di dare un segno, ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi. La Madonna, con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso, perché l'atto notarile che racconta il fatto dice che la Madonna pianse per 6 ore continuate. Ecco, un gesto fragile, ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo, un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno, ma da tutta la città, dallo stesso generale Lautrec, che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione la sua spada e il suo elmo, che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna Miracolosa. Quindi, come dire, un miracolo anche che sentiamo contemporaneo, perché ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere vinta dal pianto di Maria.

0: data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, ecco, mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come il come del resto si fa il Venerdì Santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
1: Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta la Vespertina, l'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle Lacrime. L'arcivescovo di Milano normalmente viene a celebrare questa che noi chiamiamo la messa del miracolo al mattino presto, e di fronte proprio all'arcivescovo e a tutto il popolo convocato prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristia, la Madonna viene svelata, ed è un momento sia quello della sera precedente della velazione, sia della svelazione il giorno dopo, di grande emozione spirituale, di grande suggestione. E tra l'altro è l'occasione questa della festa patronale che ricorre ogni anno per fare una vera e propria missione che ogni anno si ripete. Pensi che da tempo immemorabile si celebra una novena precedente, quindi al giorno del 28 febbraio, una novena che è predicata sempre da un vescovo. La novena è davvero molto molto intensa e molto partecipata. Si comincia al mattino prestissimo, il santuario che pure contiene più di 500 posti a sedere, quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande, e il santuario è gremito di fedeli che fin dal mattino presto vengono a celebrare l'Eucaristia prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare, e poi nei vari momenti della giornata, rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti confessori per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. Sono 9 giorni di preparazione a questi eventi, appunto della violazione, della svelazione, che rendono sì suggestivo, emotivo questo gesto, ma anche spiritualmente fecondo, perché è preparato dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera.

0: Aspetto, lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
1: E concentrati nella novena, devo dire di sì. Un paio d'anni fa abbiamo fatto, prima del Covid, un calcolo, ecco, e abbiamo capito che ogni giorno nelle varie celebrazioni, dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera, almeno 2.500-3.000 persone, ecco, partecipavano nei vari momenti, alle varie celebrazioni, ai vari momenti devozionali, quindi un numero davvero considerevole. Però devo dire che il santuario, che concentra evidentemente il momento festivo per in occasione della festa patronale, ma è sempre frequentato. Nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' la chiesa degli affetti, la preghiera più intima, è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa di pranzo, e quindi è sempre aperta, lì la gente può trovare un confessore, spesso in alcuni orari, ma in abbondanti orari c'è l'adorazione dell'Eucaristia, viene recitato per un paio di volte sia al mattino che alla sera prima della messa il Santo Rosario, quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata, ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di Treviglio.
0: Ecco, abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario, ma vi giungono richieste di preghiere?
1: Sì, sì, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, e abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che sono davvero gli strumenti che la gente usa per raccomandarsi, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente. E noi ogni volta che recitiamo il rosario, senza nominare evidentemente le persone, ma lo recitiamo proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera speciale.
0: Io mi faccio portavoce di tutti gli anziani e di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo, porti anche loro da stasera in poi nelle sue preghiere, nella recita del rosario, porti anche le loro sofferenze, Don Norberto.
1: Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne, di tante persone, ecco, che sono nel momento della prova. Però le lacrime di Maria sono sempre anche per una gioia. Maria con le sue lacrime vince il male, vince la prova, vince la sofferenza e il dolore, perché sono un segno delle lacrime stesse di Cristo, della passione stessa di Cristo, che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria, quindi certamente.
0: Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con Don Norberto Dong.

amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite la

di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia la solitudine e qualche amico in transito, se c'è. Le parole giocano

todo.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di mercoledì 15 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: gravissimo incidente sul lavoro a Bruxelles in un violento incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy, morte 6 persone. Medio Oriente, raid incrociati tra USA e Iran, Trump cambia idea su Hormuz, nessun pedaggio ma accordi commerciali. Guerra e intelligenza artificiale, al Borgo Laudato Si, premi Nobel ed esperti a confronto per riflettere sul futuro della pace. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Apriamo con la notizia della strage sul lavoro avvenuta a Bruxelles ieri. 6 morti dell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy in pieno centro città. Il sindaco lo definisce il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori dello stabile colpiti dalle fiamme, poi precipitati entrambi. Il rogo sarebbe partito da un piccolo focolaio di fiamme, ma le cause sono in corso di accertamento. Andiamo in Medio Oriente con il fronte iraniano ancora incandescente. È stata infatti una nuova notte di attacchi statunitensi. Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Il nodo del contendere resta lo stretto di Hormuz, rispetto al quale Trump fa retromarcia sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito delle navi e propone accordi commerciali. Sentiamo la cronaca di Marco Guerra.
2: Gli Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi iraniani attorno allo stretto di Hormuz. L'Iran ha effettuato nuovi raid su infrastrutture USA in diversi paesi del Golfo. Solo la Giordania ha riferito di aver abbattuto 3 missili. Lo scontro verte sul controllo dello strategico tratto di mare dove passa il 20% del petrolio mondiale. Washington afferma di aver reimposto il blocco navale dei porti iraniani. Teheran ha lanciato nuovi attacchi contro navi che stavano attraversando lo stretto di Hormuz, colpite 2 petroliere degli Emirati e una norvegese. Intanto Trump ha fatto retromarcia sulla precedente proposta di imporre un pedaggio del 20% sulle merci che passano lo stretto. Ieri ha detto di volerlo sostituire con accordi commerciali e sugli investimenti che vari stati del Golfo faranno negli Stati Uniti. L'inquilino della Casa Bianca ha poi preannunciato attacchi a centrali elettriche, ponti e altre infrastrutture strategiche iraniane se Teheran non tornerà al tavolo delle trattative.
1: Veniamo in Europa. Ieri a Parigi si è svolta la tradizionale parata militare del 14 luglio, che quest'anno è stata consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Sul significato dell'evento, che ha coinvolto 500 soldati e una 30ina di capi di Stato e di Governo, Eugenio Bonanata ha sentito Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
3: È un passo in avanti culturale forte francese, che riconosce come l'Europa e non solo la Francia sia la barriera contro i rischi di un ampliamento del conflitto e che l'Ucraina sta combattendo una guerra nell'interesse anche degli altri paesi europei, e soprattutto riconosce la vittoria della logica sulla propaganda, cioè chi ha invaso l'Ucraina sono i russi, chi si difende sono gli ucraini.
4: Questa parata avviene all'indomani del varo della coalizione antibalistica europea da parte di 9 paesi. Qual è il significato di questa istituzione?
3: Il riconoscimento che al di là delle differenze politiche esiste un rischio reale concreto e che quindi una serie di paesi che hanno soprattutto un'autorevolezza politica hanno deciso di fare sistema affinché i propri cittadini possano dormire sonni maggiormente tranquilli.
1: In missione in Ucraina è giunto il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, 4 giorni con tappa anche a Kiev. Il porporato ha visitato il centro di detenzione nella regione di Leopoli, dove sono reclusi combattenti dell'esercito russo. A tutti Zuppi, che ha invocato la fine rapida della guerra, ha portato doni e il messaggio di vicinanza di Leone XIV. Il Papa ha detto: prega per voi. L'Unione Europea prepara la stretta sull'utilizzo dei social da parte dei minori, con particolare attenzione agli under 13. Andrea De Angelis ha intervistato Stefano Vicari, direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
5: Per un neuropsichiatra infantile questa è un'ottima notizia, perché di fatto c'è un parallelismo, anzi una sovrapposizione tra comparsa dello smartphone e soprattutto libero accesso allo smartphone, cioè vuol dire da quando i prezzi sono crollati ed il telefonino è diventato regalo della prima comunione, e il grande aumento di richiesta aiuto per i disturbi mentali.
6: Professore, quali sono le evidenze cliniche?
5: Non c'è dubbio che un uso incontrollato o addirittura un abuso del smartphone e di internet contribuisca fortemente a determinare disturbi che sono ormai molto frequenti tra i nostri ragazzi: l'ansia, la depressione, l'autolesionismo. Quindi lo Stato, io credo, e quindi in questo senso anche la Comunità Europea, debba farsi carico della responsabilità che in qualche modo è di cui è portatore, e tutelare i cittadini più deboli anche quando i genitori non sono in grado di farlo.
1: Voltiamo pagina. Il borgo Laudato Si, nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ospita fino a domani un incontro che vede una trentina di premi Nobel assieme a ex capi di Stato e di Governo e alcuni tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale per una 3 giorni di incontro e riflessione sul rapporto tra guerra e algoritmi. Ieri l'apertura dei lavori, ce ne parla Alessandro De Carolis.
7: Una sorta di ONU affacciata sul lago di Castel Gandolfo, dove a sedere tra i banchi non sono diplomatici di lungo corso, ma leader di big tech mondiali come OpenAI o Anthropic e leader politici ed esponenti vaticani e del mondo scientifico, tutti accomunati dal bisogno di generare un confronto virtuoso sul disarmo e la costruzione di una economia di pace in relazione alle nuove tecnologie. Nel suo saluto di benvenuto, il cardinale Fabio Baggio ha definito l'intelligenza artificiale una straordinaria opportunità in tanti settori vitali, e per questo va sviluppata una riflessione etica proporzionata alla portata delle sue conseguenze. Da parte sua, il cardinale Silvano Maria Tomasi, presidente della Fondazione Communis, ha osservato che nell'attuale scenario di conflitto le tecnologie più avanzate stanno ridefinendo il concetto stesso di sicurezza e, citando la Magnifica Humanitas di Papa Leone, ha stigmatizzato il rischio che uno strapotere tecnologico finisca per costruire l'idolo di una nuova Babele. Una buona tecnologia, ha ribadito, è quella che invece sa servire la fraternità e la dignità umana.
1: Ci spostiamo in Italia, dove è critica la situazione nelle carceri del paese. Il sovraffollamento è ai massimi storici. Sono ospitati circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti e appena 46.300 realmente disponibili. Ieri delegazioni di associazioni sono entrate nei penitenziari per una verifica delle condizioni di vita aggravate dal caldo estremo di questo periodo. Alessandro Guarasci.
8: In Italia il sovraffollamento supera nelle carceri il 139%, con 73 istituti che vanno oltre il 150%. In oltre il 42% delle strutture non sono garantiti nemmeno i 3 metri quadri minimi per persona. E la vivibilità peggiora in questi giorni, col caldo alle stelle, 0 condizionatori, pochi ventilatori. Nelle celle si può arrivare anche a 35 gradi. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, è stato assieme ad altre organizzazioni a Regina Coeli a Roma,
9: dove si sta in celle fino in 3-5 persone, con il letto a 3 piani, e dove ovviamente chi sta al 3° piano sbatte la testa al soffitto. Abbiamo visto ragazzini di 19 anni, che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolari.
1: In chiusura la cultura, con un percorso immersivo tra archeologia, videoarte e intelligenza artificiale che racconta un volto poco conosciuto dell'Egitto. È la mostra Egyptus, fino al prossimo 15 novembre, ospitata alle Terme di Diocleziano a Roma. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Non solo piramidi e faraoni. Egyptus conduce il visitatore alla scoperta delle oasi del deserto occidentale, che tra il primo secolo a.C. e il quinto d.C. furono importanti centri agricoli e commerciali dell'impero romano. Il percorso alterna reperti archeologici e installazioni multimediali e si conclude con un video realizzato con l'intelligenza artificiale che ricostruisce la vita quotidiana in una grande oasi del IV secolo d.C. attraverso lo sguardo di una bambina. La direttrice del Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi.
11: La mostra archeologica vuole restituire un contesto che ancora il reperto che si ritrova nel magazzino viene fuori dalla terra e continua ad avere come forza proprio di racconto.
10: Un progetto che utilizza i nuovi linguaggi digitali senza rinunciare al rigore della ricerca archeologica.
1: questa edizione. Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 9.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero di infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Questa è Radio Vaticana con voi estate. Sempre rimane il programma del mattino che per circa un'ora spera di farvi buona compagnia in queste mattinate estive. Sono le 9.05, io sono Silvia Giovarrosa. Dall'altra parte del vetro saluto alla cura del suono Gabriele Di Domenico. Buongiorno e buona estate anche a te e buongiorno soprattutto a voi ascoltatori, ascoltatrici che avete scelto anche questa mattina di essere in nostra compagnia. E mi piace come sempre nominarvi tutti: Pietro, Mario, Carlotta, Francesca, Filomena, un altro amico che ci scrive credo invece dall'Inghilterra o comunque giù di lì, ci scrive hello, buongiorno, buongiorno anche a te. Siamo diciamo nel pieno dell'estate, il che comporta, come vedremo anche nel corso di questa trasmissione, una serie di questioni anche poco piacevoli delle quali occuparci, come ci sta segnalando già di buon mattino la nostra ascoltatrice Filomena. Stiamo parlando, purtroppo lo abbiamo cominciato a fare da quando questa ondata di caldo è esplosa in maniera così prepotente, dei vasti incendi che si sono sviluppati in Europa, in Spagna, in Francia e anche nel nostro paese. Filomena ci segnala che appunto nella bella Puglia, proprio nel luogo dove lei vive, si è sviluppato anche lì un incendio particolarmente importante. Scopriremo di più su questo tema perché avremo ospite il comandante dei Vigili del Fuoco che ci racconterà come i Vigili del Fuoco sono appunto impegnati in questa emergenza, che di fatto non è un'emergenza perché ogni estate, ogni anno si presenta questo annoso problema. Però l'estate è anche un periodo di riposo, un periodo di tranquillità. E allora mi piacerebbe chiedervi come la state trascorrendo quest'estate. Forse lo è di più sicuramente per i giovani, per i ragazzi che hanno la pausa dalla scuola, per i lavoratori che hanno le vacanze, le ferie, chi invece magari è in pensione o per altri motivi non lavora. Come trascorre quest'estate? Papa Leone in un'udienza generale ci diede un particolare consiglio e suggerimento per questo periodo. Mi piace condividerlo così con voi ad inizio di trasmissione. Ascoltiamo.
2: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione.
1: E quindi un tempo di riposo, di riflessione, di preghiera, di un motivo, un modo anche di frequentare più la messa. I giovani che in questo momento, prendendosi la pausa appunto dal tambureggiante della quotidianità, anche dello studio e della scuola, possono riflettere maggiormente sul loro futuro. Insomma, voi in base anche a questi consigli che ci ha dato Papa Leone, come state trascorrendo la vostra estate? Fatecelo sapere al 335 12 43 722. Ma io direi, come sempre, grazie sempre a Gabriele Di Domenico dall'altra parte, apriamo con niente di particolare, che non è niente di particolare, ma un brano di Fulminacci. Ascoltiamolo insieme.

0: così Fulminacci diceva: niente di particolare, olio su un pezzo di pane. Però l'olio su un pezzo di pane in certi momenti della giornata non è niente di particolare. Insomma, io e Gabriele, quando eravamo ragazzini, facevamo sempre merenda con pane, olio e un pizzichino di sale, giusto Gabriele? E quello colorava anche le nostre giornate estive. Ci state scrivendo al 335 12 43 722 di fatto come state passando questa estate, e mi fa piacere sapere che molti di voi stanno approfittando per leggere, per riposarsi e, come scrive Gianluca, per ascoltare la radio, cosa che durante le giornate di lavoro riesco a fare molto poco. E quindi continuate a seguirci al 335 12 43 722 a scriverci. Intanto andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno.
1: Oggi, 15 luglio, la Chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, cardinale, vescovo di Albano e dottore della Chiesa, francescano. Chiamato a ragione il secondo fondatore dell'ordine dei frati minori, San Bonaventura, insigne teologo e dottore della Chiesa, trasforma la tradizione francescana in scuola di pensiero. Muore durante il Concilio di Lione sull'unità dei cristiani nel 1274. La Chiesa oggi, inoltre, ricorda San Pompilio Pirotti, Scolopio.
0: VaticanNews.va, sulla stringa santo del giorno, cliccando potete trovare tutte le informazioni sui santi e le sante della giornata. Questo è solamente un piccolo estratto di un'ampia pagina del nostro portale. Alle 9.14 e 14 secondi do il benvenuto alla collega Paola Simonetti, che ha redatto e condotto il nostro radiogiornale delle 8.
2: Buongiorno. Ben trovata Silvia, e un saluto naturalmente a chi ci segue e ci scrive anche stamattina.
0: Esatto, sì, anche durante le pause estive, la pausa estiva, insomma, i nostri ascoltatori rimangono agganciati, collegati, stay tuned, no? Si dice. Paola, nostro GR della mattina, abbiamo ascoltato diversi servizi, c'è una notizia però in particolare che ho trovato anche sui quotidiani nazionali principali, ed è quella di quanto accaduto a Bruxelles, che ha visto la morte di, se non sbaglio, 6 persone, operai che lavoravano all'interno di un palazzo.
2: Sì, è una tragica notizia quella delle ultime ore, è la notizia del rogo che si è sviluppato in un cantiere di Bruxelles, come dicevi, ha ucciso 6 persone, sono 6 vittime accertate, nella torre Oxy in pieno centro città, dove era in corso una ristrutturazione. Il sindaco Philippe Closet lo ha definito il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. I soccorritori, ci descrivono le cronache, hanno vissuto veramente ore drammatiche per il ritrovamento dei corpi. Pensate che il loro intervento si è protratto per ore per accedere a 2 ascensori dello stabile, che sono stati investiti dalle fiamme prima di precipitare entrambi. Il rogo sarebbe partito da un piccolo focolaio di fiamme, ma non è certo, le cause sono naturalmente in fase di verifica. Un'inchiesta è stata aperta dalle autorità. Certamente la morte sui luoghi di lavoro resta uno degli scandali del nostro tempo.
0: Sì, è stato definito uno dei più grandi, importanti, drammatici incidenti sul lavoro degli ultimi 20 anni, se non sbaglio questa è la definizione che ha dato il sindaco.
2: Sì, il sindaco, sì, che ho citato poco fa, ed è sicuramente un momento drammatico per la città, perché insomma siamo in Europa e ancora morire di lavoro significa davvero vivere uno scandalo, uno sconcio del nostro tempo.
0: Assolutamente sì. Paola, poi ovviamente l'attualità internazionale.
2: Sì, siamo tornati naturalmente sulla recrudescenza del conflitto fra Stati Uniti e Iran dopo l'annuncio ufficiale 2 giorni fa del presidente americano Trump della fine della tregua. Gli USA hanno preso di mira diverse città costiere iraniane. La risposta di Teheran si è concentrata di nuovo su molti paesi del Golfo, che sono il Kuwait, il Bahrain, la Giordania. Tra l'altro quest'ultimo ha dichiarato di aver abbattuto 3 missili di Teheran, quindi c'è ovviamente una controffensiva. Al centro di questo intenso braccio di ferro, come abbiamo ricordato spesso, c'è lo scontro per il controllo dello stretto di Hormuz, che ora è di nuovo chiuso, il blocco resterà, avverte Teheran, fino a quando non cesseranno le aggressioni americane, controllo sul passaggio che è rivendicato naturalmente dalle due parti, ma sembra che il presidente americano Trump abbia almeno fatto marcia indietro sull'annunciata tassa del 20% per le merci circolanti nel barco marittimo, per virare invece su accordi commerciali che adesso vedremo come si concretizzeranno in una situazione così difficile e complicata.
0: Prego.
2: Abbiamo anche ricordato l'incontro in corso fino a domani al Borgo Laudato Si, siamo nelle ville pontificie di Castel Gandolfo alle porte di Roma, fra una trentina di premi Nobel, assieme anche a ex capi di Stato e di Governo e alcuni tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale, per 1 a 3 giorni di confronto e riflessione sul rapporto fra la guerra e gli algoritmi. Quindi diciamo che si torna su un tema molto caro a Papa Leone, sul quale insomma sappiamo, sull'intelligenza artificiale, ha stilato anche un'enciclica. È un tema sensibilissimo al momento più che mai, perché le guerre, ormai lo sappiamo, i conflitti sono altamente tecnologici. Non è mancato anche uno sguardo, Silvia, sulla condizione delle carceri italiane. Noi abbiamo un intero programma che si occupa di questo oramai da anni, ma in questo momento è davvero importante, perché è in pesante sovraffollamento l'ambiente carcerario, che toglie spazi vitali essenziali ai detenuti. Ci ha fatto il punto il nostro Alessandro Guarasci, che ha inserito anche un'intervista al portavoce, diciamo, di una associazione importantissima come Antigone, che descrive anche il grande caldo che sta affliggendo le celle dove vivono i detenuti. Sono luoghi, lo sappiamo, su cui gli occhi delle persone non arrivano mai, non c'è mai forse completa consapevolezza da parte dell'opinione pubblica, e quindi ogni tanto noi dobbiamo aprire le porte e anche accendere un faro.
0: Assolutamente sì. E Paola, lo ricordiamo come sempre ai nostri ascoltatori, tutto quello che vogliono conoscere di più rispetto ai temi che tu hai annunciato lo trovano sul podcast del nostro radiogiornale.
2: Sì, tra l'altro su vaticanews.va c'è il podcast, ma ricordiamo che sul sito è possibile seguire anche in diretta tutti gli appuntamenti informativi ogni ora.
0: Grazie a voi. Paola Simonetti, l'informazione torna fra poco meno di un'ora, alle 10 in punto ci sarà l'informazione flash della Radio Vaticana, un'altra pausa musicale e poi ritorniamo qui.

La descrizione di un attimo, i tiro mancino, la descrizione di un attimo mi fa pensare alle poesie, perché sì, una poesia è la descrizione di un'immagine mentale, di un attimo che magari percepiamo in un certo qual modo solo noi, e c'è chi, come Francesco, ci scrive: d'estate io ne approfitto per leggere poesie, e ce ne manda una, e io sono veramente contenta perché Francesco ha inviato quattro righe di una poesia che si intitola D'estate, proprio appunto di uno personalmente dei miei scrittori preferiti, Giovanni Pascoli. La posso leggere, quattro righe, Gabriele? 29 secondi sui di romancino, dai. Le cavallette sole sorridono in mezzo alla gramigna gialla, i moscerini danzano nel sole, trema uno stelo sotto una farfalla. È la descrizione di un attimo, lo vedi? Lo ha fatto anche Pascoli, ha descritto un attimo quello che ha visto in un secondo, no? Grazie, grazie Francesco per questa bella poesia che ci hai inviato, grazie anche a Filomena che si interroga dicendo: ma è possibile che non ci sia un altro passaggio rispetto allo stretto di Hormuz per le navi? Filomena, questo... la risposta è ni, nel senso che poi lo abbiamo vista con molti nostri esperti. Torneremo su questo punto magari per fare una maggiore chiarezza, se questa chiedete. E poi ancora saluto Paola che dice: ieri sera mi hanno inviato un messaggio in cui mi dicevano: collegati a questo link, ti spiegheremo l'intelligenza artificiale. E io invece, dice Paola, gli ho rigirato la magnifica Humanitas, perché bisogna contagiare il bene. Bene, grazie Paola, rimani collegata con noi, si parlerà di argomenti molto interessanti nel corso di questa breve puntata, un'ora insieme. Vi do gli appuntamenti principali della giornata, l'abbiamo detto anche nel nostro radiogiornale, a Castel Gandolfo presso Borgo Laudato Si, nei Giardini Pontifici, la seconda giornata della Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War. Abbiamo, lo ha detto la collega Simonetti, 30 premi Nobel sono riuniti proprio per discutere su questo tema. A Roma, la seconda giornata di colloqui tra Libano e Israele. A New York, il Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla Colombia. Ancora andiamo a vedere un anniversario, l'anniversario del colpo di Stato a Cipro sostenuto dal regime dei colonnelli in Grecia, era il 15 luglio 1974, che portò all'invasione turca del nord dell'isola. Sempre non può mancare anche un riferimento storico nei nostri avvenimenti e appuntamenti. 9:25, guardo la scaletta e vi posso dire che sostanzialmente sono puntuale per andare nelle edicole italiane.

Allora andiamo sulle prime pagine dei nostri giornali. Partiamo come sempre da Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale. Pace ai prigionieri, titola Avvenire in taglio alto. Zuppi in missione in Ucraina, visita i soldati russi catturati. Il Papa prega anche per voi, ha detto la diplomazia della Chiesa, tra liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti. C'è anche un ampio articolo in prima pagina sul nostro portale, ovviamente Vatican News, su questa tematica. Ancora andiamo a vedere che cosa si dice di spalla Avvenire sotto la colonna I nostri temi. Un'autostima da costruire nelle relazioni, fa parte dell'atlante affettivo di Avvenire. Considerare l'autostima una riserva da alimentare facendo leva solo su se stessi, separandola dal confronto con la realtà e dai legami, espone al rischio di trasformarla in presunzione. E c'è l'approfondimento a pagina 19. E poi ancora anche Avvenire torna su quanto sta accadendo a Castel Gandolfo, l'appello dei Nobel e i leader per il governo etico dell'IAI. Andremo poi all'interno delle pagine di Avvenire, però andiamo avanti con le prime pagine dei nostri giornali e lo facciamo con il Messaggero, il quotidiano romano, che titola La battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto. Questo tema prende praticamente tutte le prime pagine dei giornali italiani. Preferenze, maggioranza battuta. Oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati. 188 no, 188 sì. La Premier dice ha vinto la palude, serve una riflessione. Le opposizioni occupano l'aula, ora chiedono appunto di andare alle urne. E la fotonotizia invece del Messaggero è dedicata al bollino rosso che è stato, diciamo così, posto sulla capitale e altre 14 città. Domani si prevede il picco per il caldo, 45 gradi a Roma centro, la realtà oltre il meteo. L'approfondimento poi su questo tema a pagina 13 del Messaggero. Andiamo a vedere invece che cosa ci dice il Foglio, sempre sul tema di quello che è stato il voto di ieri. Gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo. Sull'emendamento voluto da Fratelli d'Italia alla legge elettorale la maggioranza va sotto sospetti, opposizione in festa. Questo, diciamo, il titolo scelto da Il Foglio. E poi ancora sui temi internazionali, il regime di Teheran lega la sua tenuta al controllo di Hormuz, la linea dura sullo stretto. Passando da Il Foglio, abbiamo visto Messaggero e Avvenire, andiamo invece su Il Giornale, che per quanto riguarda il voto sulla legge elettorale ha un titolo molto duro: alto tradimento, blitz alla Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. Meloni, occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. Vediamo insieme ancora il Corriere della Sera quali sono i principali titoli di questo giornale. Governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori. Insomma, i titoli sono gli stessi, abbastanza gli stessi per quasi tutti i giornali, a parte abbiamo visto Il Giornale molto duro sulla tematica. E poi ancora per quanto riguarda la guerra fra USA e Iran, addio al pedaggio al 20%, marcia indietro di Trump su Hormuz. Finiamo le nostre prime pagine con La Repubblica. Il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di FDL alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze e la Premier dice serve una riflessione. Le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Queste, insomma, vi abbiamo dato conto delle prime pagine dei giornali nazionali. Adesso con Ornella Vanoni andiamo a un appuntamento e poi ci ritroviamo.

0: Insomma, questo era l'appuntamento di Ornella Vanoni. Noi vi abbiamo dato appuntamento dopo l'appuntamento qui ancora al microfono Silvia Giorrosa, dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico, che non riesco a vedere perché c'è una luce strana che mi impedisce la vista. Comunque andiamo avanti, torno su quello che è stato il messaggio di Filomena, un messaggio corredato di foto impressionanti, una collina che brucia in Puglia, accaduto ieri sera. Ci scrive Filomena e ci manda appunto le foto nel vediamo se ci dice esattamente dove è avvenuto. Vabbè, immagino nei pressi del luogo dove vivi, quindi siamo in provincia di Lecce, e parliamo appunto di questo, degli incendi che stanno colpendo l'Italia, l'Europa. L'abbiamo visto in Spagna, in Francia. In Piemonte sono stati bruciati circa 700.000 alberi. Per fare chiarezza su questo tema ringraziamo per essere collegata con noi l'ingegner Stefania Fiore, dirigente vicario del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma. Ingegner Fiore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, abbiamo avuto anche questa mattina presto, erano circa le 8, le foto scattate da una nostra ascoltatrice che ci dice: grande paura, un vasto incendio doloso ha cancellato un'intera collina boschiva. Ci troviamo in questo caso in Puglia, e fa riferimento alla natura di questo incendio doloso. Gli incendi che di fatto abbiamo visto scoppiare negli ultimi tempi non solamente in Italia ma anche appunto nel resto dell'Europa, sostanzialmente a che cosa sono dovuti, ingegner Fiore?
1: Allora, diciamo che purtroppo storicamente la maggior parte degli incendi è causata dall'azione dell'uomo, azione non sempre dolosa ma anche semplicemente per negligenza, come ad esempio la bruciatura di sterpaglia che poi va fuori controllo, o il classico mozzicone che in modo sbadato, senza attenzione, viene abbandonato in natura. Un'eccezione sembra rappresentata appunto dal caso del Piemonte, in cui le prime valutazioni sembrano attribuire l'evento all'origine meteorologica. In pratica i violenti temporali estivi hanno generato dei fulmini che hanno colpito molto secco, dando vita a fuochi, a roghi che poi si sono espansi a causa dei forti venti di fen che caratterizzano quell'area.
0: Quindi possiamo dire, ingegnere, che quello che noi stiamo assistendo è in parte anche causato da quello che viene definito il cambiamento climatico, ma che qua si preferisce chiamare riscaldamento globale. Di fatto queste temperature molto alte, estreme, concorrono allo sviluppo di incendi così vasti?
1: Sì, allora dobbiamo dire che il fenomeno dell'incendio boschivo c'è sempre stato. In questo periodo però, negli ultimi anni, il cosiddetto riscaldamento globale ci dà dei fenomeni che possono aumentare l'ingovernabilità dell'incendio, o la difficoltà nella governabilità. La siccità prolungata che rende i terreni assolutamente secchi e quindi incombustibile, molto molto infiammabile, oppure le ondate di calore estremo, anche se localizzate, che aumentano la rapidità di propagazione delle fiamme, e ventate forti o forti correnti d'aria secca, come appunto il fen in Piemonte, spingono i fronti di fuoco anche in modo da girare tagliafuoco naturali, quindi le strade, le zone di rispetto che sono state create, mettendo a volte anche a rischio la vita degli operatori che stanno lottando per contrastare l'incendio.
0: Ci sono due domande che arrivano in questo momento dagli ascoltatori. La prima è: da dove si capisce se gli incendi sono dolosi?
1: Beh, per capire l'origine di un incendio ovviamente c'è tutta un'attività investigativa successiva che viene svolta in specializzati dei carabinieri, normalmente si studia il punto di partenza dell'incendio e le modalità di propagazione dell'incendio nell'area.
0: Ecco, e la seconda domanda invece ci chiede Matteo, ci dice: tutte le estati abbiamo la stessa emergenza incendi, ma non è possibile una prevenzione?
1: Allora, la prevenzione ovviamente è possibile e richiede il concorso di tutti. Una prevenzione a livello organizzato è una la richiesta e l'attivazione di pulizia di boschi da sottobosco secco, ma questo non solo limitato alle aree pubbliche ma anche alle aree private, perché anche tenere puliti e in ordine i terreni privati da cui spesso originano gli incendi può contribuire. Creare viali tagliafuoco, diversificare perché ad esempio le conifere danno una rapidità di espansione degli incendi molto elevata. E poi adesso possiamo anche cominciare ad avvalerci delle nuove tecnologie, i droni, le telecamere termiche, i sensori satellitari ci danno la possibilità di tenere sotto controllo il terreno e individuare in modo precoce le sorgenti e quindi intervenire nell'estinzione prima che si espanda. Questo però ovviamente richiede un'organizzazione che nelle aree molto impervie e molto naturali diventa complicato.
0: Ingegnere, un'ultima domanda, perché mi sembra a questo punto mi sembra veramente doverosa. Che cosa accade quando si sviluppa un incendio? Che cosa fanno i vigili del fuoco? Come si struttura il loro intervento? Una domanda operativa, perché di fatto voi rischiate la vita.
1: Non la sento più.
0: Mi sente?
1: Sì, adesso sì.
0: Ecco, l'ultima domanda ha un carattere più operativo.

0: all'112 l'evento. Quindi la richiesta d'aiuto arriva alla sala operativa per il tramite dell'112 ai vigili del fuoco o alla cosiddetta sala operativa unica regionale, che è una struttura che si attiva proprio durante la campagna boschiva. La chiamata ci serve per valutare la gravità, la vicinanza alle abitazioni.
1: Sì.
0: Dopodiché ci sono due modalità di intervento, la fase di attacco da terra e la fase di supporto aereo se necessario. In entrambi i casi c'è una figura che coordina tutto l'intervento, che è il cosiddetto DOS, il direttore delle operazioni di spegnimento, che coordina a terra i vigili del fuoco con il contributo fondamentale dei volontari della protezione civile nel contrasto da terra, o con autobotti o moduli leggeri fuoristrada che hanno la possibilità di muoversi più facilmente in ambiente boschivo. Cosa si fa? Si cerca di creare delle linee di difesa tagliando la vegetazione e bagnando il terreno. Qualora necessario si attiva il supporto aereo, soprattutto in terreno impervio o se l'incendio è troppo vasto, in cui possono intervenire o gli elicotteri regionali per focolai mirati o che vengono coordinati a livello nazionale.
1: Insomma, ecco, questo detto in pochissime parole è tutto l'immenso lavoro dei vigili del fuoco, della protezione civile, che si coordinano e si adoperano quando accadono questi fatti. Grazie per averci illustrato quello che è appunto il vostro intervento, grazie per quello che fate e che continuate a fare ogni volta che ce n'è bisogno. Grazie all'ingegner Stefania Fiore, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.

9:46. 335 12 43 722. No, non sto dando i numeri, sono appunto, è l'orario e il nostro numero di riferimento a cui mandarci le vostre

0: vostre domande, i vostri suggerimenti, quello che volete, la nostra chat sempre aperta per voi. Io saluto e ringrazio per essere collegata telefonicamente con noi la dottoressa Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza. Buongiorno dottoressa, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dottoressa, con lei vorremmo parlare di quella che è stata una pubblicazione realizzata dalla Società Italiana di Pediatria e dall'Associazione Culturale Pediatri, Oltre lo Sguardo, una guida appunto per i pediatri, uno strumento, secondo quanto scritto dalla Società Italiana di Pediatria, uno strumento per accompagnare bambini e adolescenti e le loro famiglie con identità di genere e orientamento sessuale minoritario. Questa guida inizialmente sarebbe dovuta essere presentata, ma questa presentazione non avverrà, come si legge sul tema. Vogliamo cercare di capire che cosa riguarda, perché se la prendiamo e leggiamo, diciamo, le prime righe di prefazione, ci dice: si propone di fornire conoscenze e strumenti operativi per offrire assistenza pediatrica competente a questi giovani, alle loro famiglie, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, creare spazi sicuri di ascolto in un ambulatorio, intercettare fattori di rischio e facilitare il supporto sociale e l'accesso alle cure più adeguate, partecipare a un processo di cambiamento che parte dal senso di responsabilità di ognuno. Però diciamo che la vostra posizione rispetto a questo è un po' diversa, ce la può spiegare lei?
1: No, diversa dall'accoglienza sicuramente no. Diversa dai modi in cui questo suggerimenti per l'accoglienza vengono declinati, direi di sì. Intanto si mettono insieme delle condizioni molto diverse tra di loro, che sono l'omosessualità, il transgender, l'intersex, le coppie omogenitoriali, l'utero in affitto, cioè di tutto e di più, e quindi non si capisce molto bene il criterio. E secondo, la cosa che ha colpito, diciamo così, mi ha spinto a intervenire, è che si parla di transizione sociale, cioè poi spiegheremo che cos'è, di un bimbo di 3 anni. Transizione sociale, quando un minore manifesta, diciamo, dei comportamenti che gli stereotipi attribuiscono a un sesso, all'altro sesso rispetto a quello di cui è nato, e quindi lo si accompagna aprendo a questi sue, diciamo, genere elettivo.
0: Sì, lei sta nella fattispecie parlando, ecco, spieghiamolo, no? Sta parlando all'interno della guida, alla fine, in un certo qual modo della guida, vengono fatti alcuni case history, no? C'è la storia di questo di questa bambino Alan, che a 3 anni dice appunto di avere preferenze di gioco, abbigliamento e ruoli sociali
1: che sono femminili,
0: tipicamente femminili,
1: abbastanza frequentemente nei bambini, no? Cioè, chiunque di noi è genitore avrà visto bambini maschi giocare, comportarsi, sentirsi magari più vicini ai comportamenti del sesso, dell'altro sesso, e viceversa. Qui invece si dice che a 3 anni tanto il bambino bisogna rivolgersi, i genitori si devono rivolgere a associazioni, insomma, diciamo, trovare dei riferimenti medici e anche un supporto culturale, diciamo. Poi si dice che a 6 anni, quando inizia la primaria, inizia la cosiddetta carriera alias.
0: Carriera alias
1: vuol dire che il bambino a scuola, in prima elementare, verrà chiamato col nome che lui preferisce, in questo caso Anna, indosserà il grembiulino che di solito portano, in questa scuola evidentemente si portano i grembiulini, portano le femmine, e frequenterà i bagni maschili e quindi verrà accompagnato in una vera e propria transizione sociale. Come si è visto, ma anche le associazioni LGBTQ+, come la più importante WPATH, loro stessi dicono che quando la transizione sociale si avvia così presto, poi diventa molto difficile e angoscioso per una minore tornare indietro. Quindi è molto duro questo approccio, è un approccio immediatamente medicalizzato e poi diciamo andando avanti per questa strada, dopo la transizione sociale ci sono i bloccanti della pubertà, quindi prima della pubertà, intorno ai 9-10 anni, e dopodiché la transizione vera e propria.
0: Cioè, lei sta dicendo che nello specifico caso 3 anni è un'età troppo prematura per poter dire che diciamo possa andare verso una transizione. Come giustamente lei ha osservato, i bambini nel corso della loro vita hanno comportamenti che prediligono alcuni giochi, alcuni abbigliamenti.
1: I bambini vanno lasciati in pace, vanno lasciati esplorare.
0: Per cui una domanda molto pratica, dottoressa, ma proprio per capire, perché magari potrebbe essere quella di un genitore. Se un bambino di 4-5 anni che si chiama Alan dice «Mamma, mi puoi chiamare Anna?», noi che cosa rispondiamo al bambino?
1: Lo accompagniamo, lo accogliamo, gli stiamo vicino, non drammatizziamo una cosa di questo genere, vediamo come evolve. Certamente non chiediamo la carriera alias a 6 anni a scuola, cioè dove lì lo inchiodiamo veramente a un percorso che poi nella gran parte dei casi esita nella vera e propria transizione. Quindi insomma io penso che si possa ragionare su questi temi in modo aperto, però questa guida in realtà sembra una di quelle vecchie guide che diciamo una decina, quindicina di anni fa giravano soprattutto nel mondo anglosassone, ma non guarda il fatto che il mondo anglosassone ha cambiato radicalmente strada. Cioè ci sono studi, ci sono proprio i paesi pionieri hanno invertito la rotta rispetto alla transizione dei minori, e quindi lì non se ne fa minimamente cenno, non si riferiscono studi, non... E una cosa paradossale, parlando in un capitoletto dell'intersex, che sono bambini che nascono con dei genitali diciamo così esterni, anomali per ragioni genetiche, sono casi molto rari ma esistono, si dice che non si deve intervenire subito ma stare pazientemente in attesa e lasciare che il minore crescendo esprima, no? Perché altrimenti lo opero per farlo diventare maschio o femmina. Sono stati fatti, qui c'è paziente attesa. Invece nel caso dei bambini che magari è un maschietto che gioca con le bambole, lì bisogna immediatamente intervenire.
0: Dottoressa, diciamo che possiamo essere d'accordo su questa guida per quanto riguarda il tema di una maggiore sensibilità, una maggiore accoglienza, una maggiore inclusione, ma se c'è necessità di accoglienza e di inclusione, quindi che vuol dire? Che questa inclusione non c'è di fatto?
1: Oggi non c'è inclusione?
0: No, è una domanda, cioè se si è sentita l'esigenza di produrre questa guida, no? Che ha un'ampia parte dove si chiede l'inclusione, questo che cosa significa che non c'è?
1: I pediatri ritengono che negli ambulatori pediatrici non ci sia abbastanza consapevolezza sulla gestione di questi casi, e questo va bene, può essere, cioè è un legittimo punto di partenza. Però poi se ne traggono delle conclusioni, poi nella sitografia compaiono tutte associazioni LGBTQ, la bibliografia è tutta in quella direzione, non si menzionano studi scientifici, non si menziona il grande dibattito internazionale che sta letteralmente travolgendo i paesi pionieri, non si menziona il fatto che le cliniche per la transizione dei minori, le più importanti, la Tavistock a Londra, la Karolinska a Stoccolma, quello di Los Angeles, hanno chiuso i battenti, insomma. Diciamo che quantomeno questo vademecum, questa guida non è aggiornata. Chiaro. Ho accolto con interesse il fatto che mi pare il presidente della Società Italiana di Pediatria si è detto disponibile a modificare questo testo. Evidentemente anche lì dentro c'è il dibattito, che va accolto senz'altro con interesse, e vediamo che cosa succede. Io, come garante che deve tutelare la salute dei minori, che è un diritto imprescindibile, di fronte al caso di appunto Anna Alan riportato nella guida, non posso tacere.
0: E speriamo che quantomeno allora questa guida, come dice lei, dottoressa, sia un mezzo per un'occasione per l'apertura ad un ampio dibattito scientifico, come anche lei ha scritto. Speriamo. Grazie mille per essere stata con noi, dottoressa. Grazie.
1: Buona giornata.
0: E allora alle 9.57, adesso c'è Stuck in a Moment, prima c'era la descrizione di un attimo, insomma va tutta così questa puntata. Grazie Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che non ti vedo però ci sei, mi fido che ci sei, come un atto di fede anche questo. Grazie per essere stati con noi, Radio Vaticana con voi, torna domani.

0: Le news delle 10, Paola Simonetti al microfono.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto. L'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Visita ieri in 34 istituti penitenziari delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia. Obiettivo sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
3: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
2: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri sfiorati già i 40 gradi in alcune delle località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,63%, a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: La ricordiamo così, briosa e insieme serissima, una porzione davvero importante del teatro, del cinema, della televisione italiani, Valeria Valeri, morta a 97 anni. Ebbene, oggi un intero faccia a faccia dedicato a lei, in due parti. Dapprima una meravigliosa intervista immaginaria con la partecipazione di Stefano Onofri, suo grande amico e altrettanto grande attore. Sentirete tra qualche istante quale personaggio, appunto del tutto fantastico, ma fino a un certo punto riuscì a interpretare con grande brio e con grande allegria. A seguire ascolterete invece una conversazione appunto con Valeria, durante la quale ci raccontò con grande cordialità e amabilità la storia della sua vita, della sua arte, insomma i punti importanti della sua carriera. Ciao Valeria, grande artista, grande donna.
1: Laura De Luca incontra la Lupa de Roma con la partecipazione straordinaria di Renzi. La Lupa è Valeria Valeri, Remo Stefano Onofri.
0: Signora, quale onore, lei proprio non si immagina, guardi.
2: Ma come non mi immagino? Te puoi figurare quante ne ho viste in 3000 anni.
0: E dunque lei ben comprende il mio stordimento di trovarmi di fronte al simbolo stesso della romanità. A Sua Maestà la Lupa.
2: Io? Ma per carità, io non so simbolo, non so regina, non so imperatrice di niente, io so Lupa.
0: La Maestà dell'animale, infatti. Solo a questo io alludevo, eh.
2: Ma che mi stai a canzonare?
0: La Maestà dell'animale che ha potuto simboleggiare nei secoli la città e il suo impero, questo intendevo.
2: Ma chi sei a dire? Ma che Roma è l'imperatrice?
0: Io volevo chiederle, lei come arrivò a rappresentare l'anima regale della città eterna?
2: Ma che rappresentanza? Ma di chi stai a parlare, scusa?
0: Parlo del suo essere lupa, della lupità in sé.
2: Ma scusa, niente vorresti dire che Roma è una specie di bestiaccia?
0: No, io non m'azzarderei.
2: No, perché puta caso ci avresti proprio ragione, e manco poco.
0: Ma cosa dice signora Lupa, proprio lei, scusi?
2: Ma che te lo devo ricordare io, figlietta bella? Il fiume di sangue che ha macchiato ste pietre, ste lastre, ste stele, ste colonne. Roma, la regina. La regina, sì, come no, ma dell'orrori.
0: Mi meraviglio, signora, eh. Vede, rimarcati da lei certi drammi, certa indifferenza.
2: Ah, da me, se capisce, da chi se no? Io che l'ho pure sfavati a quei due là, io.
0: Appunto! Mi scusi, ma la storia inizia con un atto di grande generosità, di grande pietà, sia pure animale, sia pure lupoide. Lei sfamò i gemelli.
2: Sì, bella roba. E come m'hanno ripagata? Ma io dico, non c'avevo proprio niente di meglio da fare quel giorno. Ah, benedetto Trilussa. Il giorno che la Lupa allattò Romolo, non pensò né all'onore né alla gloria. Sapeva già che uscita dalla favola l'avrebbero ingabbiata nella storia.
0: Ma lei veramente lo sapeva, eh?
2: Insomma, che te devo dare di fiammi.
0: Vabbè, come che sia, lo vede che prevalse in lei per l'appunto la lupità, l'istinto sano.
2: Ma che dovevo da fare? Stavano a piangere come due disperati là dentro a quella cesta miserabile. Che
0: dunque,
2: dovevo da
0: dunque,
2: fare?
0: Lei lo vede, proprio non poté farne a meno di avvicinarsi e di...
2: Appunto, perché non semono altri le bestie, non semo noi a lasciare i ragazzini dentro i cassonetti della monnezza, non semo noi a mannare i figli a morire ammazzati in guerra, Noi lupi siamo animali, sì, ma insomma, animali, come te posso dire, di una certa eleganza, ce ne stiamo un po' per conto nostro, noi siamo
0: lupi solitari.
2: Insomma, noi lupi ci avevamo una dignità, ci avevamo fame, sì, ma la fame può essere dignitosa, noi non siamo il cane, ma ti pare serio? Ma te pare serio il cane? Tutti quei sarti, quello scodinzolio, tutte quelle feste di fronte a uno scemo de uomo che magari manco se degna di dargli un avanzo de osso, che l'abbandona per andare in crociera. Per noi lupi è diverso, hai capito? Il lupo è un'altra cosa. Ma quale fedeltà? Ma di che? A chi? Ma chi è l'uomo? Un lupo non sta a elemosinà, non sta a guai, non sta a fregallossi, l'avanzi. Il lupo quando c'ha fame magna. E poi, scusa, ma il lupo è universale.
0: In che senso, scusi?
2: E poi noi lupi ci avemo la luna.
0: La luna?
2: La luna.
0: Cioè?
2: Lascia perdere, la tu non puoi capire. È una cosa intima questa. È una cosa lupoide. È una cosa tra noi e lei. Tu non c'entri, tu non puoi capire. Diana lo sa, casta diva. Lo sa lei. La sa lei la fame che ci avemo. E l'angore nella panza, la neve sotto le zampe, il pelo che s'arruffa al vento de notte quando infuria la bufera, e poi la paura, la solitudine. Appena ci vedono scappano tutti. È proprio la solitudine che ci fa ululà. E dopo morti non diventiamo mica carogne, noi lupi restiamo lupi per sempre. Ma tu lo vuoi sapere quello che è successo quella notte?
0: Certo, magari, eh.
2: Beh, a me quella notte, se lo vuoi sapere, la luna mi toccò. Oh, se era per me, figurati, io stavo a dormire tanto bene là sull'Aventino. Mi toccò sul muso, proprio qui, così. E che tanto che ancora mi prude, ancora mi sembra di sentirle quelle dita, quelle specie di dita. Un po' fredde, eh. E quando la luna chiama, caro mio, tu forse non lo sai, ma un lupo non può non rispondere. Mi toccò per svegliarmi, per mettermi una seta addosso, per spingermi giù verso quella palude al velabro. E lì era tutto un pantano, una fanga. E io una sete che non ti dico. Scendo, tutto scuro meno che là, sotto il raggio della luna. E che ti vedo? La cesta. E lei a spingermi da dietro sulla coda, a farmi sentire la pietà per tutto il corpo, a partire da là dietro. Insomma, essere lupi vuol dire aver pietà. Vuol dire aver pietà di chi non è lupo.
3: Dunque, non è vero quello che hanno scritto di lei, che li aveva confusi con due lupacchiotti?
2: Ma di che? Ma quando mai? Ma figurati. No,
3: si era dunque resa conto che erano di un'altra specie.
2: Questo mi fa ridere proprio, guarda, ad una sotto specie.
0: Ciò nonostante, vede.
2: Ma che ti pare che noi animali siamo stupidi? Animale mica vuol dire stupido, sa? Ma tu sei un animale per caso?
0: Beh, in quanto umana.
2: E no, perché animale vuol dire anima. Ma tu ce l'hai l'anima?
0: Beh.
2: Ma se ti trovi due cuccioli di lupo, di gatto o di conigli, tu te le attacchi alle zinne?
0: Beh, magari comprerò il biberon.
2: Eccolo là, lo vedi? Noi animali siamo più semplici, non siamo schifiltosi, ma poi noi lupi siamo universali. No, universali nel senso che di qualsiasi specie o sottospecie, per noi, voi siete tutti uguali. Se invece dei due ragazzini ci fossero stati due somari o due cammelli, per noi era uguale.
3: Pure se ci fossero stati due marziani?
2: Pure.
3: Due interisti, due laziali.
2: Ah no, no, piano, adesso non esageriamo.
3: In questo, signora Lupa, la sua lupità coincide davvero con la perfetta romanità. Tutt'oggi Roma accoglie chiunque. Roma è davvero universale. Civis Romanus Sum, lo può dire chiunque, anche un somaro, perfino un laziale. Civis Romanus Sum.
2: E me coglioni.
3: Tornando invece alle mura, signora Lupa, cioè al solco, ai gemelli. Insomma, potrebbe dirci perché si sarebbe pentita di averli sfamati?
2: Io? Ma io non mi sono pentita per niente, figuriamoci. Due pore creaturelle lì. Solo che poi, da grandi, insomma, ma ti pare bello come si sono comportati? Il buongiorno si vede dal mattino, no? Se tanto mi dà tanto, era chiaro che sta città avrebbe messo a ferro e fuoco il mondo intero. Era chiaro che sarebbero partiti da qui tutti gli supplusi, la violenza, la tracotanza, l'oppressione, il potere, l'intolleranza.
3: Però in questo, scusi, i suoi colleghi animali ci hanno messo del loro.
2: Ma che vedi, scusa?
3: Voglio dire i leoni, lì al Colosseo.
2: Amore, se dà colpa ai leoni. Ah, no. Guarda, questa è buona, guarda.
3: No, no, no, per carità, però volevo dire che nessuno è innocente.
2: Ma dammi retta, amore, noi siamo solo animali, ma qualcun altro è bestia.
3: Dice?
2: Senti quello che dice Delusa. Una volta e il guardiano d'un serraglio lasciò per sbaglio uno sportello della gabbia aperto. Oh, già che mi si presenta l'occasione, disse il re del deserto, me la squaglio. E zitto zitto uscì dalla prigione.
4: In dove te ne vai? Chiese la iena.
2: Il leone rispose, al Colosseo, a mangiare i cristiani nell'arena. La iena disse, quanto mi fai pena, povero babbeo. Ma che te credi, di rifare la pantomima delle bestie che uscivano de fora col passo delle berbe come allora e li martiri pronti come prima? Ma non hai saputo che da un pezzo in qua è proibito d'ammazzare la gente senza il permesso dell'autorità? Tu rischi di restare senza lavoro, da retta a me, collega mio, rimani e lascia che i poveri cristiani si mangino fra loro.
3: Capita l'antifona.
2: Niente di nuovo sotto il sole, cara mia, se scannano tra di loro come quello di buone creature.
3: Però scusi, nel caso di Romolo e Remo la violenza fu di uno solo dei due, l'altro la subì inerme come Caino e Abele.
2: Ma io non ci metterei la mano sul fuoco. La vittima pure lui qualcosetta avrà combinato, dai, avrà provocato. Tu non lo sai quanto è dispettoso quello.
5: Aridanghete, ancora con sta storia?
3: Scusi, cosa vuole? Da dove è uscito?
5: No, ma ancora con sta storia, megalunnia. So 3000 anni che megalunnia, perché lui era il cocco suo. Ecco la verità.
2: Ma che vuoi? Ma vedi dannate.
3: No, scusate un attimo.
5: Ammettilo, c'ha sempre avuto un occhio di riguardo. E allora lui si è creduto di poter fare comodo suo. Ma li guai senza fine che combinate voi genitori.
2: Ma quali genitori? Io non so, tu madre, ma lo vuoi capire?
5: Oh, nega, ha sempre negato l'evidenza, oh. Ma certo che sei mia madre, no? Ma certo che sei nostra madre.
2: Guarda, ma questo è scemo, guarda, ma questo non c'è sta mica con la testa. So 3000 anni che se crede di essere davvero figlio mio. Ah, scusa, ma tu ce l'hai la coda? No. Tu ce l'hai l'orecchia a punta? No.
5: Ma
2: poi ululà? No. E allora come fai a essere figlio
3: mio? Scusate, per favore, però, signora Lupa, abbia pazienza. Lei cosa vuole? Da dove è uscito? Insomma, chi è?
5: Piacere, Remo.
3: Lei?
5: Sì, il gemello sfigato, sì signora.
3: Ma che occasione unica, che scoop multiplo, mi gira la testa. Signor Remo, grazie a lei abbiamo finalmente tutti i mezzi per poter ricostruire la verità. È incredibile, perché vede, Tito Livio, Plutarco hanno raccontato la storia, sì, ma alcuni dettagli si contraddicono. Invece ora finalmente lei potrà testimoniarci come andarono effettivamente le cose su quel benedetto solco e magari anche prima.
5: Beh, ma come devono essere andate, no? Lei ci ha subito mollato al pastore, ecco come sono nate.
2: E ricomincia, questo è uno strazio.
5: Sì, a quello zotico là.
2: Ma che doveva fare, scusa?
5: Ci ha mollato a quello zotico là, con qua la moglie che era una megera, Faustolo e H. Larenzia. Siamo cresciuti nei campi, tra le mosche e le zanzare. E lei? Niente.
2: Ma che dici? Ma si è inventato.
5: E se ne tornava a spasso con le amiche sue. Non mi fate parlare. Quattro cagni in calore che stavano al Lupercale.
2: Vabbè, allora.
5: E mo se meraviglia che litigavamo.
2: Non so, tu madre. Lo vuoi capire? Tu te ci devi rassegnare.
5: Oh. Sì, ma state a sentire.
3: Principe Remo, si calmi. Vuole raccontarci con ordine.
2: Vabbè, scusa, guarda, te lo racconto io, guarda. A quanto pare, stuzzicasse tra fratelli era un vizietto di famiglia. E il prozio loro, numitore re d'Arbalonga, gliene aveva fatte passare a quel poveraccio di suo fratello Amulio. Gli aveva ammazzato tutti i figli maschi. Per star lui sicuro sul trono, capito? E quella poveretta della Silvia, l'unica nipote femmina, l'aveva costretta a farsi vestale. Per non fare figli, no? Ma poi è arrivato Marte. Ci siamo capiti, no?
3: Sì, va bene, ma questi sono gli antefatti.
5: Ma
3: sì,
5: oh, antefatti in corno! Vuol dire che dovevamo proprio da nasce noi due.
2: Ma guarda te, ma proprio figli del dio della guerra dovevate essere. Ma non potevate essere due ragazzini tranquilli.
5: Oh, ma io che c'entro?
2: E poi fanno pace col prozio sanguinario numitore che gli dà il permesso di costruire una città tutta loro.
5: Permettete? Qua carta canta. Tito Livio ab urbe condita.
2: E capirai, buono culo.
5: Siccome erano gemelli, anzi erano perché parliamo ciuvile, Siccome erano gemelli e il rispetto per la primogenitura non poteva funzionare come criterio elettivo, toccava agli dei che proteggevano quei luoghi indicare attraverso gli auspici chi avessero scelto per dare il nome alla nuova città e chi vi dovesse regnare dopo la fondazione. Così, per interpretare i segni augurali, Romolo scelse il Palatino e Remo l'Aventino. Il primo presagio, sei avvoltoi, si dice che toccò a Remo. Carta canta, toccò al sottoscritto.
2: E dai, vabbè, vabbè, dai, continua a leggere. Che c'è scritto dopo?
5: Beh, dal momento che a Romolo ne erano apparsi il doppio, quando ormai il presagio era stato annunciato, i rispettivi gruppi avevano proclamato re l'uno e l'altro contemporaneamente.
3: Brogli elettorali, fin da allora.
5: Che te pare? Gli uni sostenevano di avere diritto al potere in base alla priorità nel tempo, gli altri in base al numero degli uccelli visti. Ne nacque una discussione e dal rabbioso scontro a parole si passò a sangue. Remo, colpito nella mischia, cadde a terra. Testuale, cadde a terra. Oh, ma è rimasto ancora il figozzo, ma è rimasto.
2: Sì, ma leggi tutto, bello de zia.
5: Che dovrei da leggere?
2: Ma non ci incischia. Avanti, leggi. È più nota la versione.
5: E vabbè. È più nota la versione secondo la quale Remo...
2: Beh, non ti fermi, vai avanti.
5: Uffa.
2: Vai avanti.
5: Per prendere in giro il fratello, avrebbe scavalcato le mura appena erette.
2: Lo vedi? Lo vedi che l'hai provocato tu? Lo dicevo io, lui è un bullo.
5: Senti, io sarò pure un bullo, ma lui era assassino, ecco. E quindi Romolo, al colmo dell'ira, l'avrebbe ammazzato, aggiungendo queste parole di sfida. Così d'ora in poi possa morire chiunque osi scavalcare le mie mura. Oh, ma ve pare giusto? E ste mura, poi nei secoli dei secoli, sono diventati sorchi, dogane, frontiere, confini. Oh, ma non è cambiato niente.
2: Comunque hai fatto il bullo. E molte ciucci le conseguenze. Oh, a chi tocca non si ingrugna.
5: Ma era solo uno scherzetto. Uno scherzetto innocente tra fratelli.
2: Ma state zitto, va.
3: Lei dunque era in buona fede. Potrebbe giurare di non avere mai avuto intenti usurpatori.
5: Io? Ma di che? Era lui che era irascibile, arrogante, non gli si poteva di niente. Oh, e poi era un gigante, c'aveva due spalle così due mani come due palanche. Poi dice gli gemelli.
2: E pur di che la natura voleva così, che lui era il meglio.
5: No, ma che meglio è meglio, è che lui era un prepotente.
3: Scusate, allora se la prepotenza è rimasta nel DNA dei romani, una ragione storica ci sarebbe.
5: Ma se capisci?
3: Dunque lei, Remo, se permette, fu comunque il primo bullo della storia di Roma.
5: Beh, può essere.
3: Ricapitolando, fin dalle origini Roma è universale, prepotente, un po' bulla.
2: Sì, vabbè, Roma è uno sfascio, lo so, però io se perdono tutto, dai. È anche una bellezza. Ma che gli vuoi dire a Roma, scusa?
3: Come, scusi?
2: A Roma tutto è bello, grande e confuso. E l'uomo? Uguale. Grande e fedente, innamorato eppure traditore.
3: Grandezza e tragedia, bene e male in tessuti stretti insieme, amore e dolore, bellezza e sangue sempre. Dunque, questa è la lezione di Roma.
2: È la lezione del mondo, questo è, hai capito?
3: Nel senso?
2: È nel senso, boh, come te devo dire, nel senso del non senso, ecco. Ma guarda intorno, ma che vedi? Ma che c'è un senso sto mondo, sta città?
3: Beh, bisognerebbe sforzarsi di trovarlo.
2: È una parola.
3: Scusi, lei per esempio, signor Remo, che programmi aveva se fosse sopravvissuto al litigio? Mettiamo nero su bianco, scusi, facciamo discorsi concreti, direi elettorali.
5: Ridanghete? Ma che ne so? Io avrei fatto da ministro degli interni a quel genio dei miei fratello.
3: Cioè gli avrebbe tutelato i confini, proprio lei che sfrontatamente li oltrepassò.
5: Ma che intendi per confine?
3: Confine è una regola.
2: Ma quale regola? A me fai ridere.
5: È una regola che è.
2: Che? Che è?
5: No, avanti, su, ditemelo voi che è.
2: È un altro confine fra quello che si può e non si può fare.
5: E vabbè, allora adesso ditemi voi, Siete proprio sempre sicure, sicure di sapere quello che si può e quello che non si può fare.
3: Beh, in teoria le leggi ci sono proprio per...
5: Oh, ma che è sta legge?
2: Ah, ci dicevo quanto sei ignorante, figlio mio, guarda. È un altro confine tra il bene e il male.
5: No, scusa, ci risiamo, lo dico io. E chi ce lo mette sto confine, eh? Chi lo decide? E chi decide chi hanno da esse quelli che decidono non dove si mette sto confine?
3: Ma signor Remo, scusi,
5: No, quello che vi voglio far capire è che pure la legge è un arbitrio.
2: Sì.
5: Pure per mettere in paletto c'è un atto di forza, di violenza.
2: Ma che sta a dire?
5: Ah, e parli tu, che frequenti le rupe e gli boschi e chissà con chi e con quanti te la fai.
2: Oh, ma come ti permetti? Oh.
5: Ah, lupa uguale bestia. Do sta il confine con l'umano, Do passa sta linea tra virtù e vizio, tra bene e male? Madre, e forse pure puttana.
2: Ma come te permetti?
3: Ci faremo, ma scusi, ma
5: quello che vi voglio far capire io è che pure la legge può essere fia della violenza. Mo te faccio un altro esempio. Se per far osservare sta legge devo ammazzare, devo rinchiudere qualcuno dentro una galera trasformandolo in bestia, Ma che legge è? Non è una legge fuori legge, puta caso?
2: Oh, guarda, su questo c'hai ragione, A me le gabbie non mi piacciono proprio per niente.
5: E li confini che so? E quante ce volevo?
2: Boh, so difese.
5: No, so altre gabbie. So difese che per difendere incarcerano, separano, insomma, escludono.
2: Ma che vuoi dire?
5: Ma se anche mi metto al sicuro dentro a casa mia, bello, serato, con tutti i chiavistelli, non so per caso un mezzo criminale che lascia morire di fame e di freddo tutti gli altri là fuori? Roma universale che ha perso le porte a tutti, dichi? Sì, ma come schiavi! Mise solo lì confine un po' più là e poi chiuse le porte. E guai a chi l'apriva! Roma, una grande prigione.
2: Ah, guarda, su questo c'hai proprio ragione, guarda, c'hai proprio ragione.
5: A me mio fratello mi ammazzò perché io gli entrai dentro al sorco senza permesso, ma dopo...
6: Dopo cosa?
5: Ma dopo uguale. Per questo le guerre. Cartagine, de bello gallico, a morte gli oscosanniti, guerra alla colonia greca di Taranto, guerre macedoniche, province in Africa.
2: Ma sì, lo so, nessuno poteva entrare dentro quel sorco, ma poi quel sorco lo spostavano sempre un po' più in là, sempre un po' più avanti, sempre un po' più in là.
5: E allora? Allora, quando è che la difesa diventa aggressione? E quando è che l'aggressione si può giustificare con la difesa?
2: C'hai proprio ragione, guarda. Perché alla fine nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire. Alla fine non c'era più manco un sassetto o un filo d'erba che non era romano, capito?
3: E lei, Remo, a quanto pare fu il primo no global della storia. Aveva intuito in un attimo di giocosa lungimiranza che è il confine, la matrice di ogni male.
5: Ma di che stai a parlare?
3: Lei non sa, non può sapere. I conflitti etnici, le rivolte autonomiste, i federalismi. Oggi il mondo è un mosaico di razze, di etnie, e tutti contro tutti, uno contro l'altro, e ognuno porta il suo distintivo, ognuno va fiero della propria unicità, di apportare il proprio contributo inequivocabile alla storia universale. Ma sono tutte illusioni.
5: Ah, vorresti dire che anche Roma è un'illusione? E che un giorno Roma non esisterà più?
3: Lupa, glielo dica lei.
2: Ma che gli devo dire, figlietta bella?
3: Glielo dica, che è morto per niente.
2: Ma tutti morono per niente. Puro Cesare, puro Augusto.
5: Ma davvero?
2: Ma non vi date pena, tanto c'è un grande giudice che vi risolve tutto.
5: Mi sa che lo conosco pure io.
2: Sì, davvero, è il tempo. Il tempo che passa.
5: E come no? Il tempo.
2: Le smanie degli imperatori, i generali con tutti quei pennacchi, l'esercito, le guerre, le paci, ma non ve date pena. Hai detto bene, figlietta mia, so sassolini. Quali trionfi? Tanto alla fine la notte si fa sempre nera, cara mia, e dentro a quell'oscuro manco i sorci ritrovano la strada. Non vedate pena. Dice, la gloria di Roma non finirà mai. La monarchia, la repubblica, l'impero, Roma di una volta, Roma di oggi, Roma di sempre. Ma fammi il piacere, va. Lo riconta sempre Trilussa, guarda. è il tempo che lavora con la lima, con una mano scrive e l'altra scassa, e succede che il posto lo sfragassa quello che l'antenato ha fatto prima. Così vedrai che fra 1000 anni e passa rifaranno la stessa pantomima, e tutto quello che oggi sta più in cima sarà guardato come Roma bassa. E forse il cicerone del 3000 dirà un inglese: vede, monsignor mio, quel camerone con i posti in fila? Laggiù in un tempo si parlava troppo, e mo si sente solo il gnavolio dei gatti che si aspettano nel malloppo.

0: Laura De Luca ha incontrato la Lupa de Roma con la partecipazione straordinaria di Remo, Valeria Valeri e Stefano Onofri nei ruoli dei protagonisti.
1: Radio Vaticana Italia, 105 FM.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula. E intanto c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL Sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
2: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Callamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra, un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,39% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore dell'estate è previsto tra domani e venerdì con 15 città con il bollino rosso. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles. È il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. Lo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri battuta la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Ciao Enzo, ben arrivato, ben trovato. Accomodati pure. Buon ascolto, ci vediamo dopo.
1: Con l'augurio che questo nostro incontro sia per tutti voi fecondo, sia un incontro che possa generare stimoli di riflessione e possa essere un aiuto al bene prezioso della convivenza, oggi più che mai minacciata. Il tema è un'affermazione, ma può anche essere una domanda. Siamo fratelli e sorelle? Negli ultimi anni, più volte, riflettendo sull'attuale situazione sociale, ho citato il saggio di un amico, Luigi Zoia, saggio il cui titolo risulta molto eloquente nel leggere questa nostra stagione. La morte del prossimo. Questo è il titolo del libro. E scrive Luigi Zoia: per millenni un doppio comandamento ha retto la morale occidentale. Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso. Ma alla fine dell'Ottocento Friedrich Nietzsche annunciava: Dio è morto. Passato il Novecento, non è forse questo il tempo di dire ciò che tutti noi constatiamo, che è morto anche il prossimo? Ma nella morte del prossimo sta la morte del fratello, che è il più prossimo nel nostro vivere quotidiano e che possiamo constatare senza difficoltà nel nostro paese. È cresciuto in questi ultimi decenni il rancore, l'inimicizia, la distanza, si è attestata la cattiveria. Ricordo solo gli ultimi rapporti del Censis. Attraverso la negazione di molti legami sociali, in realtà si finisce per negare la fraternità. La fraternità come vincolo e come un bene essenziale alla convivenza. La fraternità come impegno universale è stata, lo dobbiamo dire, un'invenzione del cristianesimo. E resta significativo che sia stata invocata dall'illuminismo insieme alla libertà e all'uguaglianza. Tutti voi conoscete la triade rivoluzionaria: liberté, égalité, fraternité. Ma constatiamo che anche per la libertà si è combattuto, conseguendo precisi risultati, soprattutto nel Novecento. Lo stesso si può dire per l'uguaglianza. Si sono ottenuti dei risultati, anche se in questi ultimi decenni di nuovo la disuguaglianza sociale, soprattutto economica, sta crescendo anche nella nostra Italia. Ma invece la fraternità non ha ricevuto quell'attenzione che le era dovuta, che sarebbe stata necessaria affinché libertà ed uguaglianza fossero affermate. Manca la fraternità e manca l'attenzione che le sarebbe dovuta, per cui sono diventati deboli anche la libertà e l'uguaglianza. Perché libertà e uguaglianza riguardano la sfera dei diritti, mentre la fraternità è un valore intrinseco per una convivenza. Papa Francesco è intervenuto più volte su questo tema della fraternità, dicendo in vario modo che è tempo di rilanciare una nuova visione per un umanesimo fraterno e solidale dei singoli e dei popoli, fino ad affermare che la fraternità è la nuova frontiera del cristianesimo. Proprio per questo mi sembra importante dare un fondamento alla fraternità e dire come si esercita. E faccio subito una precisazione. Quando dico fraternità, e non dico subito accanto sororità, comprendete che in realtà tengo presente le due dimensioni. Fraternità viene da frater maschile, e purtroppo in italiano non è usuale la sororità, che viene dal femminile soror, sorella. Però noi dobbiamo abituarci a dire che il linguaggio inclusivo deve essere costantemente, assolutamente spiegato, in modo che sia presente sempre non solo il genere maschile, ma anche il genere femminile. Ora, di fronte alle patologie che ammorbano la nostra convivenza fino a minacciare la vita democratica, di fronte alle paure che sono una minaccia rinfocolata e aggravata da poteri e interessi politici, di fronte al rancore e alla rabbia che rischiano prima o poi di esplodere in violenza, ma anche di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza, occorre che noi ripensiamo la fraternità. Fraternità come fondamento e ragione. Fraternità come necessaria fiducia nella convivenza. Fraternità come solidarietà tra membri di una società che ha bisogno di ritrovare il concetto di bene comune. Fraternità come incessante ricostruzione della polis. Fraternità come continuo tentativo di fare dei ponti, di attuare confronti, riconciliazioni religiose, culturali, etniche. Fraternità, attenzione, io non voglio che diventi una parola di ordine, il motto del momento, che finisca per far parte del gergo quotidiano detto, ma di cui si ignorano i contenuti. No, la fraternità è una cosa seria, dobbiamo ripensarla. E allora un momento sul messaggio biblico della fraternità. Quando evochiamo la fraternità o la sororità, ci riferiamo soprattutto a un significato simbolico. Il termine fratello e sorella, in primo luogo, indicano una realtà originaria, biologica, naturale, dovuta alla nascita di figli o figlie dallo stesso utero. I fratelli, le sorelle, sono figli di una stessa coppia nella quale si sono uniti un uomo e una donna che hanno generato. È significativo che sul piano lessicale il greco ha conservato il significato originario dell'essere fratelli, perché in greco fratello, adelfos, femminile adelfè vuol dire dello stesso utero, dello stesso utero. Essere fratelli o sorelle, se noi traducessimo la parola greca il più possibile fedelmente, dovremmo tradurre con co-uterini, nati dallo stesso utero. Ma la fraternità, vedete, realtà biologica, naturale, è diventata ben presto simbolica per esprimere un legame originale che va oltre il legame di sangue. Si potrebbe dire che la fraternità, la sororità, conosce un'estensione, diventa nell'antichità parentela. Erano fratelli e sorelle anche quelli che noi oggi chiameremmo cugini. Poi l'appartenenza a un clan, poi l'appartenenza a una famiglia, a un casato. Si è fratelli e sorelle perché ci si riconosce figli, discendenza e posterità di un capostipite, qualche volta, attenzione, mitico, qualche volta storico. Pensate nella Bibbia, i figli di Abramo sono fratelli perché riconoscono in questa figura mitica, questo patriarca, come colui che secoli prima ha iniziato la loro generazione. Ma un altro modello di fraternità simbolica è quello della città, soprattutto in Grecia, la polis. I greci chiamavano fratelli quelli che sono concittadini, che non sono barbari. Attenzione, per i greci erano quelli che mangiavano il pane, perché i barbari non conoscevano il pane. Sono quelli che hanno una comune identità di lingua e di cultura. Questo per i greci erano i fratelli e le sorelle. La fraternità dunque è vissuta come connessa a uno spazio, a una cultura, a una terra, a una polis, a una gente, a un popolo. Ma quando nel secondo millennio avanti Cristo hanno cominciato a sorgere i monoteismi, si è manifestata la convinzione che c'è un solo Dio, un solo creatore. Questo in Egitto, come a Babilonia, come soprattutto in Israele. E di conseguenza tutti gli uomini sono fratelli. Tutte le genti e i popoli della terra, essendo stati creati da Dio, hanno un'uguale vocazione, un'uguale dignità, un uguale destino che sta nella storia di salvezza. Cioè si è cominciato a percepire l'umanità in una unità del genere umano. E questa unità deve essere conosciuta come fraternità. E anche la Bibbia ci dà questa testimonianza, fin dalle prime pagine, quando Dio, in questi racconti mitici, crea il terrestre, Adam, significa tratto dall'Adamà, terra, il terrestre, lo fa a sua immagine e somiglianza, lo crea maschio e femmina e gli dà appunto il nome di Adam, terrestre. Da questo terrestre discendono i figli e le figlie del terrestre, tutti chiamati alla fraternità. E questa è l'umanità, una catena ininterrotta di generazioni in cui tutti gli umani sono uno a somiglianza dell'altro e alla fin fine tutti a immagine e somiglianza di Dio, il loro creatore. In questa umanità il primo rapporto è quello tra maschio e femmina, dal cui incontro sessuale, nascono i figli. E il rapporto conseguente, oltre la filialità, la paternità, la maternità, è proprio la fraternità e la sororità. L'uomo conosce sessualmente la donna, la quale diventa gravida e genera un figlio. Significativamente nella Bibbia genera Caino, a cui, attenzione, genera un secondo figlio che si chiama Abel. E qui il grande mito di Caino e Abele. È la seconda pagina della Bibbia, ma significativamente è l'inizio della difficile fraternità. Questa pagina in realtà vuole essere una specie di comando: non negare la fraternità, perché la fraternità si impone, la fraternità avviene, la fraternità non si sceglie, è la prima vocazione dell'umanità. Pensateci un momento: dall'incontro tra l'uomo e la donna nascono figli che sono costitutivamente fratelli. Viene al mondo un figlio, sì, sarà il primogenito, ma poi vengono al mondo altri figli. Ecco apparire la fraternità, che non si sceglie. Non si sceglie. Nella pagina della Bibbia, Caino deve accettare di avere accanto a sé il figlio dello stesso utero, Abele, un fratello minore che venendo al mondo certamente gli toglie la condizione di figlio unico. Questo è quello che succede in ogni famiglia. Certo, la Bibbia lo dà miticamente all'origine, ma attenzione, la Bibbia non vuol darci una preistoria, vuol leggere il nostro oggi. E voi che siete nati in una famiglia, sapete bene la difficoltà di questa storia. L'uomo e la donna si conoscono, hanno un figlio a cui va tutta l'attenzione della mamma e del papà. È un figlio unico, è il primogenito. E fin dall'antichità, per varie ragioni profonde, normalmente è il più amato, è il primo a uscire dall'utero della madre, è il primo che ha sorpreso la madre e il padre. E poi se arriva un altro, piaccia o non piaccia, il secondo che arriva, fratello e sorella, è un intruso. È un intruso. Perché da quel momento il figlio nato deve dire: mamma non è più tutta mia, ma c'è un altro arrivato che la condivide. E la madre deve fare lo sforzo: non posso più amare uno solo, ma devo amare anche l'altro che è arrivato. E il dramma, sapete, vero, di molti che magari non lo conoscono o non sanno confessarlo, se non giunti alla maturità. Ma quante storie difficili proprio per questo. Pensate nelle famiglie. I figli non sono uguali. Il primo vanta sempre dei diritti rispetto al secondo. Il secondo ha sempre una vita diversa, perché chi l'ha preceduto in qualche misura gli ha tracciato la strada. Ma poi la storia cambia, perché i due non saranno forti uguali. Uno dei due sarà più debole. I due non saranno con le stesse doti e la stessa intelligenza. E ci sarà una diversità. E là dove c'è diversità, c'è difficoltà ad accettare l'altro. C'è difficoltà all'amore. C'è difficoltà alla sinfonia. È così, è così. E se nei gemelli, non a caso, il legame è sempre molto forte, fino a volte ad essere patologico, e si deve intervenire per distaccarli, perché abbiano una vita autonoma, là dove invece c'è una distanza di tempo e di età, la vita tra fratelli è una vita difficile. È la storia della difficile fraternità, mai esente da tensione. E pensate poi in tutto questo, la Bibbia non lo tace, il rischio di una preferenza verso un figlio da parte del padre o della madre. Chi di noi nella sua famiglia non ha sofferto di questa condizione? Chi di noi in famiglia non ha avuto una sorella più forte, più brillante, che riusciva meglio nella vita, o un fratello più forte e lui era il più debole? E le storie dei fratelli sono talmente difficili che la sapienza popolare ha addirittura, voi lo sapete, coniato il proverbio: rapporto di fratelli, rapporto di coltelli. Ma è quel che ci dice la pagina della Bibbia. Cosa c'era in quella pagina della fraternità? Che Caino era differente da Abele. Certo, lì c'è il mito che lavora: Caino era agricoltore, Abele era un pastore. Tra agricoltori e pastori c'è mai stata amicizia, perché i pastori invadono i campi degli agricoltori, fanno danno, perché i pastori sono più rozzi e i contadini sedentari più evoluti. E se c'era nell'antichità una lotta di classe, era tra pastori e contadini, agricoltori. E man mano che si è imposta l'agricoltura, i pastori sono stati cacciati sulle montagne o sono stati uccisi. La fine che ha fatto Abele. Ecco, questa pagina ci dice fin dall'inizio la difficile fraternità. La difficile fraternità è una pagina che è stata scritta per sempre in modo che comprendiamo che la fraternità, se è un dato biologico naturale, va poi in realtà costruita, esercitata. Bisogna lottare per diventare fratelli. La fraternità va acquisita. Non è così facile. Paul Ricoeur, questo grande filosofo, non a caso diceva: man mano che uno cresce deve decidere. Non gli basta la fraternità biologica, deve decidere come diventare vero fratello di colui che l'ha preceduto o di colui che l'ha seguito. È così, è così. È quello che ci rende ancora oggi in difficoltà nei rapporti è proprio che siamo differenti. Noi umani abbiamo paura della diversità, abbiamo paura della differenza, di qualunque tipo, notate bene. sto solo lì a elencarvene la differenza culturale, la differenza etnica, la differenza religiosa, la differenza etica o morale. Ci spaventa, alimenta le nostre paure. Pensate solo nella nostra situazione italiana. Ci fanno paura gli stranieri. Perché? Perché sono differenti da noi. Sono differenti da noi. Per cultura, per religione ci fa meno problema oggi. Fosse stato 50 anni fa, attenzione, li perseguitavamo come abbiamo fatto in tutta la storia. Dio solo sa cosa i cristiani hanno fatto contro i giudei e contro le altre religioni. Basterebbe pensare cosa hanno fatto fino al 1960 contro gli stessi cristiani, semplicemente protestanti, non cattolici, anche in Italia. Poi è venuto il concilio, la maturazione, adesso per le religioni, per la carità c'è dialogo, più nessuno ha paura di un'altra religione. E poi siamo così indifferenti verso le religioni che non ce ne importa nulla che uno porti vestito di giallo zafferano come un buddista o che eventualmente porti come i musulmani i loro... che ce ne importa? Però ci importa la loro differenza culturale. E in Italia ci importa la differenza etica, morale. Facciamo scontri per nulla, semplicemente dove l'etica e la morale non coincide. Perché? Perché in Italia non siamo abituati, abbiamo ancora un'etica estremamente rigida e non siamo capaci a concepire una pluralità di etiche. Pensate solo quanto è difficile legiferare in Italia in campo per quel che riguarda l'orientamento sessuale. Perché? Perché la differenza sessuale ci fa paura. Vedete che la fraternità ha queste realtà barriere, questi muri, per cui anche in una famiglia dove c'è fratelli e sorelle, se si instaura una differenza, abbiamo paura. Allora è facile il conflitto, è facile l'intolleranza e si arriva, soprattutto se manca il dialogo, la parola, alla violenza, come è arrivato Caino e Abele, i quali, dice la Bibbia, non si parlavano. Caino stava con la testa in giù, dice la Bibbia, con un'espressione un po' rozza ma significativa. Era geloso di Abele. E a un certo punto gli dice: andiamo in campagna, e piglia una zappa e gli dà un colpo in testa e lo ammazza. E significativamente, notate, da quel giorno Dio fa una domanda a tutti gli uomini che echeggia sempre: dov'è tuo fratello? Questa è la vera domanda della fraternità che fa la Bibbia. Dov'è tuo fratello? Perché tu sei custode di tuo fratello. Tu non puoi rinnegare la fraternità. Dov'è tuo fratello? E Caino risponde: sono forse custode di mio fratello? Ecco, vedete l'importanza della fraternità, che è il riconoscimento della differenza. E se nella Bibbia, attenzione, la fraternità è quella biologica, fratelli e sorelle dello stesso utero, se arriva ad essere la fraternità dei figli di Abramo, si ferma lì. Non è una fraternità senza frontiere. L'idea di fraternità in Israele è riservata al popolo di Israele, chiamato il figlio primogenito. E sono gli israeliti che sono figli e figlie di Dio. Ma le genti, chi non è ebreo, chi non è giudeo, non è un figlio di Dio. La promessa che Dio fa con i profeti è che negli ultimi tempi sì, alla fine dei tempi, Israele sarà figlio come l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra, così dice Isaia. E Dio dirà: benedetto sia l'egiziano mio popolo, benedetto la Siria opera delle mie mani, benedetto Israele mio tesoro. Ma finché c'è stata la storia, questo non era possibile. La fraternità era riservata tra gli israeliti. Ma ecco la novità apportata da Gesù di Nazaret. Perché Gesù di Nazaret, come suo primo mandato, è proprio quello di far cadere le barriere, i muri e estendere la fraternità a tutti gli uomini. Innanzitutto, Gesù designa sempre i suoi discepoli con fratelli e sorelle, sempre li chiama con questo nome, anche dopo la resurrezione. Non dice gli apostoli, i discepoli, questi sono nomi che ha dato loro la Chiesa. Lui li chiamava i miei fratelli. Vi ricordate quando dice alle donne: andate a dire ai miei fratelli? Sono fratelli. Ma soprattutto Gesù dice in maniera forte e autorevole: non chiamate nessuno sulla terra padre, poi in realtà si chiamano tutti padri della Chiesa, non chiamate nessuno sulla terra maestro, e tutti si chiamano maestro nella Chiesa, perché voi siete tutti fratelli. Se noi fossimo nell'Evangelo, non chiameremmo nessuno padre, ma soltanto Dio. Non chiameremmo nessuno maestro. Non chiameremmo nessuno, come dice Gesù, direttore. Ma siete tutti fratelli. Gesù lo dice con forza, con forza. Andate a leggere Matteo 23, 8, 10. Insiste. Non chiamatevi rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, voi fratelli. Non chiamate padre nessuno sulla terra, uno solo è il vostro padre che è nei cieli. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Vedete, Gesù proclama che c'è un solo padre e noi siamo tutti fratelli. Fratelli e sorelle, questo è molto importante. Ma Gesù non si ferma a dire che nella Chiesa siamo tutti fratelli e sorelle. Dice che questo va detto per tutti gli uomini. L'orizzonte di fratelli e sorelle va come orizzonte di tutta l'umanità. Non ci sono più pagani. Non c'è più né schiavo né libero, dirà Paolo, che ha ben compreso Gesù. Non ci sarà più né giudeo né pagano. Ma tutti voi siete fratelli in Gesù Cristo e sorelle. È la dignità della fraternità, è l'uguaglianza della fraternità e della libertà della fraternità. Noi dovremmo arrossire. Perché questa triade, chi l'ha ricordata dopo secoli che era misconosciuta, è stata l'illuminismo, che non era cristiano, ma è l'illuminismo che l'ha ricordato la Chiesa. E la Chiesa oggi lo cavalca, oggi la Chiesa lo proclama, ma per secoli lo negava. Non dimentichiamo questo tradimento. operato dalle chiese all'insegnamento di Gesù. Tutti fratelli. La fraternità evangelica non ha confini, non ha barriere, è verso tutti gli uomini, perfin verso il nemico, lo straniero. Basterebbe ricordare, non lo faccio, ma le parabole di Gesù, dove Gesù arriva a dire: meglio il samaritano che un giudeo, perché il samaritano ha aiutato quel fratello che era caduto preda di delinquenti. Il sacerdote e il levita non hanno usato fraternità. Il samaritano, che era per i giudei un eretico, che era uno straniero, che era un impuro, lui ha fatto ciò che invece loro, che si ritenevano il vero popolo di Dio, non hanno saputo fare. Ma basterebbe, poi lascio questo tema, ricordare quel grande quadro che Gesù ci dà alla fine dei tempi. In quel giorno Gesù è come un giudice della gloria e dirà agli uomini tutti, alle genti, attenzione, dice il Vangelo, non si tratta ai cristiani o ai credenti, tutti gli uomini, venite benedetti nel regno del Padre mio, perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero in carcere, mi siete venuti a trovare, ero straniero, mi avete dato una dimora, ero malato, mi avete visitato. E tra tutti questi molti diranno: boh, sapevamo neanche che c'eri Gesù, abbiamo mai sentito parlare di te, non siamo diventati né cristiani né credenti. Ogni volta che l'avete fatto a uno dei miei fratelli, gli uomini, l'avete fatto a me. E dirà: andate maledetti, perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero in carcere e avete detto: beh, in carcere ben gli sta, espia una colpa, ero straniero e avete detto: ma cosa ho da fare con lui, ero malato e vecchio, avete detto: ma s'aggiusti. Andate nel nulla, non dove c'è la vita. Ogni volta che non avete fatto questo a uno degli uomini miei fratelli, vedete la fraternità che straordinaria estensione ha. E allora questa è stata l'invenzione cristiana della fraternità.

credenti in lui. Ora questa comunità riceve tanti nomi nel Nuovo Testamento. All'inizio i nomi che ricevono i cristiani è i credenti. Un secondo nome è quelli della via, perché indicavano una via, pretendevano di avere una via diversa dal giudaismo. Poi, siccome si riunivano in assemblea, in greco assemblea si dice ecclesia, dunque l'altro termine è chiesa, ma c'è un altro termine che normalmente non viene evocato, ma che significativamente lo usa Pietro nella sua prima lettera. Ed è un termine, notate bene, ve lo dico appena, non voglio annoiarvi, forgiato dal cristianesimo, che non esiste nel greco classico. Vi ho detto prima che esiste adelfoi, fratello, adelfè, sorella. Pietro chiama la Chiesa adelfotes, fraternità. Non esiste in greco classico. Eppure Pietro due volte, notate, lui sul quale Gesù ha detto «fondo la mia Chiesa», quando scrive dice «ricordatevi della fraternità della Chiesa», perché Pietro vede che ormai la Chiesa è un'istituzione che non vive più la fraternità. E allora ricorda che la prima realtà della Chiesa è essere una fraternità, e due volte la chiama adelfotes. Pensate se si dicesse un po' di più, che prima di essere Chiesa siamo fraternità, prima di essere un'istituzione siamo fratelli e sorelle, e con un'apertura generale. Vi sto parlando non di idee mie, ma dello sta scritto del Nuovo Testamento. Allora vedete com'è importante questo tema della fraternità. È un tema essenziale. Ma come dobbiamo intenderlo? Mi avvio verso la chiusura. Innanzitutto, come vivere la fraternità? Se l'amore e l'amicizia sono ricerca, custodia, coltivazione di un legame fondato sull'esercizio libero dell'amore quale dono, la fraternità nasce come legame già dato grazie all'origine. L'amore e l'amicizia conoscono la possibilità della fine, della caduta, lo sapete bene. Purtroppo gli amori finiscono e noi siamo in un tempo testimone di tanti amori che finiscono e iniziano nuove storie d'amore o non iniziano affatto. Ma noi viviamo questa condizione. Siamo anche testimoni che l'amicizia sovente muore. È tristissimo. Io non sono sposato. Nella mia vita la cosa più bella che ho vissuto è l'amicizia, è il dono più grande. Ho avuto amici tutta la vita e devo dire che se mi dicono cos'è la cosa più bella che hai vissuto, sono gli amici ai quali ho cercato sempre di essere fedele. E tuttavia qualche volta io per ora mai, ma degli amici sono venuti meno, si sono cambiati in nemici, è un dolore senza fine. Io penso che sia il dolore del tradimento come nell'amore e ho dovuto constatare vecchio che l'amicizia può venire meno come l'amore della coppia, di cui sono stato testimone, ma che io non ho vissuto. Ma invece attenzione, la fraternità no, perché la fraternità

0: l'eternità si è fratelli e sorelle per sempre. Gli amici si scelgono. L'uomo o la donna con cui fare una storia di amore si sceglie, ma fratelli e sorelle non si sceglie. Questo status della fraternità, della sororità, è un dono e un compito. Il figlio che riceve la notizia della nascita di un fratello vede mutare la propria situazione di unicità. Io sono figlio unico. Mia madre è morta che io avevo 8 anni, non ho avuto altri fratelli né sorelle e porto tutti i segni dell'orfanità e di aver vissuto un'orfanità senza un fratello e una sorella, solo con un padre. Ma penso che è decisivo, nel caso che ci fosse un fratello e una sorella, che uno compia una scelta libera di decentrare il proprio io per riconoscere l'alterità del fratello e della sorella che sopraggiunge e con la quale, attenzione, c'è un legame non scelto. Qui c'è il passaggio dal dono al compito. Questa accettazione del limite intervenuto con la presenza del fratello o della sorella richiede la morte dell'unicità. I figli unici dovrebbero esserne consapevoli. Il vincere la paura di perdere l'unico posto. Ecco emergere al cuore della fraternità la paura dell'altro, la possibilità che l'altro sia l'inferno, come diceva Sartre, e in definitiva questa è la paura della morte. Vivere la fraternità, la sororità è dunque la prima vocazione umana, è il compito per eccellenza. Solo così la vita diventa convivenza, comunità, la vita buona in pienezza, attraverso la quale gli uomini e le donne si fanno più umani. E in questo senso, allora alcuni punti. Primo, accettazione incondizionata del fratello o della sorella. Questa è la prima esigenza per vivere la fraternità. Il fratello e la sorella mi sono dati dal loro apparire davanti a me e accanto a me. Il loro arrivare al mondo richiede di non porre delle condizioni. E qui il compito dei genitori è importante nel preparare il figlio che hanno ad accettare quest'altro che arriva. Bisogna insegnare il rispetto assoluto per l'altro, il riconoscimento. Il fratello e la sorella non sono scelti, è un altro fratello o sorella in umanità. È significativo ed eloquente che nella comunità religiosa non si sceglie un candidato, pensateci, semplicemente lo si accoglie. In un certo senso lo si accoglie prima di conoscerlo. E questo è quel che succede anche in una famiglia. Secondo, responsabilità degli uni verso gli altri. La risposta di Caino a Dio, dov'è tuo fratello? E sono io forse il custode di mio fratello? In questa domanda si cela la possibilità della negazione della responsabilità. Eppure l'altro, fratello o sorella di fronte a me, è di per sé invocazione, domanda, chiede la mia risposta, chiede l'assunzione di responsabilità. La tentazione è quella di rispondere non so e rimuovere la presenza del fratello o della sorella. non assumere la responsabilità, non avere la custodia. Lo so che questo avviene nelle famiglie e a un certo punto c'è il rinnegamento del fratello o della sorella, ma in realtà non riconoscere più chi è fratello o sorella, non farsi carico di lui quando è nel bisogno e percorrere una strada omicida a causa della nostra indifferenza, della nostra omissione. L'altro può andare verso la morte. La responsabilità è molto importante. Terzo, solidarietà come esigenza di comunione. Forse l'esperienza più presente di fraternità, sororità, realmente vissuta è quella della solidarietà, della cura, della custodia reciproca. La famiglia dovrebbe essere il primo luogo di solidarietà, lo spazio nel quale ad ogni gesto e comportamento si richiede la reciprocità, l'uno solidale con gli altri. In una famiglia dovrebbe sempre regnare la logica, la dinamica degli uni con gli altri. Questa è la solidarietà, cercare il più possibile di fare le cose sinfonicamente, insieme. E non si può dimenticare che nonostante le difficoltà, la differenza che può richiedere fatica è un arricchimento. Quando si è tutti uguali, permettetemi di dire, si è noiosi. Le convivenze di tutti uguali sono noiose. Lo conoscete già dalle avventure della coppia e delle storie d'amore. Guai a quei mariti e mogli o comunque a quegli amanti uguali. Sono noiosi. E voi non credete a quelli che dicono che vanno sempre d'accordo, che non litigano mai. Voglio dare buona testimonianza, ma o sono indifferenti, o non hanno passioni, o sono abulici, perché in realtà in ogni cammino fatto insieme ci sono difficoltà, conflitti, incomprensioni. Il problema è sorpassarli insieme, non far credere che tutto va bene e che si è coppia e modello. Sono falsi questi che danno ste testimonianze di familismo, di famiglia ideale. L'importante è andare insieme e rinnovare ogni giorno il proprio amore, che cambia secondo le età. E tra fratelli e sorelle le difficoltà ci sono, ma come ci sono tra tutti noi, a livello di famiglia, a livello di comunità, a livello di paese, di cittadini, a livello di società. È una sfida, ma la convivenza si fa andando avanti, riconciliandoci e cercando di amarci ed essendo responsabili gli uni degli altri. Questa è la fraternità per credenti e non credenti. Grazie dell'ascolto.
1: Grazie Enzo. Ci vediamo prossimamente.
0: Grazie a tutti. Grazie. Voi dell'ascolto.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. L'opposizione esulta, non con cori e urla in aula e chiedono di andare subito al voto. Intanto soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. La presidente della Commissione europea von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. Discuteremo inoltre dell'adesione dei preparativi per questo inverno anticipato. Con lei anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere e alle postazioni statunitensi nel Golfo. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano già state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, ma il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala nodi cruciali per l'Italia.
2: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale, ma mentre il modello cambia cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano e qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 507, un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni. Oggi sono 255, ma crescono riabilitazione e soprattutto lunga o degenza, più 49%. Segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
4: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
5: Vieni a salvarmi, o Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
2: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
3: Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie. Invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
4: Nel tempo che avrò stabilito, io giudicherò con rettitudine. Si scuota la terra con i suoi abitanti. Io tengo salde le sue colonne.
3: Dico a chi si vanta, non vantatevi, e agli empi, non alzate la testa. Non alzate la testa contro il cielo, non dite insulti a Dio.
4: Non dall'Oriente, non dall'Occidente, non dal deserto, non dalle montagne, ma da Dio viene il giudizio. È Lui che abbatte l'uno e innalza l'altro.
3: Poiché nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato.
4: Egli ne versa, fino alla feccia li dovranno sorbire. Ne verranno tutti gli empi della terra.
3: Io invece esulterò per sempre. Canterò inni al Dio di Giacobbe. Annienterò tutta l'arroganza degli empi. Allora si alzerà la potenza dei giusti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
2: La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte, più grande è la carità.
5: Sopra di noi la tua grazia, o Dio.
6: In te la nostra speranza.
7: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
6: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
6: Amen.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 15 luglio.
2: Sono le 12 e 28 minuti.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:43.
2: È mercoledì 15 luglio.

0: In Blu 2000 News.
1: Avanti tutta, dopo essere andata sotto per un voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, la maggioranza tira dritto e continua sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni però festeggiano la sconfitta in aula. Dietro fronte sui dazi, il presidente americano Trump ritratta l'annunciata tariffa del 20% per il transito delle navi nello stretto di Hormuz, intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. Kiev, crocevia di pace, nella capitale ucraina prosegue la visita del presidente della CE, il cardinale Zuppi, arriva la presidente della Commissione europea von der Leyen, Mosca lancia nuovi droni. Verso il picco del caldo, temperature sempre alte su tutta Italia, in Sardegna già toccati i 40 gradi, primo cedimento dell'anticiclone africano da stasera al nord, tra giovedì e venerdì, il clou della terza ondata. Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula, ma il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Pierachille, sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduce le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Intanto nella maggioranza soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo è esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta a fermare le ostilità con i raid di Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Antonio Soviero.
3: Quarta notte di bombardamenti su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18 e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia. La prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto a Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, ieri primo giro considerato produttivo e positivo. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Il premier Netanyahu ha minacciato ieri Iran di una risposta pesante nel caso in cui Israele venga attaccato, ma al momento l'aviazione di Tel Aviv non sta partecipando ai raid americani. Non sembra volerlo per ora Donald Trump, che invece avrebbe detto a Netanyahu che l'esercito israeliano deve iniziare a ritirarsi dalla Siria e soprattutto dal Libano. Oggi all'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui tra Libano e Israele, 6° round negoziale, la presenza solo di diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zone pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Resta il nodo della contrarietà del disarmo di Hezbollah, che l'aviazione israeliana continua seppure sporadicamente ad attaccare, e restano i più di 430.000 sfollati dal sud del Libano, con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni si estendono anche al Mar Nero. Oggi a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'inviato del Papa al presidente della CE, il cardinale Zuppi.
5: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,38%, a quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e aria sull'Europa, il picco della terza ondata dell'estate è previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Previsti però anche temporali con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Antonella Mazzateruel.
6: Si fa sentire con forza in questi giorni la stagione estiva, le temperature avanzano con massime oltre i 40 gradi nelle isole maggiori e fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali, ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini, e dentro la giornata odierna, secondo me, sono attese piogge intense. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Con il caldo tornano in primo piano gli incendi, nel Torinese e in Valsusa questa mattina sono ancora in azione i Canadair per spegnere le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro. Qui sospetto che l'incendio, partito da diversi punti del Parco regionale del Monte Cucco, sia di origine dolosa. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state già riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Operazione della polizia nel quartiere Milano a Torino, 11 le persone arrestate, oltre 200 quelle identificate, sequestrate, droga e 21.000 pastiglie di Rivotril. David Murgia.
7: Droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo, blindati, motociclisti, è scattato il maxi blitz della questura del capoluogo piemontese nel fortino dello spaccio a Torino, nel quartiere Barriera, Milano, uno dei più difficili della città. Poliziotti insieme agli agenti della polizia locale e ferroviaria sono entrati nell'area di Parco Sempione, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, il cuore della Toxic Park di Torino. Oltre 200 persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti. Ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che se assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati emessi provvedimenti anche per contrastare il bivacco. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dalla Banca Centrale Europea è arrivata una prima risposta misurata all'inflazione, lo dice il governatore della Banca d'Italia Panetta intervenendo all'Assemblea dell'ABI. Fa un punto anche sul quadro internazionale, la ripresa delle ostilità, dice Panetta, conferma il quadro economico fragile. Siamo allo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri ha battuto la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
9: È mercoledì 15 luglio.
10: Sono le 13:11.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:25.
2: È mercoledì 15 luglio.

Se l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:59.
2: È mercoledì 15 luglio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
2: Rudy Fantin
3: e Rocco Resigno.
1: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
4: Laudetur Jesus Christus.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: mercoledì 15 luglio prosegue la missione del Cardinale Zuppi in Ucraina per portare la vicinanza del Papa. Oggi a Kiev la preghiera del presidente della CEI: Dio conceda una pace giusta. Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 30 le vittime. Intanto Trump fa marcia indietro su Hormuz, al posto dei dazi al 20%, nuovi accordi commerciali. Caldo record in Europa, in fumo migliaia di ettari in Spagna, Grecia e Italia, dove è alto l'allarme anche per la situazione nelle carceri. 14:43, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. È in missione in Ucraina da lunedì 13 luglio il cardinale Matteo Maria Zuppi per portare la vicinanza di Papa Leone XIV, obiettivo anche rinsaldare l'azione umanitaria della Santa Sede volta a favorire il rimpatrio delle salme e dei bambini portati in Russia e anche lo scambio dei prigionieri. La prima tappa ieri a Leopoli, oggi nella capitale Kiev. Salvatore Cernuzio.
6: A quello stesso cielo, da dove ancora fino a stanotte sono piombati missili e droni, il cardinale Zuppi, dalla capitale Kiev, ha elevato una preghiera in ucraino a Dio Onnipotente, chiedendo di concedere una pace giusta, che i prigionieri tornino a casa, i bambini riabbraccino le famiglie e i dispersi siano ritrovati. Il porporato ha preso parte alle celebrazioni per il battesimo della Rus di Kiev, ricorrenza che ogni 15 luglio commemora la cristianizzazione del paese da parte del principe Volodymyr il Grande. Il porporato ha preso parte alla cerimonia in piazza San Michele, insieme al presidente Zelensky e altre autorità civili e religiose. Ha percorso in processione il viale costeggiato da un muro con le foto delle vittime del conflitto, ha poi deposto un mazzo di rose rosse e recitato la sua preghiera, esortando al coraggio di essere costruttori di pace. La stessa invocazione ha scandito gli appuntamenti della prima giornata di missione, iniziata nella colonia penale Zakid 1 nell'oblast di Leopoli. Lì Zuppi ha incontrato i prigionieri di diversa nazionalità catturati nei campi di battaglia, li ha salutati uno ad uno e ha consegnato in dono un portachiavi con la speranza che possano presto attaccarlo le chiavi di casa. In dono anche un santino della Salus Populi Romani, Madre di Speranza, e un'immagine del Papa che, ha detto il porporato, mi ha mandato qui per dirvi che prega per la pace e perché finisca la guerra.
5: A Kiev anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Sul tavolo un nuovo accordo tra UE e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. Presente anche il presidente Zelensky, che esprime soddisfazione per la sigla del partenariato. Sul terreno, attacco russo sulla città di Odessa nel sud dell'Ucraina ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 3 vittime anche nel Belgorod. Al quarto giorno dalla ripresa di attacchi incrociati si registra una nuova escalation in Medio Oriente nel conflitto tra Iran e Stati Uniti. Washington insiste con i raid, sul terreno si registrano 30 vittime civili iraniane. Il nodo del contendere resta lo stretto di Hormuz, rispetto al quale Trump fa retromarcia sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito delle navi e propone invece accordi commerciali. Marco Guerra.
7: Alle 6 del mattino di oggi, mezzogiorno in Italia, le forze degli Stati Uniti hanno iniziato un'ondata di attacchi contro l'Iran, progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi nello stretto di Hormuz. E quanto annuncia il comando centrale USA su X, l'intensificarsi dei raid era già evidente nelle ore precedenti. Nella notte sono state colpite diverse località iraniane proprio nei pressi di Hormuz e in mattinata il governo di Teheran ha riferito di oltre 30 civili e 7 militari uccisi. L'Iran, dal canto suo, ha colpito obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. Hanno rivendicato gli stessi Pasdaran. Secondo Axios, Trump valuta ora un'offensiva su larga scala. Sempre Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche e ha fatto marcia indietro sul pedaggio per il passaggio di Hormuz, sostituendo questa proposta con accordi commerciali con i paesi dell'area. Secondo l'Iran, al momento lo stretto è completamente chiuso. tutto.
5: Ancora cronaca, l'Europa nella morsa del caldo con temperature superiori ai 40 gradi, in Italia 15 le città da bollino rosso, continua l'emergenza incendi, particolarmente colpito il Piemonte e la Valle di Susa, dove le fiamme hanno distrutto 700.000 alberi e un'area tra gli 8 e i 9 chilometri quadrati. Per capirne le cause, Silvia Giovanrosa ha sentito Stefania Fiore, comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Roma.
3: La maggior parte degli incendi è causata dall'azione dell'uomo. Un'eccezione sembra rappresentata appunto dal caso del Piemonte, in cui le prime valutazioni sembrano attribuire l'evento all'origine meteorologica. Violenti temporali estivi hanno generato dei fulmini che hanno vita a fuochi che poi si sono espansi a causa dei forti venti di fen.
8: Queste temperature molto alte concorrono allo sviluppo di incendi così vasti?
3: Negli ultimi anni il cosiddetto riscaldamento globale ci dà dei fenomeni che possono aumentare l'ingovernabilità dell'incendio. La siccità prolungata che rende i terreni assolutamente secchi, oppure le ondate di calore estremo, anche se localizzate, che aumentano la rapidità di propagazione delle fiamme. Ventate forti o forti correnti d'aria secca spingono i fronti di fuoco, mettendo a volte anche a rischio la vita degli operatori che stanno lottando per contrastare l'incendio.
5: E il caldo sta mettendo a dura prova anche il mondo delle carceri italiane, dove il sovraffollamento è a massimi storici. Sono ospitati circa 64.500 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di circa 51.000 posti, appena 46.300 realmente disponibili. Ieri delegazioni di associazioni sono entrate nei penitenziari italiani per una verifica delle condizioni di vita. Sentiamo Alessandro Guarasci.
9: In Italia il sovraffollamento supera nelle carceri il 139%, con 73 istituti che vanno oltre il 150%. Inoltre il 42% delle strutture non sono garantiti nemmeno i 3 metri quadri minimi per persona. E la vivibilità peggiora in questi giorni, col caldo alle stelle, zero condizionatori, pochi ventilatori. Nelle celle si può arrivare anche a 35 gradi. Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, è stato assieme ad altre organizzazioni a Regina Coeli a Roma,
10: dove si sta in celle fino in 3-5 persone con il letto a 3 piani e dove ovviamente chi sta al terzo piano sbatte la testa al soffitto. Abbiamo visto ragazzini di 19 anni che è veramente uno schiaffo all'intelligenza, non solo alla solidarietà. Trattarli così come se fossero dei grandi criminali in regimi di sorveglianza particolari.
5: L'Unione Europea prepara la stretta sull'utilizzo dei social da parte dei minori, con particolare attenzione agli under 13. Andrea De Angelis ha intervistato Stefano Vicari, direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
11: Per un neuropsichiatra infantile questa è un'ottima notizia, perché di fatto c'è un parallelismo, anzi una sovrapposizione tra comparsa dello smartphone e soprattutto libero accesso allo smartphone, cioè vuol dire da quando i prezzi sono crollati ed il telefonino è diventato regalo della prima comunione e il grande aumento di richiesta aiuto per i disturbi mentali.
12: Professore, quali sono le evidenze cliniche?
11: Non c'è dubbio che un uso incontrollato o addirittura un abuso del smartphone e di internet contribuisca fortemente a determinare disturbi che sono ormai molto frequenti tra i nostri ragazzi: l'ansia, la depressione, l'autolesionismo. Quindi lo Stato, io credo, e quindi in questo senso anche la Comunità Europea, debba farsi carico della responsabilità che in qualche modo è di cui è portatore, e tutelare i cittadini più deboli, anche quando i genitori non sono in grado di farlo.
5: Proseguono a Roma i colloqui diretti tra Israele e Libano, ospitati nell'ambasciata degli Stati Uniti. Al centro dei negoziati l'attuazione dell'accordo quadro raggiunto il 26 giugno a Washington. E ora in chiusura la cultura, un percorso immersivo tra archeologia, videoarte e intelligenza artificiale, racconta un volto poco conosciuto dell'Egitto. È la mostra Egyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in epoca romana, fino al prossimo 15 novembre. Maria Milvia Morciano.
13: Non solo piramidi e faraoni. Egyptus conduce il visitatore alla scoperta delle oasi del deserto occidentale, che tra il primo secolo a.C. e il quinto d.C. furono importanti centri agricoli e commerciali dell'impero romano. Il percorso alterna reperti archeologici e installazioni multimediali e si conclude con un video realizzato con l'intelligenza artificiale che ricostruisce la vita quotidiana in una grande oasi del IV secolo secolo d.C. attraverso lo sguardo di una bambina. La direttrice del Museo Nazionale Romano, Federica Rinaldi.
14: La mostra archeologica vuole restituire un contesto che ancora il reperto che si ritrova nel magazzino viene fuori dalla terra e continua ad avere come forza proprio di racconto.
13: Un progetto che utilizza i nuovi linguaggi digitali senza rinunciare al rigore della ricerca archeologica.
15: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Life e poi è arrivato Roberto Vecchione, la sua Samarcanda. Ma veniamo alla storia di Raimondo. Poco più di 20 cm di altezza, pelo morbidissimo perché Raimondo è un orsetto di peluche, un piccolo orsetto delizioso, dolcissimo, che è entrato ufficialmente nella storia dei viaggi nel Guinness dei primati, perché in un solo anno ha percorso la bellezza di 600.000 km. Per intenderci, è un po' come se avesse fatto per 15 volte il giro della Terra, o se fosse andato sulla Luna e fosse quasi a metà strada per il ritorno. Questo, insomma, per quantificare questa distanza enorme. Tutto è iniziato alcuni anni fa per un progetto scolastico, un progetto di una scuola di Ginevra, l'International School. L'obiettivo della classe era semplice ma anche molto bello e ambizioso: far viaggiare Raimondo per il mondo intero grazie alla complicità di genitori, piloti, assistenti di volo, viaggiatori volenterosi, insomma chiunque potesse farlo spostare, per poi monitorare tutti i suoi spostamenti con Google Earth e studiare la geografia in un modo decisamente alternativo e forse anche più proficuo. L'esperimento forse è sfuggito di mano perché appunto Raimondo ha viaggiato tantissimo, ha toccato tutti e 7 continenti, Antartide compresa, ha sorvolato l'Australia, ha scalato idealmente le vette del Sud America, ha attraversato i deserti africani e persino è stato davanti al Taj Mahal in India. E come lo ha fatto? Beh, lo avrete intuito, è stata una sorta di staffetta. Raimondo passava di mano in mano, i passeggeri scendevano e lo passavano ad un altro passeggero, molti piloti hanno anche portato Raimondo nella cabina di pilotaggio, ad esempio c'è proprio una foto, quella immortala, nella cabina di pilotaggio di un Boeing. Ha preso il sole sulle spiagge degli Hawaii, ha fatto una passeggiata tra i ghiacciai, insomma di mano in mano è riuscito a entrare nel Guinness dei primati come il peluche più viaggiatore della storia. Una storia un po' magica a tratti, che dimostra anche come poi se uno si mette in testa qualcosa le persone ti danno una mano per realizzare questo sogno apparentemente bizzarro. Nel frattempo, come vi anticipavo, Raimondo è stato monitorato in ogni spostamento e appunto i bambini hanno poi in qualche modo ricreato questo viaggio fatto dall'orsetto di peluche e in questo modo hanno studiato la geografia, tutti i continenti e tutti i vari paesi. Quindi anche, devo dire, un plauso alle insegnanti che hanno così proposto, trovato e sostenuto i bambini in questo progetto molto particolare, ma secondo me molto efficace. Quindi Raimondo, se cercate online trovate diverse foto di Raimondo in posa in giro per il mondo ed è davvero dolcissimo. Torniamo alla musica, sono tornati Take That con You Are a Superstar.

80, anzi 1980 per la precisione, per i Cure. 14:28 minuti, ci ritagliamo sempre un angolo per dei viaggi un po' curiosi, un po' particolari, dei mondi lontani, delle cose che forse non vivremo mai in prima persona, ma che è molto divertente leggere e raccontarvi. Ad esempio oggi ce ne andiamo su una nave da crociera, una delle navi da crociera più tecnologiche del mondo, sono le navi della Royal Caribbean, e su una di queste navi c'è un locale davvero unico, il Bionic Bar, cioè il bar bionico, se volessimo tradurre in italiano. In pratica è un bar dove si va ovviamente per prendere un cocktail, un drink o quant'altro, ma in una maniera davvero inusuale. Dietro al bancone non troverete dei barman in carne e ossa, ma dei bracci robotici bianco sospesi e montati su binari, tra l'altro progettati da una leader mondiale nella robotica applicata proprio al beverage, quindi si è specializzata proprio in questo. Come funziona il tutto? Vi avvicinate al bancone, non c'è una fila da fare perché troverete dei tablet, prenderete il vostro tablet dove potrete scorrere un menu digitale con decine di cocktail classici, e fin qui direi nulla di particolarmente nuovo, ma c'è anche la possibilità di creare voi la vostra ricetta, perché ci sono tutta una serie di ingredienti, scegliete la base alcolica, i succhi che volete aggiungere, gli sciroppi, la quantità di ghiaccio, quindi create il vostro cocktail. Una volta confermato l'ordine, ecco che si svegliano i robot. Sopra la testa dei robot pendono centinaia di bottiglie capovolte, il braccio robotico si allunga con precisione millimetrica, seleziona gli ingredienti che avete scelto erogando le dosi esatte al centilitro. Poi afferra lo shaker e inizia lo spettacolo. I due robot non si limitano a lavorare, ma ballano, quindi di fatto creano il vostro cocktail a tempo di musica, con movimenti fluidi, coreografati, quasi ipnotici, ed ecco che poi arriverà il vostro drink. Vi chiedete quanto sono veloci? Sono efficientissimi. Questi baristi di metallo possono preparare fino a 2 drink al minuto, quindi 120 cocktail ogni ora. Sui display giganti posizionati dietro al bancone potete persino vedere la coda degli ordini, i tempi di attesa stimati e le statistiche in tempo reale, come ad esempio qual è il drink più ordinato della serata. Insomma, è una piccola curiosità, anche in questo caso forse sarà difficile che vivremo questa esperienza in prima persona, ma se cercate online troverete anche dei video appunto di questi baristi tecnologici molto coreografici.

prima parlavamo di barman robot, di bracci robotici che shakerano a suon di musica e ballano seguendo il ritmo della musica. Parliamo di musica e di ritmo, di ballare al ritmo della musica, ma abbinando tutto ai bambini. Uno studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia ci racconta che il cervello dei bambini è in grado di riconoscere la musica in maniera estremamente precoce, già dai 3 mesi, ma i movimenti spontanei in risposta della musica cominciano intorno al primo anno di vita. La ricerca è stata pubblicata su eLife e offre nuove conoscenze su come il cervello in via di sviluppo trasformi progressivamente la musica in movimenti spontanei. Quindi diciamo che questi movimenti, questa recezione, questa elaborazione del movimento, della musica in movimento, è un qualcosa che si acquisisce gradualmente, mentre l'elaborazione musicale è veramente molto, molto precoce. Che cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno fatto ascoltare a circa 80 bambini di 3, 6 e 12 mesi di età alcuni brani musicali, ritornelli, canzoni per bambini, diverse tonalità di musica, registrando poi l'attività cerebrale con un elettroencefalogramma. È emerso che tutte le età mostravano una risposta uditiva alla musica, in modo particolare quando arrivava il ritornello questa risposta uditiva era più intensa, quindi l'elaborazione musicale inizia davvero molto precocemente, ma soltanto i bambini di un anno avevano una quantità di movimenti abbinata alla melodia stessa, quindi il controllo motorio si affina gradualmente. Quindi prima il sistema nervoso acquisisce la capacità di controllare dei piccoli gruppi muscolari, la capacità di coordinare tutti questi movimenti si acquisisce intorno ad un anno, o meglio da quel momento in poi prende il via, anche abbinata alla musica. Comunque i bambini la musica la capiscono, la comprendono, l'ascoltano, la amano e poi iniziano anche a ballarla. Quindi sicuramente se c'è un bimbo di un anno all'ascolto, adesso con questa Clint Eastwood comincerà a muoversi un pochino.

Lui è Blanco, questo è Los Angeles, ultimo singolo estratto dal suo ultimo lavoro. Nel nostro parlare di cose estive parliamo anche di colori. Molto spesso ciascuno di noi ha un colore che indossa anche molto più frequentemente degli altri. Non è soltanto una questione di gusto, una questione estetica. Secondo gli esperti, il fatto di amare di più un colore piuttosto che un altro racconta anche molto del nostro carattere. Ad esempio, il nero, lo sappiamo, è sinonimo di eleganza, ma è anche sinonimo di serietà e minimalismo. Quindi le persone che lo indossano spesso, sono persone che tendono a dare più valore alla personalità che all'apparenza, questo dicono gli esperti. Oppure, che so, il blu trasmette calma e fiducia, chi lo sceglie tende ad avere un carattere gentile, educato e tranquillo. Poi ci sono i colori brillanti, no? Ci sono persone che amano ad esempio il rosso, il colore della passione, in questo caso nasconde anche una personalità vivace, allegra e travolgente. Il bianco, simbolo di purezza e innocenza, spesso è preferito da persone molto ordinate, molto precise e molto schematiche. Un altro colore molto vivace è sicuramente il giallo, tipico di personalità attive, creative, estroverse e difficili da contenere. E poi il rosa, che richiama personalità dolci, gentili e sensibili. Il verde, colore della natura, distingue persone premurose, gentili e disponibili verso gli altri. E poi ci sono anche l'oro e l'argento, anche questi sono colori che possono essere amati e indossati. L'oro, che di per sé è sinonimo di lusso, riflette un'indole estroversa e il desiderio di apparire e attirare l'attenzione, mentre l'argento, elegante, raffinato come l'oro, ma sicuramente più spirituale, richiama una personalità brillante, luminosa, capace di distinguersi. Quindi attenzione, anche i colori che indossiamo di più raccontano agli altri molto di noi e del nostro carattere.

causa di quella maratona di concerti che terrà Vasco Rossi a Roma. Mano gli spari sopra dal 1993. Tra poco alle 15, appuntamento con l'informazione come sempre. Nella prossima ora ci ritroveremo invece con un ospite. Lei è un'educatrice del sonno gentile, si occupa di sonno dei bambini e quindi anche in questa calda estate darà a tutti i genitori che fossero all'ascolto tanti consigli proprio per affrontare il tema del sonno anche in vacanza, senza paura, tenendo conto che la vacanza un po' scombussola i ritmi, ma può diventare anche un momento, oltre tutto indispensabile, diciamo, per riprendersi, ma anche un momento per trovare dei nuovi equilibri con il sonno dei bambini, quindi rimanete all'ascolto. Arriviamo alle news con la voce di Cristiano De André, questo brano del 2003 si intitola Un giorno nuovo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera proseguono i lavori sulla riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia ai franchi tiratori dopo che è stato respinto ieri un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia.
2: Sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduceva le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio dal 20% alle navi che passano dallo stretto. E il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, Pasdaran, minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. In Ucraina, oggi a Kiev, la Presidente della Commissione europea von der Leyen sul tavolo intese per un partenariato nel settore della difesa. Il Presidente americano Trump in un'intervista afferma che Putin è pronto a un accordo sull'Ucraina. A Kiev oggi anche il Cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede, che ha preso parte alla cerimonia di deposizione delle ghirlande con il Presidente Zelensky in occasione della giornata della statualità ucraina. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Paesi membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali, strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Oltre all'Italia, la lettera di Costituzione in mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi abbiamo in linea con noi Lino Zanni, l'abbiamo già conosciuto qualche tempo fa, in quanto è stato la guida di San Giovanni Paolo II in montagna per alcune circostanze. Ma con lui oggi vorremmo soffermarci alla scoperta di quello che è uno dei capolavori più belli che abbiamo in Italia, le Dolomiti. Lino Zanni, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a teleascoltatori di Radio Vaticana. E oggi faremo un bellissimo percorso sulle montagne che sono diventate patrimonio dell'UNESCO, quindi montagne importanti, le Dolomiti. Le Dolomiti si estendono da Occidente, incontriamo le prime Dolomiti, le Dolomiti del Brenta, per poi spostarci più verso, che sono tutte in Trentino praticamente. Poi incontriamo altri Dolomiti, altro gruppo di Dolomiti, che sono l'Atemar, il Lago Rai, e le Pale di San Martino, che sono un po' trentine, un po' venete. L'Atemar addirittura va nell'Alto Adige, per poi proseguire, per finire con le Dolomiti sopra Cortina, le Tofane, il Cristallo, non dimentichiamo tutto il gruppo del Sella, il Pordoi, che sono altrettanto Dolomiti importanti, e per finire sulle Tre Cime di Lavaredo, che forse sono le Dolomiti, le montagne più simboliche di tutto, le Tre Cime di Lavaredo, dove hanno scalato, partiamo da Emilio Comici, grandissimi alpinisti.
0: Lino, le domando per cortesia, quale itinerario vuole proporci oggi attraverso queste Dolomiti?
1: Beh, oggi io partirei proprio dalle Dolomiti più occidentali, verso le Dolomiti del Brenta. Le Dolomiti del Brenta le scopriamo, forse sono delle cime importantissime, perché sono Dolomiti tutte in Trentino come zona principale, la Varrendena, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Questi sono i paesi alle basi di queste bellissime montagne, sul versante, diciamo, il versante nord, mentre sul versante sud abbiamo Andolo, Fai della Paganella, questi paesi veramente belli che dominano queste cime importanti. Abbiamo delle cime strepitose che arrivano ai 3000 metri, Cimatosa, che addirittura c'è un ghiacciaio sulla cima, Cima Brenta, il Crozzon di Brenta, sono tutte cime sopra i 3000 metri, 3200 metri, la Cima d'Ampiez, il Campanil Basso, il famoso Campanil Basso, che forse è una delle montagne iconiche dove tutti vorrebbero andare a farci una salita, poi la Torre del Brenta. Però queste cime sono altrettanto belle perché sono collegate da due vie veramente importanti, le bocchette alte, le bocchette basse. Quindi si partono da questi bellissimi rifugi, cioè il rifugio Pedrotti, Altosa, nel cuore del Brenta, nodo centrale dalla via delle bocchette, da lì cioè, si può fare sia l'alta che la bassa della via delle bocchette. Sono tutte queste cime che vengono percorse, sono tutte attrezzate con dei sentieri veramente straordinari.
0: Sono poi percorribili da parte di tutti, bisogna essere esperti nel percorrere questo.
1: Beh, sono abbastanza facili, non bisogna soffrire sicuramente di vertigini. Bisogna andare attrezzati, sono tutte vie molto attrezzate e fatte in maniera che tutti possono affrontarle, anche i ragazzi. Bisogna essere sicuramente attrezzati, avere imbragatura, avere il cordiere, il set da ferrata, il caschetto, perché ogni tanto qualche sasso può cadere dalla cima. Però sono vie che possono essere affrontate praticamente da tutti. E poi su queste vie si incontrano parecchi rifugi dove uno può essere accolto, può fermarsi, anche può percorrerle tutte in una volta sola, perché sono molte ore di cammino. Però su questi su queste vie si trovano dei bellissimi rifugi. Io ho parlato adesso del rifugio, il primo, che forse quello più importante, il Pedrotti, è proprio lo snodo. Poi c'è il Tucket alla base della parete del Brenta, del Crozzon di Brenta, rifugio Alimonta, gestito dai fratelli Alimonta, forse uno dei rifugi più belli che si trova lungo queste bocchette centrali, che è all'interno proprio della via centrale. Il rifugio Brentei, storico, molto amato dagli alpinisti, di fronte al Crozzon di Brenta, lo Stoppani, al Grosté, perché poi si finisce verso il Grosté. E il Grosté divide anche un po' queste Dolomiti sopra Madonna di Campiglio da un altro gruppo, sempre il gruppo del Brenta, di Dolomiti, con le Dolomiti sopra il lago di Tove, che sono le Dolomiti un pochino più a nord. E altrettanto veramente belle come zona.
0: Ma una volta arrivati nelle cime delle Dolomiti del Brenta, quale paesaggio si presenta davanti all'escursionista? Davanti.
1: Allora, una volta che uno arriva in cima non può fare altro che sognare, perché di fronte, siamo in cima al Crozzon di Brenta, abbiamo di fronte il ghiacciaio dell'Adamello, che è un ghiacciaio enorme, si vede la cima del Carealto, l'Ares, uno dei ghiacciai più grandi d'Europa praticamente, e si ha una vista bellissima verso sud, e si vede questo ghiacciaio dell'Adamello. Non si vede la cima perché è nascosta dall'Ares e dal cavento del Carealto. Da lì si può vedere anche la Presanella, un'altra delle cime belle, non sono Dolomiti ma sono Alpi, siamo nel gruppo delle Alpi Retiche praticamente, e quindi si dominano queste bellissime montagne. Lo sguardo poi prosegue, addirittura si arriva a vedere fino al Lago Rai, alla Marmolada, anche da lì su queste cime si vede benissimo queste montagne che sono praticamente verso est. Verso sud invece andiamo a scoprire il lago di Garda, lì si vede benissimo, vediamo il lago di Garda da queste cime, e addirittura sotto il Crozzon di Brenta o sotto la Tosa vediamo l'altopiano di Asiago, uno dei posti più belli, cioè una vista a 360 gradi su una marea di montagne e di bellissimi paesi e di vallate che stanno proprio ai piedi di queste bellissime cime.
0: Quindi si può sentire da soli.
1: Quando si arriva alla cima non fa altro che sognare e sperare di poterle salire tutte. Ecco, diciamo che per salire tutte le cime delle Dolomiti ci vorrebbero almeno, secondo me, 2 anni per scalarle tutte. Per salirle tutte, quindi è un patrimonio immenso di montagne e di cime bellissime.
0: Lei, Lino, quale cime ha già percorso?
1: Beh, del Brenta praticamente le ho potute fare tutte, quindi quelle sono cime che ho scalato fin da ragazzo. Poi lì pensiamo che è la patria di Cesare Maestri, lui nasce a Madonna in Campiglio, uno dei più grandi scalatori, De Tassis, Catullo, De Tassis, che anche quello è stato un grandissimo alpinista, per finire poi ai tempi nostri con il grande Ermano Salvaterra, che ha scalato poi, anche, è tornato a scalare anche delle montagne difficilissime in Patagonia, e quindi che poi purtroppo è morto proprio lì sulle Dolomiti a casa sua. Quindi grandissimi scalatori, e forse una delle montagne belle da scalare, come vi dicevo lì nel gruppo delle Dolomiti del Brenta, è proprio il Campanil Basso. Il Campanil Basso è iconico, è questa torre di 400 metri che uno sale in una maniera veramente bella. Ci sono vie facili di quarto grado, vie difficilissime, quindi alla portata anche di alpinisti poco esperti, poco preparati, soprattutto se poi si utilizzano le guide di Manoel in Campiglio o dall'altra parte di Andalo, quindi un gruppo di guide molto preparate che ti accompagnano in giornata a fare queste bellissime vie.
0: Sto partecipando alla sua presentazione sognando.
1: Sì, ecco, io vorrei far sognare veramente tutti quando si parla di queste montagne incredibili, che poi la sera hanno questa tendenza, soprattutto al tramonto, soprattutto in questi periodi adesso di fine stagione, di autunno, anche loro diventano rosse, hanno questo particolare colore bellissimo la sera quando tramontano, il sole si rispecchia su queste pareti di calcare, diventano completamente colorate, rosse, quindi è uno spettacolo incredibile. Io ho delle fotografie, dei momenti di ricordo di queste bellissime montagne proprio al tramonto. E all'alba, sul versante sud, anche loro all'alba diventano anche loro rosse. Quindi montagne che ci fanno sognare. Ecco, poi alla base di queste montagne, vi dicevo che c'è anche il lago di Tove, il lago Rosso, uno dei laghi belli del Trentino, anche quello, e dà la possibilità di fare queste cime sopra a questo lago, e ci sono anche lì dei bei rifugi, partendo proprio dal Grosté, e lì si fa delle bellissime cime su Cima Duomo, e poi anche lì c'è il rifugio Stoppani al Grosté, che dà l'accesso a Cima Duomo, e altre bellissime cime sempre in quella zona, e c'è la cima Flavona, e la cima Loverdiana, la Corna Rossa, e quindi montagne anche quelle, altre Dolomiti, che si trovano un pochino più a nord rispetto, se sono sempre nelle Dolomiti del Brenta, lì c'è il lago di Molveno, il lago Ovel, montagne e laghi da posti incredibili dove uno possa camminare e godere di questo spettacolo che solo queste montagne ci offre.
0: Io la ringrazio di cuore, Lino, di questa sua presentazione, e vorrei concludere questa sua conversazione con un canto che lei stesso mi ha segnalato e suggerito, Signore delle Cime, un canto particolarmente famoso in montagna, è vero, che è stato composto da Beppi De Marzi nel 1958. E ispirato alla morte di un amico travolto da una slavina, però manifesta tutta la fede in colui che sovrasta queste cime e che abbraccia.
1: Sì, è un canto che quasi sempre viene cantato alla fine delle celebrazioni in montagna, quando si dice una messa in montagna, alla chiusura della messa c'è questo canto che è molto emozionante. Ogni volta io mi emoziono, addirittura ho le lacrime agli occhi, perché anch'io ho perso degli amici sulle montagne, e quindi questo canto che mi ricorda questi bellissimi momenti, questi passati insieme a questi amici che adesso non ci sono più.
0: Io la ringrazio di cuore. Allora a questo punto lasciamo la parola alla canzone e a tutta quella
1: grazie,
0: poesia e preghiera.
1: E poi continueremo a raccontare altri Dolomiti, il Latemar, le Pale di San Martino, il Cristallo, le Tofane, altre montagne bellissime, composti e ballate completamente diversi, man mano si va verso Oriente.
0: Grazie di cuore, Lino, e diamo la parola a il Signore delle Cime. Arrivederci, Lino.
1: Grazie, buonanotte.

0: Cari radioascoltatori, ben ritrovati. In questa seconda parte, come ormai abbiamo compreso all'inizio del nostro programma dell'anno, il terzo martedì del mese vogliamo dedicarlo alle associazioni e ai movimenti. Vogliamo conoscere queste realtà ecclesiali presenti in Italia. Oggi diamo lo spazio alla GESCI e iniziamo a farlo insieme a Roberta Vincini, presidente del Comitato Nazionale. Roberta, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno.
0: Allora, quello che ti chiedo è: che cos'è la GESCI? In modo tale che i nostri radioascoltatori possano comprenderlo, come è nata, come si è sviluppata questa realtà ormai particolarmente importante in Italia.
1: La GESCI è un'associazione cattolica e così come siamo oggi, siamo nati nel 1974, e quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato i nostri 50 anni di vita, ma lo scautismo e il guidismo hanno radici molto più antiche in Italia, quindi nei primi anni del secolo del Novecento lo scautismo e il guidismo, diciamo, è nato in Italia più di 80 anni fa. E nel 1974 l'associazione maschile Scout e l'associazione femminile Guide hanno deciso, con una scelta molto profetica, insomma, di creare un'associazione con un contesto coeducativo in cui si utilizza il metodo Scout per educare bambini, bambine, ragazzi e giovani uomini e giovani donne insieme. L'altra grande intuizione insomma, avuta dai nostri predecessori nel 74 è stata quella di creare quella che noi oggi chiamiamo comunità capi, la comunità dei capi, cioè ogni gruppo sul nostro territorio si riunisce intorno alla proposta educativa che fa, proponendo ai capi e alle capo dei percorsi formativi, confrontandosi insieme, crescendo insieme, proprio per poter essere uomini e donne capaci di proporre percorsi educativi significativi. Che cosa facciamo? Utilizziamo il metodo Scout, che si fonda su principi quali il gioco, quali la formazione del carattere, l'educazione al servizio e soprattutto la vita all'aria aperta, per far sì che i ragazzi e le ragazze vivano delle esperienze che li facciano crescere scoprendo chi sono, mettendosi in gioco e decidendo poi di crescere come buoni cittadini e buoni cristiani.
0: Ti domando, Roberta, quale ruolo ha la fede in questo percorso?
1: Abbiamo proprio scelto da sempre di essere un'associazione cattolica. L'educare alla fede, anzi diciamo che insomma stiamo rinnovandoci anche in questa direzione, educare alla vita cristiana è scoprire che l'incontro con Gesù Cristo ti può cambiare la prospettiva di vita, l'incontro con una persona ti può far scegliere di spendere la tua vita non solo per te stesso, ma per qualcuno di più grande, e quindi poi di vivere nella tua quotidianità come ragazzo, come ragazza, un domani come capo, come capa o comunque come cittadino nel mondo, con una prospettiva di essere co-costruttori del regno già su questa terra. E questo per noi è fondante, tanto è vero che accogliendo nei nostri gruppi comunque bambini, bambine e ragazzi e ragazze anche di tante altre religioni o comunque che le cui famiglie non abbiano fatto un percorso diciamo di scelta cattolica, i capi e le capo scelgono di essere nella Chiesa per poter essere educatori scout in AGESCI. È una scelta che facciamo, ovviamente con i nostri pregi, i nostri difetti, col nostro mettersi in gioco come cristiani e cristiane dentro una Chiesa che ci accompagna e con la quale ci piace camminare.
0: Pregi e difetti comunque sia, li abbiamo tutti. Una caratteristica, perché poi andiamo a concludere, per poi dare spazio a ciascun ambito educativo, l'attività si svolge attraverso l'esperienza, se non sbaglio.
1: Certo, e ci teniamo molto a pensare che è un'esperienza e non un'attività. Qual è la differenza? L'attività è il fare delle cose, l'esperienza è fare delle cose insieme in un contesto che per noi è prioritario, quello della vita all'aria aperta, perché come diceva Baden Powell, il nostro fondatore, attraverso due libri Dio si manifesta, l'uno è la Bibbia e l'altro è la natura che ci ha messo a disposizione, e dentro questo contesto ciò che è fondante è la creazione di una relazione. Se non c'è una relazione si possono fare tante attività, ma non diventa un'esperienza, cioè qualcosa che ti fa crescere, experio, da cui imparo per poter poi essere io stesso portatore dei valori che ho scoperto.
0: Io, Roberta, ti ringrazio di cuore di questa panoramica che ci hai offerto, e ora con i tuoi amici andiamo proprio a entrare. Entriamo dentro ogni ambito educativo della GESCI per conoscere esperienza, tempi e modalità. Grazie di cuore, Roberta, e buona strada.
1: Buona strada anche a tutti noi insieme. Buona giornata.
0: Grazie.

0: Cari radioascoltatori, a questo punto allora entriamo nei singoli ambiti. Parliamo con Rossella D'Arrigo, responsabile nazionale per i lupetti e le coccinelle. Rossella, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Rossella, vuoi presentarci questa fascia di età?
1: Sì, allora la branca lupetti e coccinelle si occupa dei bambini che vanno dagli 8 agli 11-12 anni. I lupetti e le lupette quindi vivono un ambiente fantastico che noi chiamiamo branco, invece le coccinelle vivono un ambiente fantastico, quindi una comunità che noi chiamiamo cerchio.
0: E come si sviluppa? Che tipo di proposta viene offerta ai bambini?
1: Allora, quello che abbiamo a cuore è dei bambini sono essenzialmente i loro sogni e le loro attitudini. In questi anni la branca LC, Lupetti e Coccinelle, ha immaginato e delineato un percorso volto ad offrire ai bambini e alle bambine l'opportunità di esprimere le proprie capacità, di sentirsi parte attiva di un contesto, di essere riconosciuti come capaci di contribuire nel costruire l'identità sia propria ma anche del contesto della comunità di riferimento, quindi sia il branco e il cerchio, le comunità scout di cui fanno parte, ma anche la famiglia, la scuola, gli amici, quindi le comunità che frequentano nella loro quotidianità.
0: Vuoi dare qualche minuto ancora disponibile perché tu possa...
1: Sì. Volevo dire soltanto che teniamo tantissimo affinché i bambini possano essere parte attiva, quindi possano esprimersi nella partecipazione e nella contribuzione, perché spesso noi adulti pensiamo che educare i cittadini di domani è l'obiettivo, invece i bambini sono cittadini oggi e in questo senso è importante rispondere alle loro necessità e al bisogno di sentirsi degni nell'esercitare i propri diritti e i propri doveri. E per questo è importante che noi adulti possiamo riconoscere nei bambini e nelle bambine l'attitudine di pensare grande e in grande. Infatti, in un tempo in cui poco è lasciato all'immaginazione, creare spazi in cui promuovere l'importanza della fantasia e della creatività è fondamentale, perché offre ai bambini l'opportunità di esplorare la realtà in libertà, di crescere e fare piccole conquiste anche in autonomia. Un altro tema fondamentale è la relazione con Dio. Papa Francesco l'ha detto tempo fa, i bambini sono capaci di Dio. Sono profeti, sacerdoti e re, a noi capi e educatori, il compito di preparare per loro un terreno in cui fare esperienza con Gesù, non come contenitori ma come attori che già vivono una relazione con Cristo. Infine, un tema che ultimamente ci sta particolarmente a cuore è il tema dell'affettività. Infatti, con il supporto anche di esperti del settore, stiamo provando ad indagare il mondo emotivo dei bambini e a definire una grammatica degli affetti, con particolare attenzione ai bambini più grandi del branco e del cerchio, che si ritrovano a entrare oggi in età adolescenziale in maniera precoce rispetto al passato, probabilmente perché supportati da un mondo virtuale che spesso li spinge ad essere ciò che non sono oggi. Ecco, questi in linea generale i temi che stiamo affrontando.
0: Ma ci hai presentato anche appunto non solo la loro attività, i contenuti delle attività, ma anche una progettualità ben chiara che viene proposta. Io ti ringrazio di cuore, Rossella, anche per la tua sinteticità, per dare modo ora ad altri tuoi colleghi, altri tuoi amici, di presentare i propri ambiti di servizio, ma nello stesso tempo di presentare così la GESCI. Grazie di cuore.
1: Grazie a te, Don Andrea. Grazie.
0: Buona caccia
1: e buon volo.
0: Grazie. E ora, cari radioascoltatori, incontriamo Jacopo Portaccio, responsabile nazionale per scout e guide. Sapete, come abbiamo già sentito, che tutti i vari reparti sono suddivisi maschi e femmine e hanno anche un responsabile maschile e femminile. Jacopo, buongiorno a te.
2: Buongiorno Don Andrea.
0: Cosa puoi dirci grazie del reparto EG?
2: Allora, la branca esploratori e guide, in AGESCI chiamiamo semplicemente branca EG, è il cammino dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni. È l'età in cui vivono l'avventura della scoperta di sé e degli altri, e imparano a mettersi alla prova e a costruire autentiche relazioni con loro stessi, ma anche con gli altri. E all'interno dello scoutismo questo percorso si vive nel reparto, che è una comunità di ragazzi e ragazze che condividono attività, esperienze e responsabilità. E all'interno del reparto, che è un gruppo molto ampio, può essere un gruppo molto ampio, troviamo le squadriglie, che invece sono dei piccoli gruppi in cui gli esploratori e le guide scoprono la loro autonomia, ne fanno una vera esperienza. Ogni squadriglia è composta da ragazzi e da ragazze di età diverse, e questa varietà permette ai più grandi di prendersi cura dei più piccoli, offrendo anche un esempio concreto di responsabilità e attenzione, mentre i più piccoli imparano osservando e lasciandosi guidare. In questo scambio reciproco si cresce insieme, si impara a collaborare, a fidarsi e a riconoscere il valore di ciascuno. È una piccola scuola di vita dove si impara facendo, nel pieno stile del metodo scout. Le attività che vengono proposte agli esploratori e alle guide sono varie e sono sempre piene di significato, dalle uscite ai campi immersi nella natura, alle imprese che sono progettate e realizzate dai ragazzi stessi, e anche dagli hike, che sono dei cammini personali di riflessione e autonomia, fino alle specialità e brevetti, che permettono a ciascuno di approfondire le proprie passioni e competenze. Ogni esperienza è pensata per favorire la crescita globale della persona, intrecciando avventura, gioco e anche esperienze di servizio. Lo scoutismo in questa fascia di età aiuta dunque i ragazzi e le ragazze a diventare i veri protagonisti della propria vita, a sviluppare un senso di responsabilità e a scoprire la gioia di collaborare per un obiettivo comune. Non mancano naturalmente momenti di riflessione in cui, rileggendo le esperienze vissute, i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di riconoscere la presenza di Cristo nella loro vita, scoprendolo nei gesti semplici, negli incontri, nella bellezza della natura e nella vita quotidiana. Il percorso educativo descritto, in sintesi, attraverso il gioco, il contatto con la natura e l'esercizio costante e crescente delle responsabilità individuali e comunitaria, aiuta a costruire cittadini che sono liberi, solidali e felici di donarsi. A questa proposta, che è la tipica proposta scout, si aggiungono delle attenzioni tipiche di questo tempo, e queste iniziative sono delle iniziative significative che la Branca EG ha proposto e sta proponendo negli ultimi anni. E vado per anzianità e parto dal 2030 imprese, che è stato un percorso duraturo che si è ispirato agli obiettivi di sviluppo sostenibili promossi dall'Agenda 2030, ma anche dalla Laudato Si, e chiaramente tutto declinato in chiave scout. L'obiettivo è stato trasmettere che la sostenibilità non è un tema astratto, ma uno stile di vita concreto da assumere e praticare, a partire dalle imprese di squadriglia. L'ultimo progetto che abbiamo proposto invece si chiama Verso l'Altro, un progetto nato per educare a camminare verso l'orizzonte, a coltivare il valore del dono e a vivere l'impegno come scelta quotidiana. Questa è la strada per formare cittadini consapevoli e responsabili, che sono anche pronti a lasciare un segno positivo nel mondo, dove la giustizia, pace e la fratellanza siano un fondamento vero della convivenza.
0: Io ti ringrazio, Jacopo. Capisco che il tempo è poco per presentare una grande avventura, ma come ricorda Baden Powell, ci si educa anche per, come hai concluso anche tu, lasciare il mondo migliore di come uno lo ha trovato. E con questo spirito allora io ti ringrazio per poter continuare anche con altri compagni di viaggio a conoscere la GESCI. Ti ringrazio di cuore e buona strada anche a te.
2: Grazie, buona caccia.

0: cari radioascoltatori, e ora a conclusione di questa carrellata che ci ha permesso di conoscere la Gesci, vogliamo ascoltare anche e dialogare con Giuseppe Meli, responsabile nazionale della branca RS Rover Escolt. Giuseppe, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti.
0: Aspetta a te chiudere questa carrellata, soprattutto perché sei il responsabile della formazione dei più grandi. Ma vuoi spiegarci cosa sono gli RS?
1: Bene, i rover e le scolte, gli RS appunto, sono i ragazzi e le ragazze

0: una, come dire, simbolicamente sia aspetto di crescita interiore che spirituale, e ovviamente alla luce del Vangelo. La loro casa, volendola in qualche maniera descrivere, è il clan, che diciamo è il gruppo in cui si impara a mettersi in gioco, a confrontarsi, nel caso specifico anche attraverso il servizio al prossimo, a diventare cittadini responsabili, cristiani adulti nella fede e buone persone. Volendo pensare anche a quello che sta a cuore ai rover e alle scorte oggi, in particolar modo anche nel nostro paese, sono le sfide comunque che riguardano in generale, possiamo dire, i giovani in Italia in questo momento. Sicuramente c'è una forte, diciamo, tensione verso quello che è la cura del creato, dell'ambiente, e un'attenzione particolare a tutta la categoria dei più fragili. Ha un forte senso di giustizia sociale e di inclusione. Ogni comunità dislocata in Italia, in ogni città, in ogni paese, in ogni regione, con il proprio stile fondamentalmente cerca di tradurre questi valori e quei valori evangelici in scelte concrete, quindi in un impegno di servizio, in servizio al prossimo. All'esterno dell'associazione questo servizio viene chiamato volontariato, no? Ed è quella partecipazione civile e sociale che, diciamo, tiene su un po' tutto il sistema. Penso che quello che in fondo muove un rover e una scorta è il forte desiderio di costruire un mondo che sia sicuramente più giusto e fraterno, anche alla luce di quello che stiamo vivendo in questo momento storico, partendo proprio da se stessi, per arrivare agli altri. L'AGESCI in questo caso, così come hanno già sicuramente detto in precedenza, offre uno spazio sicuro per crescere, come donne e uomini di speranza, proprio pronti a prendersi questa responsabilità, di quello che è la società che ci circonda. Ho pensato di poter seguire con uno slogan, se vogliamo, di chi sono i rover e le scorte. Quello che ci viene in mente oggi sono sicuramente giovani che cercano di trasformare i loro sogni e progetti in azioni concrete alla luce del Vangelo, al servizio della comunità e del bene comune.
1: Io ti ringrazio di cuore per questa tua carrellata che ci ha permesso proprio di capire, Giuseppe, qual è il ruolo e qual è il significato anche di questa esperienza, che poi oltretutto al termine di questa esperienza si traduce in una scelta, la scelta del
0: Esattamente.
1: servizio, la scelta di decidere cosa fare, insomma,
0: Esatto.
1: della propria esperienza. A conclusione di questo, mi permetto di domandarti una cosa, Giuseppe: qual è l'augurio, l'auspicio che vuoi rivolgere ai giovani che ti stanno ascoltando in questo momento? Perché merita entrare tra i rover e scolt? Perché merita giocarsi all'interno della Gesci?
0: Penso che quello slogan che ho appena citato si racchiude proprio questa sorta di aspetto motivazionale che può essere un buon augurio, cioè quello veramente di poter, come dire, augurare a tutti quanti di riuscire a trasformare questi sogni che i nostri ragazzi hanno, questi progetti, in qualcosa di concreto. Lo dice la nostra storia a livello associativo, ma lo dice in generale la storia dello scoutismo. È anche il nostro fondatore a livello mondiale, Baden Powell. Sicuramente, diciamo, l'esperienza scout aiuta a formare questi uomini e queste donne per poter essere veramente degli uomini e delle donne di speranza, e quindi concretamente essere capaci di poter realizzare questi sogni.
1: Ti ringrazio di cuore Giuseppe, un grazie a voi tutti per averci aiutato a comprendere e a conoscere la GESCI, Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. Grazie,
0: A
1: buona
0: te,
1: serata.
0: grazie.

0: Concludiamo, cari radioascoltatori, la nostra carrellata dedicata alla conoscenza della GESCI, Associazione Scout e Guide Italiane, con Giorgia Caleari. Giorgia, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: La prima cosa che ti domando, Giorgia, è qual è l'ambito di servizio presso il quale tu presti?
1: Sì, io sono capoguida d'Italia, insieme a Fabrizio Marano, che è capo scout d'Italia, presidiamo l'associazione, quindi la GESCI.
0: Con te, Giorgia, io vorrei soffermarmi non tanto sulle guide o sugli scout in quanto tale, ma qual è il vostro sguardo verso il domani, verso il futuro?
1: Sì, le prospettive per i prossimi anni per noi della GESCI sono delineate dalle strategie nazionali di intervento che abbiamo appena approvato come associazione, una sorta di mappa viva che dà coerenza e direzione all'azione educativa dell'associazione fino al 2029. Diciamo che le grandi direzioni sono due. Teniamo per mano la pace e custodire il bene nelle ombre della storia, questa è la prima, ed è un educare alla pace come stile di vita. Quindi la pace non solo come assenza di guerra, che già è un desiderio forte che abbiamo tutti, ma un impegno per la giustizia, la dignità, l'ascolto, la capacità di abitare i conflitti con parole e gesti non violenti. È un po' un invito perché le nostre comunità siano capaci di cura, di corresponsabilità e possano intrecciare spiritualità, educazione, impegno sociale, un po' come Papa Leone XIV ci ha invitato a fare, no? Vivere una pace disarmata e disarmante, quindi capace di rispondere con la forza gentile della fraternità. Questa è un po' la prima grande direzione e prospettiva. La seconda è la via del noi, l'abbiamo chiamata, custodire per essere persone felici, perché è un tempo segnato il nostro da una grande fragilità, da solitudini, e la GESCI fa una proposta controcorrente: uscire dall'individualismo e sentirsi un noi, una comunità dove il grande aiuta il più piccolo e dove ciascuno trova il suo posto. Quindi una felicità possibile fatta di relazioni, di crescita condivisa, di una crescita insieme anche attraverso il fallimento e la cura. Un po' potrei dire che questa povertà educativa che noi viviamo è la sfida prioritaria. Significa poi costruire relazioni significative e promuovere una educazione che sia centrata sulla persona, ecco, non sull'individuo, ma sulla persona, è capace di creare relazioni con le famiglie, con le scuole, con i territori, per rispondere insieme.
0: È un'alleanza educativa a tutti gli effetti.
1: Necessaria, proprio perché questa fragilità, questa povertà, questo bisogno che sentiamo è un bisogno al quale non si può rispondere da soli. Anche come adulti siamo chiamati proprio ad una maturità e ad una capacità di leggere insieme e accompagnare i ragazzi e le ragazze nella crescita.
0: Abbiamo ascoltato insieme, infatti, anche prima delle testimonianze, quanto sia importante la comunità capi, cioè come adulti sapersi incontrare e confrontare.
1: Certo. Dare questo esempio di trovarsi insieme a trovare ancora le strategie, leggere insieme, lasciarsi interrogare e soprattutto affiancare i ragazzi in un cammino di crescita. Diciamo che questo del fare insieme è un po' uno dei punti di forza della nostra associazione, però è anche vero che questa grande solitudine nella quale vediamo i ragazzi e le ragazze oggi a volte perdersi, ma anche gli adulti, chiede una risposta corale, ecco, una risposta corale e un abbraccio da parte degli adulti. E questo è un po' le due strategie, sono delle direzioni, un po' lo stile con cui poi i territori attiveranno delle risposte locali, perché poi è importante che ciascuno trovi risposta nei luoghi in cui vive. E queste sono delle direzioni che dicono lo stile, l'approccio, la postura. Poi saranno i territori, le comunità capi appunto, le zone, le regioni a muoversi e a attivare dei percorsi. A livello nazionale ci stiamo muovendo e ci muoveremo, abbiamo anche delle azioni concrete già messe in campo, però ecco, una ricchezza è anche questo, che c'è un livello nazionale che dà una direzione, che nasce tra l'altro da una lettura territoriale che arriva al nazionale, ma poi sono i singoli territori e le singole realtà locali a dare risposta. Questo genera e facilita la creatività e anche una risposta efficace.
0: Io ti ringrazio di cuore, Giorgia, sì, per questo, anche perché hai fatto sintesi di una lunga, bella chiacchierata che abbiamo fatto con i vari responsabili che ci hanno permesso di veramente di cogliere l'insieme della progettualità e dell'identità della Gesci. Io ringrazio te, così come ringrazio anche tutti i tuoi amici che hanno contribuito nel rendere vivace questa nostra puntata. Saluto naturalmente anche tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, incuriositi magari anche, per capire fino in fondo nelle proprie alle radici questa grande associazione educativa. Grazie Giorgia.
1: Grazie.
0: E un saluto cordiale a tutti i radioascoltatori. Grazie.

0: Le 16, Cecilia Sepp.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. E a Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato della Santa Sede.
3: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa, 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto. I pasdaran iraniani minacciano di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma fra Israele e Libano. Le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. Terza ondata di caldo nella fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi fra Sardegna e Sicilia, ma il nord comincia già a fare i conti con i primi violenti temporali. Papa Leone ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità, come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
6: Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Pietro ha detto così allo storpio che ha incontrato alla porta bella del Tempio e ha aggiunto: nel nome di Gesù il Nazareno cammina. Ha guarito uno storpio, lo ha reso capace di camminare e di camminare bene. Luca, nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, narra questo episodio particolarmente significativo, che dice l'efficacia della predicazione apostolica. Gli apostoli hanno la grazia di Cristo e il Vangelo è terapeutico, fa guarire, rende l'uomo capace di camminare bene. Ricordiamo che nel linguaggio biblico camminare è sinonimo della morale, vuol dire comportarsi, vivere. Lo storpio è uno che non può camminare, metaforicamente è l'uomo incapace di vivere bene. Gli apostoli, attraverso l'annuncio della parola con la potenza di Cristo, rendono l'umanità capace di camminare bene. Quel episodio prodigioso attira l'attenzione della folla. Luca ha presentato un discorso di Pietro e la reazione delle autorità. I capi del Sinedrio arrestano Pietro e Giovanni, li tengono in prigione, li interrogano il giorno seguente e Pietro ha l'occasione per un nuovo discorso. Coraggioso! Il Pietro che temeva quando fu arrestato Gesù e lo rinnegò, adesso è un altro uomo. È importante notarlo. Come è avvenuto un cambiamento del genere? Questo è il miracolo della risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, se Pietro non avesse incontrato davvero il risorto, come sarebbe cambiato così? È inspiegabile. Se finché Gesù era vivo aveva così paura, una volta che era finito del tutto, se non fosse successo niente, Pietro si sarebbe tirato indietro, sarebbe ritornato a casa sua, riprese le reti, avrebbe continuato il lavoro di prima. Perché mettersi ad annunciare qualcosa che non aveva fondamento? E per quale fine? Per rimetterci? Per prendere bastonate? Impossibile immaginare un cambiamento della personalità di Pietro così profondo se non fosse avvenuto qualcosa di straordinario come l'incontro con il risorto. Pietro dunque annuncia al Sinedrio, a Caifa, ad Anna, in persona, che Gesù è l'inviato di Dio, è il Salvatore, l'unico che può salvare. Non sanno che cosa fare. Si trovano veramente imbarazzati. Vedono la parresia di Pietro e di Giovanni. Leggo al capitolo 4, a partire dal versetto 13. La parola franchezza, in greco parresia, è un termine tecnico degli atti, ricorre diverse volte ed è molto importante, è la capacità di dire tutto, è quella libertà di espressione con cui gli apostoli non sono più bloccati dalle loro paure, ma trovano il coraggio di dire tutta la verità. E le autorità sadducee si rendono conto che sono popolani e senza istruzione. Rimangono stupefatti di come sappiano le scritture, come siano capaci di argomentare bene dei discorsi teologici. Fanno uscire gli apostoli e si consultano. Che dobbiamo fare? È chiaro che è capitato qualche cosa di importante. La guarigione di quello storpio non poteva essere nascosta. Era un uomo pubblico, lo conoscevano tutti a Gerusalemme. Aveva più di 40 anni e quindi dalla nascita era stato portato lì per far compassione e raccogliere soldi. A Gerusalemme era noto. Adesso quell'uomo girava sano e camminava normalmente. Che abbiano fatto qualche cosa di straordinario non si può negare. Ma se abbiano ragione nell'argomento teologico non ci pensano nemmeno. Devono semplicemente salvare la loro struttura e la loro situazione. E quindi vogliono che quella predicazione non si divulghi. Li richiamano e li minacciano. Usano argomenti di terrore. Minacciano punizioni e ordinano a Pietro e a Giovanni di non parlare più di Gesù. E gli apostoli, con franchezza e un coraggio enorme, rispondono: dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Gesù, che noi riconosciamo Dio, ci ha detto di dire queste cose. E noi obbediamo a Lui e disobbediamo a voi, anche se siete le autorità supreme del popolo di Israele. Dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivo per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Liberati, gli apostoli ritornano nella comunità e vengono accolti con entusiasmo dai fratelli. Hanno passato una notte in prigione e la comunità è rimasta sconcertata da questo problema. Hanno paura che la situazione prenda una brutta piega. Anche Gesù era stato arrestato e non era uscito vivo da quell'arresto. Adesso Pietro e Giovanni sono stati presi e quando ritornano liberi nella comunità si innalza una preghiera di ringraziamento. Un testo molto importante perché offre l'interpretazione cristologica di un salmo. È il Salmo 2, un salmo che parlava del Messia, lo cita espressamente. Perché congiurano le genti? Perché si agitano i popoli? Perché si sollevano i re e i principi contro il Signore e contro il suo Cristo? L'Antico Testo parlava di una possibile ribellione dei re al dominio del figlio di Davide. Gli apostoli leggono questo Antico Testo come applicato ai capi dei sacerdoti, al re Erode, al governatore Pilato, che hanno congiurato insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Ma colui che siede nei cieli se ne ride e rompe le trame di questi prepotenti terreni. Il regno di Cristo si realizza certamente, diceva il Salmo. E gli apostoli pregano recitando i salmi. Nel momento in cui ringraziano Dio per la liberazione degli apostoli, recitano il Salmo 2 e lo applicano a Cristo e ai cristiani. Lo leggono applicandolo alla loro concreta, presente, storica situazione. Si sono riuniti in un complotto contro di noi, i capi, contro Cristo e adesso contro i suoi discepoli, ma il Signore ha sventato le loro trame. E chiedono dunque a Dio che continui a guidare la loro opera. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza, con parresia. Riconoscete fenomeni tipici della Pentecoste? È un'altra manifestazione del genere. Finita la preghiera, il luogo trema, una specie di terremoto, e c'è una nuova effusione dello Spirito. La Chiesa è in difficoltà. Hanno cominciato a perseguitare i capi di quel gruppo, ma lo Spirito si manifesta in modo potente, li invade, li incoraggia, apre nuove prospettive, dà agli apostoli la capacità di annunciare con libertà tutta la parola. A questo punto Luca inserisce un altro sommario. Ne avevamo trovato uno alla fine del capitolo 2 e adesso ne troviamo un altro alla fine del capitolo 4. Un quadretto ideale, dove dice che la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. È una espressione ideale che è diventata una formula. Un cuor solo vuol dire che erano concordi e un'anima sola esprime quello che noi chiamiamo unanimità. Andavano d'accordo, avevano una intenzione comune e non solo avevano in comune le idee, ma anche i soldi. Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era loro comune. Aveva già accennato nel primo sommario al tema della coinonia, alla comunione fraterna dei beni. Adesso sottolinea in modo più esplicito e descrive quello che facevano. Nessuno era bisognoso all'interno della comunità cristiana, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi distribuivano il ricavato secondo il bisogno di ciascuno. E quindi nessuno era povero e indigente. C'era un'opera di carità concreta. E questa corresponsabilità solidale della prima comunità cristiana attira l'attenzione e l'ammirazione di tutta Gerusalemme. Luca sottolinea questo aspetto perché gli preme il discorso economico e vuole presentare ai lettori del suo libro questo modello ideale di una comunità cristiana che si fa sensibile ai temi sociali, economici e interviene di fatto con una carità operativa. Presenta quindi due esempi, uno positivo e uno negativo. Giuseppe, detto Barnaba, un levita originario di Cipro, personaggio importante che ritroveremo nel corso della storia, proprietario terriero, vende un campo e offre il ricavato agli apostoli. Barnaba è un sacerdote. Quindi ci sono alcuni dei sacerdoti che sono diventati cristiani. Barnaba, originario di Cipro, è un ellenista, parla greco, ha accettato la predicazione di Gesù attraverso la mediazione degli apostoli e, essendo ricco, ha messo a disposizione della comunità il ricavato dei suoi beni. Questo è l'esempio positivo. Subito dopo, al capitolo 5, viene proposto un quadro negativo. È quello che potremmo chiamare il peccato originale della comunità cristiana. È una coppia, un po' come Adamo ed Eva, un uomo e una donna, marito e moglie, Anania e Saffira, che fingono di aderire a questa scelta ecclesiale. Vendono anche loro un campo, ma non vogliono dare tutto agli apostoli. Tengono una parte per sé, ma fingono di dare tutto. Questo peccato originale è l'ipocrisia, è la finzione, la falsità. All'interno della Chiesa non ci sono tutte persone trasparenti e capaci di lasciarsi guidare dallo Spirito di Cristo. Ci sono anche alcuni che fingono e imbrogliano. È un peccato mortale, cioè un peccato che fa morire. E il racconto narra proprio la morte prima del marito e poi della moglie. Si sono messi d'accordo, hanno ingannato la Chiesa, cioè hanno tentato di ingannare lo Spirito. Cadono a terra prima l'uno e poi l'altro, come fulminati. È un tentativo di inganno, non erano costretti a farlo. Potevano non farlo, potevano dare solo una parte. È il tentativo di apparire senza essere. È una questione tragica che fa morire ed è all'inizio della storia ecclesiale una vicenda dolorosa di una coppia che entra nella Chiesa ma con intenzione non retta. E il racconto serve proprio per intimorire, per creare grande timore in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Come dire, non si scherza con queste cose così importanti, con le scelte di vita. Troviamo quindi il terzo sommario che Luca propone come quadro ideale della vita della Chiesa. Luca ci presenta questa storia iniziale come idealmente positiva, ma non ha taciuto questo peccato. E quindi è consapevole che anche all'inizio non fu tutto bello, tutto buono. Fin dall'inizio c'erano problemi, crisi, tensioni, peccati che danneggiano la vita della Chiesa. E il racconto del peccato serve per evidenziare il danno che se ne può ottenere. Il terzo sommario enfatizza soprattutto l'aspetto prodigioso. Gli apostoli compivano miracoli e prodigi. Erano tutti soliti stare insieme nel portico di Salomone e creavano un gruppo ben identificabile. Non ci si avvicinava chiunque. Per stare con quel gruppo di persone bisognava entrare a far parte della comunità. Portavano gli ammalati perché Pietro li potesse guarire. Addirittura bastava la sua ombra per far guarire i malati. La folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Quello che aveva fatto Gesù adesso si riproduce. Siamo di nuovo in una fase iniziale in cui la potenza dello Spirito attraverso miracoli concreti di guarigione mostra l'intenzione terapeutica del Vangelo. La misericordia di Dio vuole guarire l'umanità dal peccato. Ma per far capire che questa guarigione è effettiva ed è possibile, avvengono per opera degli apostoli molti miracoli e prodigi. A questo punto la situazione è peggiorata. Luca narra la reazione ostile della classe sacerdotale che si rende conto di un problema ormai grave. Il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè i sadducei, si alzarono pieni di livore. Fecero arrestare gli apostoli. Li rimproverarono, li minacciarono. Ma durante la notte un angelo aprì le sbarre e li fece uscire. Quando al mattino erano pronti per il giudizio e mandano a prendere i prigionieri, le celle sono vuote. Il soldato deve tornare dicendo che ha trovato tutto rigorosamente chiuso, ma nessun prigioniero era dentro le celle. Arriva qualcun altro a riferire che quei tali arrestati sono nel tempio e predicano come se niente fosse. Luca sottolinea questo aspetto di porte aperte. Gli atti raccontano storie di apertura delle porte. Le porte del carcere si aprono. Gli uomini tentano di bloccare la parola, ma non ci riescono. Li fanno arrestare di nuovo, li convocano nel Sinedrio, li minacciano, li rimproverano. Vi avevamo detto di smetterla. Perché non avete smesso? Perché non possiamo tacere. Ribadiscono con coraggio: potete bastonarci, potete imprigionarci, potete anche ucciderci, ma noi non taceremo. Non possiamo tacere questi fatti di cui siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Volevano addirittura metterli a morte. Ma interviene un certo Gamaliele, che è stato maestro di San Paolo. E Luca deve avere conosciuto questo saggio vecchio rabbino attraverso la testimonianza dello stesso Paolo, il quale propone una soluzione. E Luca riporta questo consiglio segreto tenuto fra i membri del Sinedrio. Gamaliele dice: lasciateli perdere. Se si sono inventati tutto, finiranno nel nulla. Passa in rassegna alcuni casi recenti di presunti messia. Vi ricordate quando venne Teuda e poi Giuda il Galileo al tempo del censimento? Che cosa hanno fatto? Hanno messo su un movimento che è durato qualche anno, un po' di clamore, ed è finito tutto. E sarà la stessa cosa anche in questo caso. È un fuoco di paglia. Sono dei poveretti che si sono inventati sta storia. Altri poveretti li seguono, finiranno nel nulla. Ma, ipotizza Gamaliele, se per caso invece avessero ragione, noi ci troviamo a combattere contro Dio. Se hanno torto, lasciamoli perdere, non merita che noi ci sporchiamo le mani con questa gente. Se hanno ragione, non conviene che noi ci mettiamo a combattere contro Dio. Il Sinedrio accettò questo saggio consiglio. Fecero punire gli apostoli, i quali però se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E le minacce non erano servite a niente. Ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio che Gesù è il Cristo. E Luca riporta questo giudizio saggio di Gamaliele proprio come argomento a difesa della sua tesi. Alla fine degli Atti si riconoscerà che questa predicazione non era un fuoco di paglia. Ha occupato tutto il mondo, ha preso tantissime persone e più passa il tempo più diventa forte. E quindi non è un'invenzione umana, era davvero un'opera divina. Con la fine del capitolo 5 termina anche la prima parte degli Atti, dove non ci sono stati dati dei dati precisi di cronologia, ma ci è stata raccontata la storia dei primi anni della comunità apostolica a Gerusalemme, fatta di crisi e di coraggio. Col capitolo 6 inizia una nuova stagione, quando compaiono i cristiani di lingua greca, ma di questo parleremo nel prossimo incontro.
5: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Penso che la Russia sia pronta a un accordo sull'Ucraina, lo dice Trump in un'intervista televisiva. La presidente della Commissione europea von der Leyen oggi a Kiev ha firmato con Zelensky un'intesa per la produzione congiunta di droni. I 27 paesi dell'Unione cercano intanto ancora l'unanimità su nuove sanzioni a Mosca che evitino di far scadere il price cap. Petrolio russo. A Kiev oggi anche il presidente della CE, il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede. E si è conclusa a Gerusalemme la missione di Caritas italiana in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, è guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamolo.
2: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono la famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Ondata di raid americani sull'Iran, il comando americano sostiene di aver colpito sistemi di difesa costiere di Teheran. Le autorità iraniane parlano di 30 morti. Come rappresaglia, i Pasdaran colpiscono basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e torna al blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. La politica, legge elettorale, bocciato anche l'emendamento Vannacci sulle preferenze, il testo di Futuro Nazionale ha avuto 233 voti contrari e 139 a favore, fra cui quelli di Fratelli d'Italia. La maggioranza quindi si è di nuovo spaccata, passa invece il limite di 220 deputati e 113 senatori per chi vince. Il ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade Giana, in una lettera aperta alla vigilia della sentenza di primo grado del processo, chiede scusa per la tragedia del 2018. È una nostra esigenza morale, scrive Giana. I parenti delle vittime si dicono sbigottiti dalla tempistica. I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: me mieterà con giubilo.
1: Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
4: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.

0: prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
1: La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.

0: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
1: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
0: Il Signore gli ha dato sapienza e intelligenza.
1: In mezzo all'assemblea.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ha detto le parole di Dio in mezzo all'assemblea.
2: Maestro della fede e luce della Chiesa, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.

0: Maestro della fede e luce della Chiesa, hai scrutato con amore il mistero di Dio. Prega per noi, Cristo Signore.
1: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. Riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
3: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli,

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente, guarda a noi tuoi fedeli, riuniti nel ricordo della nascita al cielo del Vescovo San Bonaventura, e fa che siamo illuminati dalla sua sapienza e stimolati dal suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

andiamo a crearci nuovi ricordi. Prima che me ne vada, facciamo la lotta sopra il divano che tanto perdi. Prima che me ne vada, dovrei dirti un mucchio di cose di cui mi vergogno di me. Forse le saprei già, ma dovevo dirtelo. Prima che me ne vada, dipingimi ancora la faccia con quei pennarelli rossi. Prima che me ne vada, giochiamo a maestra ed alunno e facciamoci selfie mossi. Prima che me ne vada, dovrei dirti un mucchio di cose per cui sono fiero di te. Forse le saprei già.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i bombardamenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Nuova escalation militare fra Stati Uniti e Iran, ondata di raid degli Stati Uniti. Teheran minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo. Legge elettorale, proseguono i lavori in aula, maggioranza ancora divisa dopo lo scivolone di ieri sulle preferenze. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano i temporali e grandinate, al sud temperature sopra i 40 gradi. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina non si fermano i combattimenti. Trump dice che Mosca è pronta a trovare un accordo. Intanto prosegue la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev. Sentiamo Nicola Ferrante.
2: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi. È festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Terza giornata per il porporato di questa missione, in cui ha portato la vicinanza di Leone. Presenti anche i vertici europei, non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E si conclusa oggi la missione di Caritas italiana in Terra Santa tra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Rinnovati gli impegni accanto a bambini, famiglie e comunità cristiane. Sentiamo il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
3: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Nuova ondata di attacchi americani in Iran. I guardiani della rivoluzione minacciano di bloccare l'export di energia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
4: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune delle postazioni usate nei giorni scorsi per colpire le navi Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ripristinato anche il blocco dei porti, mentre i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Il regime di Teheran continua a minacciare vendetta, ma questo non ferma la diplomazia. Il ministro degli esteri iraci è arrivato oggi a Doha, in Qatar, ufficialmente per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma certamente anche per incontrare i mediatori dell'emirato che stanno lavorando per l'accordo di pace. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Annunciato un incontro fra Trump e Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Roma intanto si è conclusa la due giorni di colloqui fra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni. Sentiamo Marco Burini.
5: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato. Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese, Zaatar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Burj Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh. Marco Burini, linea allo studio.
1: E siamo alla politica. In aula proseguono i lavori della legge elettorale, la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella. La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale. Il partito del Fratelli d'Italia vota a favore, a differenza e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'aula, continua intanto la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia. Le opposizioni invece insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata. Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'aula arriva invece un sì quasi bipartisan, intanto si continua a votare in attesa del via libera della Camera, la legge elettorale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La terza ondata di caldo di quest'estate rovente continua a colpire l'Italia. Al nord arrivano temporali e grandinate, al sud le temperature sono sopra i 40 gradi. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. L'afa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione. L'Italia allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia protestano i rider che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sotto intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi avanti negli anni o ha patologie croniche. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Sentiamo Beatrice Bossi.
8: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovi guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, fra cui la sorella e l'ex compagno, per varie ipotesi di accusa di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Sentiamo Antonio Soviero.
9: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout in 8 giorni, quinto da gennaio. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale La Habana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero statunitense, dopo che Washington ha deposto Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni USA hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto La Habana, che produce solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e si cominciano a vedere proteste contro il governo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, confermando la sentenza d'appello. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan, che rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Sentiamo Fabio Falzone.
10: Quel mondo è finito.
11: Sul film si possono dire molte cose, circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato interamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film. L'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo in maniera decisamente epica. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: I mondiali di calcio, stasera l'altra semifinale Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. E questa era l'ultima notizia, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Questa beatitudine stasera è per noi. Ci invita al banchetto della salvezza, la Madre del Signore che è Madre nostra, e ci invita ancora una volta alla conversione del cuore, questo cuore che lei vuole che il Signore guarisca. Liberiamoci quindi da ogni attaccamento al peccato e con umiltà diciamo confesso a Dio Onnipotente.
2: E a voi, fratelli e sorelle, che vi prego tutto il peccato, in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa.
0: E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. Assisti i tuoi figli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre nostra e Regina nostra, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna, Cristo Gesù, Signore nostro, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro del Re. Elia si recò alla cima del Carmelo. Gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo ragazzo: «Vieni qui, guarda verso il mare». Quegli andò, guardò e disse: «Non c'è nulla». Elia disse: «Tornaci ancora per 7 volte». La 7ª volta riferì: «Ecco, una nuvoletta, come una mano d'uomo, sale dal mare». Elia gli disse: «Va a dire ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi perché non ti sorprenda la pioggia». Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento. La pioggia cadde a dirotto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.

figli. E che voi siete figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida: Abba, Padre. Quindi non sei schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di

Rendiamo grazie al Signore perché stasera ci ha invitati. Io ho voluto cominciare ricordandoci quello che diciamo in ogni messa: beati gli invitati alla cena dell'agnello del Signore. E quindi siamo beati, siamo fortunati, siamo felici di questo invito che abbiamo voluto ricevere con tutto il cuore. E ancora una volta, in questo invito scorgiamo la presenza di colei che ci ha donato il Salvatore, facendoci diventare, per mezzo di Lui, figli. Vogliamo insieme cogliere alcuni aspetti della parola in maniera molto breve, perché ritengo opportuno, magari il caldo lo sentite voi, lo sentiamo tutti. Ma ricordiamoci di quello che la parola ci ha detto. E la parola, arrivata a un certo punto, ci ha fatto pregare, addirittura cantando: ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Ma che ne dite voi? Questa preghiera, quando io l'ho letta per la prima volta, mi ha fatto venire dei dubbi. Ti seguiremo dovunque ci conduci. Ma dove ci può condurre la Madonna? Questo dovunque cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente che la Madonna non ci può condurre se non a Gesù, se non a Lui. Quindi è un'affermazione che ha bisogno di una piccola spiegazione. È vero che noi abbiamo detto ti seguiremo, il che significa non davanti ma dietro, significa sui tuoi passi dobbiamo imitarti, dobbiamo camminare dietro i tuoi esempi, non davanti pensando di poter dirigere i tuoi passi sui nostri, i nostri sui tuoi, ma non i tuoi sui nostri. Quindi ti seguiremo nella maniera che tu ritieni opportuno per condurci a Gesù. E tutto questo perché sei madre, la madre nostra, che ci sei stata consegnata ai piedi della croce. Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato si dice proprio questo, ed è ciò che attualizzeremo tra poco sull'altare. Sull'altare Gesù stasera si immola per noi, sacrificio della croce. E ancora una volta ai piedi della croce c'è Maria. E Gesù morente stasera dice a Maria: ecco tuo figlio, di ciascuno di noi, o ecco tua figlia. E a ciascuno di noi dice: ecco tua madre. È come se dicesse: ti consegno a Maria, che è madre tua adesso, ma anche a Maria consegno te e ti consegno Maria. Cosa vuol dire questo? Noi siamo donati a Maria perché dietro i suoi passi, dietro i suoi esempi, camminiamo verso Gesù, che è la meta, lo scopo della nostra vita, è l'unico Salvatore. Ma è anche un affidamento che Gesù fa a noi dicendoci: prenditi cura di Maria, perché è tua madre. E come possiamo prenderci cura della Madonna? Non sarebbe quasi una bestemmia questa? La Madonna non ha bisogno di niente. Abbiamo bisogno di accettare la proposta che ci fa Gesù, di accogliere con un cuore sempre rinnovato la mamma nostra, che è mamma di Gesù e che ci è stata consegnata ai piedi della croce, affidata a noi non perché dobbiamo proteggerla, ma perché dobbiamo imitarla, non gli dobbiamo fare magra figura. Se portiamo semplicemente un segno esterno, perché la Madonna del Carmine
è molto conosciuta, c'è molta devozione, soprattutto per lo scapolare. Non dobbiamo assolutamente pensare che questo sia la salvezza, vai a pensarlo, questo sarebbe un amuleto. È semplicemente il segno di appartenenza a Gesù per le mani di Maria e quindi ci invita a portarlo con coraggio, questo segno esterno, perché la Madonna, essendo mamma, non ci dà soltanto le cose del cielo, ci dà dei segni. A Lourdes ha dato il segno dell'acqua, per esempio, no? A Fatima il segno particolare di una penitenza quasi visibile per i pastorelli, la preghiera per i peccatori. Allora, vi domando, con una domanda un po' provocatoria che io faccio prima di tutto a me stesso. Oggi ho visto tanta gente con lo scapolare che va girando, è bellissimo tutto questo, no? Chissà cosa pensate se ne vedete qualcuno in spiaggia a mare con lo scapolare che si vede. Non so se ho fatto la domanda giusta. Lo scapolare lo si può portare anche a mare? Perché no? Ma ne vedete gente con lo scapolare? Cosa pensereste? Questa è una domanda provocatoria per dire attenzione, perché i segni devono significare. Io appartengo a Gesù perché Lui mi ha dato la madre perché fosse il modello che io devo avere e devo usare per arrivare a Lui. E in che modo in particolare? Accogliendo come Maria la parola. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Seguire Maria per prima cosa significa questo. Madre Santa, innamorami della parola affinché io la viva e la segua. Allora conducimi tu all'osservanza della parola come tu l'hai sperimentata, nell'obbedienza senza riserve, anche nell'obbedienza alla parola che non comprendo. Ricordiamoci dello smarrimento di Gesù al Tempio. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo attendere alle cose del padre mio? Nota l'Evangelista. Essi non compresero. Quindi Maria ci dice, ci sono parole di Dio che tu non comprendi, accettali, anche se non li comprendi. E Maria conservava queste cose nel suo cuore, concludersi il Vangelo. Cioè far tesoro della parola e di ogni parola. Il Signore parla non soltanto attraverso la Bibbia, come abbiamo sentito domenica scorsa, ci parla attraverso gli avvenimenti. Recentemente ci ha parlato attraverso la morte di questo sacerdote giovane. Questo parroco, ognuno di noi si è fatto degli interrogativi. Com'è possibile un giovane sacerdote che sta lavorando per la gloria di Dio? Non la comprendiamo, non lo comprendiamo. E accettare anche e soprattutto ciò che non si capisce, camminando dietro i passi di un'obbedienza che è obbedienza derivata non dal capriccio di Dio, ma una volontà salvifica che a noi sfugge, la modalità a noi sfugge. Ecco perché ti seguiremo non dovunque tu vai, dovunque ci vuoi condurre. Per me significa ti seguiremo nella maniera che tu ci dici per incontrare Gesù, nella maniera che tu ci suggerisci, madre, affinché è il modo personale che mi avvicina al Signore. Ma sono certo che per tutti la meta è Lui, è Gesù. E allora chiediamo al Signore la grazia, visto che tra poco ci nutriremo di Lui, di dare nel nostro cuore un desiderio ardente di un amore vero, sincero verso la Madre. Ricordiamoceli, noi siamo state affidate a Lei, ecco tua Madre, ce lo dice anche stasera e in ogni messa. Ricordiamoci che questa consegna è una consegna
fatta anche a noi di Maria, non gli fare fare magra figura a tua madre. Onorala e falla onorare, ma soprattutto onorano con la tua vita. Il segno esterno che porti, che lo scapolare, non è la solita maglietta che si mettono gli sportivi per dire che appartengono a un club, oppure addirittura queste incisioni che si fanno sulla pelle per dire una certa appartenenza. Si tratta del cuore. Questa incisione avviene nel cuore, perché il cuore nostro con lo scapolare significa appartiene a Dio attraverso Maria, ma appartiene a Dio, è suo. E quanto più scopriamo la bellezza di tutto questo, tanto più la nostra vita diventa buona, che è ciò che ognuno di noi desidera. Concludo con la nuvoletta di Elia nella prima lettura, perché il mondo oggi, lo stiamo notando, è arso di amore, è completamente inaridito, ha bisogno di amore, ha bisogno di pace. È come se ci fosse stata non solo una grandissima siccità, ma una grandissima carestia. Quella nuvoletta che i padri, mi diceva padre Gianni, si intendono come Maria, noi oggi la possiamo far sì che questa pioggia di bene, questa pioggia di pace si affretti. Come? Non solo invocando Maria, vivendo come lei, ma anche e soprattutto cercando di essere noi pacificati dentro il cuore, perché il nostro cuore può chiedere la pace se è in pace con noi stessi, in pace con Dio, in pace con gli altri. Allora questa nuvoletta può far piovere abbondantemente su questa umanità? Sì, perché Maria ci invita a questa conversione del nostro cuore. È il nostro cuore che è convertito, accelera il processo della pace, lo accelera. Quell'invocazione venga il tuo regno è come se dicessimo venga Maria la pace. E come? Attraverso la mia collaborazione. Guarisci il mio cuore se è malato, se è ferito, perché anch'io possa essere strumento di un rinnovamento del mondo. Ora che ci apprestiamo a ricevere Gesù nell'Eucaristia, chiediamogli la grazia di essere coerenti con ciò che lui ci ha detto.

Adesso avverrà l'imposizione dello scapolare soltanto alle persone che lo hanno richiesto, che si sono già registrate, che sono state preparate. Quindi le altre persone che magari hanno, in questo momento gli viene questo desiderio, ecco, ci sarà un altro momento, lo potete richiedere in altri momenti, perché ci sia anche per voi una preparazione. L'imposizione dello scapolare e consacrazione a Maria, segno di appartenenza a Maria, si fa una volta nella vita, quindi non si presentino coloro che già lo hanno ricevuto, ma nel vivere questo momento di consacrazione a Maria dei nostri fratelli che lo ricevono per la prima volta, ecco, rinnoviamo nel nostro cuore il nostro appartenere a lei, quella consacrazione che abbiamo ricevuto in altri momenti. Quindi invito tutte le persone che hanno fatto la richiesta, dovrebbe essere circa 30, ad avvicinarsi e a mettersi qui davanti all'altare.

0: Ecco, ci mettiamo in una disposizione di preghiera, di silenzio, per accogliere questo dono e per chiedere anche per i nostri fratelli qui convenuti, ecco, il dono dello scapolare per appartenere totalmente a Maria. Anche mediante umili segni Dio si compiace di manifestarci la sua grande misericordia. Nello stesso modo noi esprimiamo i sentimenti dell'animo riconoscente, riaffermando la volontà di servire Dio e di mantenerci fedeli per tutta la vita al nostro battesimo. Questo scapolare, in cui si suole ravvisare un segno di appartenenza ai carmelitani scalzi, riconosciuto dalla Chiesa, esprime il desiderio di partecipare allo spirito e alla comunione orante della stessa comunità. In particolare richiama il proposito battesimale di rivestirci di Cristo con l'aiuto della Vergine Madre, sollecita della nostra conformazione al Verbo fatto uomo, all'ode della Trinità, perché portando la veste nunziale giungiamo alla patria del cielo. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami i rinati dall'acqua e dallo spirito alla pienezza della vita in Cristo e alla perfezione della carità. Guarda benigno i tuoi fedeli che ricevono devotamente questo scapolare all'ode e gloria del tuo nome, in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Fa che diventino sempre più conformi all'immagine del tuo Figlio, perché al termine della vita, con l'aiuto della Vergine Madre, possono entrare nella gioia della tua dimora. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Ricevete quest'abito con il quale siete ammessi a far parte della famiglia religiosa dei Carmelitani Scalzi, dedicata alla Vergine Maria. Vi aiuti la Madre di Dio a rivestirvi di Cristo che vive in voi per rendere gloria alla Trinità e cooperare nella Chiesa al bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Adesso uno a uno vi avvicinate, i due sacerdoti faranno l'imposizione dello scapolare e ritornate poi al posto dove in questo momento vi trovate.

Carissimi fratelli e sorelle, adesso appartenete totalmente a Maria per questo desiderio grande che avevate nel cuore, ma ricevete oggi, oltre a ricevere lo scapolare, segno di appartenenza a Maria, ricevete anche tutti i beni spirituali che il Carmelo ha ricevuto, che noi carmelitani abbiamo ricevuto. E noi carmelitani siamo chiamati innanzitutto a stare sempre alla presenza di Dio e a custodire questa presenza attraverso la meditazione della parola giorno e notte. Questo è il bene spirituale che vi consegno, che vi consegniamo come comunità, e siete chiamati a custodire e a far sì di mettervi, come già padre Capibo ha detto, di mettervi sempre in ascolto della parola di Dio, perché possa veramente orientare la vostra vita e perché possiate crescere in quelle virtù che hanno caratterizzato il cammino della prima discepola di Cristo, cioè di Maria. Fratelli e sorelle, con il segno di questo scapolare, la nostra comunità religiosa vi accoglie perché possiate servire con maggiore impegno Cristo e la sua Chiesa nello spirito dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Per l'attuazione di questo santo proposito, io, con l'autorità che mi è stata concessa, vi ammetto alla partecipazione di tutti i beni spirituali della nostra famiglia. Per Cristo nostro Signore. Auguri a tutti e facciamo un applauso.

0: fratelli e sorelle, nella solennità di Maria Santissima, Madre del Carmelo, invochiamo adesso Dio nostro Padre affinché per sua intercessione spanda sull'umanità copiose grazie.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Santa Chiesa di Dio, che Maria contempla la sua madre e il suo modello, perché da lei apprenda ad ascoltare la divina parola e a proclamarla agli uomini, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per quelli che invocano Maria, madre padrona, perché trovino in lei rifugio nelle avversità e sprone alla vita cristiana, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per l'ordine carmelitano, perché nella festa odierna approfondisca il significato della sua vocazione di testimonianza, di preghiera e di santità di vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti quelli che portano scapolare come segno di consacrazione e di speranza, perché imparino a imitare le virtù della Madonna e diano con le opere un'autentica testimonianza evangelica, preghiamo.
0: Ricordiamo la nostra preghiera per i defunti, in particolare Carmelo, Angela e Angelo Gulino, perché il Padre li accolga nella gloria dei santi. Preghiamo, ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, ascolta la preghiera della tua Chiesa e per l'intercessione della Vergine Maria, Madre del Carmelo, concedici quanto ti abbiamo chiesto per Cristo nostro Signore.

0: pregate perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Gode gloria del suo nome e per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre, l'offerta che ti presentiamo nella solenne memoria della Beata Vergine Maria, perché imitando la sua carità nel suo servizio possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Vergine Maria, Madre del Carmelo. L'umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Madre spirituale di tutti gli uomini, veglia con amore sulla moltitudine dei figli e risplende, segno di consolazione e di sicura speranza, sul nostro cammino verso il monte della tua gloria. In lei, come in una perfetta immagine, noi vediamo realizzato quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nella tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: con l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua benedizione, ma di soltanto

0: Preghiamo. Dio nostro Padre, la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabile del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imitatori della virtù della Beata Vergine Maria coloro che si sono consacrati al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Ringraziamo Don Giuseppe Cabibbo per aver presieduto questa celebrazione solenne in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Lui ha spezzato la parola per noi, e particolare la liturgia che si propone per questa solennità, perché ogni parola rimanda sempre a Cristo. Anche il segno della montagna, del Monte Carmelo, dove vi è una vetta, quella vetta rappresenta Cristo, come ci ha ricordato Padre Giuseppe, quella nuvoletta che nella tradizione carmelitana rappresenta Maria, ecco Maria poi ci porta una pioggia copiosa che è Cristo. Quindi apriamo il nostro cuore veramente alla presenza del Signore, alla presenza di Cristo Gesù, per vivere sempre di più da veri discepoli di Cristo, guardando alla prima discepola, Maria, colei che ci accompagna nel nostro cammino. Grazie ancora a Padre Giuseppe, e ricordo che subito dopo la Santa Messa i laici del santuario, gli amici del santuario, hanno organizzato una fiera del dolce per sostenere in qualche modo anche i festeggiamenti che abbiamo organizzato. Domani, solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, le messe saranno a partire dalle ore 8, quindi alle 8, alle 9, alle 10, alle 11. Alle 12 celebreremo la supplica solenne e alle 12:15 l'ultima Santa Messa. Il santuario chiuderà alle ore 19:30, ma domani pomeriggio non verranno celebrate sante messe né in questa chiesa né in tutta la città di Ragusa, perché siamo invitati a partecipare al pontificale che presiderà il nostro vescovo in cattedrale alle ore 19:30 in occasione del suo 5° anniversario di ordinazione episcopale. Grazie a tutti per essere convenuti, auguri a tutti coloro che oggi, ecco, fate parte di questa grande famiglia.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
3: Chinate il capo per ricevere la benedizione.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Madre, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna del Carmelo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Santo. La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
9: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Val d'Elsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente, un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee, l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché, appunto, bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi, appunto, la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava non ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
8: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
9: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
8: Certo.
9: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità sono dei presidi di umanità, anche perché diciamo così, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dove è.
8: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto, diciamo, questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
9: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione, e quindi, essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto ho trovato, mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri, e delle opere di artisti come Anthony Gorman, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
8: Certo, ma questo è un modo, tramite l'arte, anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
9: Sì, esatto, per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembrerà una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po', che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che appunto magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
8: Certo.
9: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
2: Adotta pazza che ta Maria me, adotta pazza che ta Maria me.
8: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico, potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse, opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune, il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale.
4: La città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
8: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, ti ringrazio.
8: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
6: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro Cuminule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio. Quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
8: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
6: Sì, e consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraversa i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
8: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
6: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale, ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale, e lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
8: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
6: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027, dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
8: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
6: Grazie a voi, buona serata.
8: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni, associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51% di quei fondi e il termine massimo è il 30 gennaio del 2026. Altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Vi ricordiamo che questi interventi dovrebbero essere completati entro appunto il 30 giugno. Fin qui i numeri. I progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
2: Se voglio aiutare oggi non c'hanno niente, credimi. Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
1: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani, tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle Casse del Sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola è vice direttore del CESBI e ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
1: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
1: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
6: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
0: La vita non mi dà una poca di pace, la vita non mi dà una poca di luce, la vita non mi dà, non mi dà, non mi dà.
1: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossi Doria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
7: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
8: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
7: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione, che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
8: Quali sono i riscontri?
7: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Ora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è diciamo arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, mm-hmm. E a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare se mi mandi via da qui.
0: E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. E spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro come dire accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche tre anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco, diciamo, di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro, verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per diciamo le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo diciamo le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con diciamo stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre più ampia, il cosiddetto ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Quando ascoltiamo le storie del Vangelo, la nostra attenzione viene catturata subito dalle cose eclatanti. Ecco perché vorrei con voi, proprio lasciandoci guidare dalla parola di Dio, poter fermare, sostare su questa parola, chiedendo proprio la grazia al Signore attraverso lo Spirito Santo di avere questa parola come un fendente, come una spada che sa entrare nel profondo della nostra esperienza, aprire uno squarcio e far entrare la luce. È il potere della parola che Gesù annuncia. Lì dove la parola viene annunciata, le persone vengono attratte come il miele. Ed è un'esperienza molto bella, perché quando nella vita finalmente qualcuno ci annuncia la parola, non una parola, ma la parola con la P maiuscola, che è la parola del Vangelo, senza manomettere il Vangelo, credendo profondamente che il Vangelo da solo ha già una sua grande efficacia, quando ci viene proposto questo, si crea dentro di noi una sorta di attrazione nei confronti di Gesù. E sapete il motivo? Non è un motivo intellettuale, non è un motivo in cui a un certo punto le cose che prima non capivamo adesso le capiamo, ma è qualcosa di ancora più profondo, di più bello. Ci sentiamo capiti, che è un'altra cosa. La parola, a un certo punto, comincia a prestarti le parole, a dire quello che da solo tu non riesci a dire di te stesso. Ed è un'esperienza molto bella, perché più tu leggi il Vangelo, più tu capisci la tua vita, più capisci te stesso, più tu dici finalmente c'è qualcuno che mi sta dicendo chi sono, e lo sta dicendo senza condannarmi. Avete presente questo bellissimo racconto dell'incontro di Gesù con la Samaritana? Durante questo incontro, è interessante, non avviene nessun miracolo. Eppure questa donna, quando va al paese a portare la notizia che ha incontrato Gesù, dice: ho trovato uno che mi ha raccontato tutto quello che ho fatto. Ma questa donna già conosceva la sua vita. Perché dice che ha trovato qualcuno che gli ha raccontato tutto quanto ha fatto? Perché ha trovato qualcuno che finalmente gli ha raccontato la sua vita dal verso giusto, nella direzione giusta. Ora, tutti noi abbiamo bisogno che qualcuno ci presti le parole, che sappia dire l'indicibile che ci portiamo dentro. Ecco che la parola fa questo. E quindi vorrei dire che più incontriamo il Vangelo, più incontriamo quindi questa parola che ci illumina, più cresce la nostra consapevolezza. Ma attenzione, questa è soltanto la base del nostro essere credenti. Il problema è che molto spesso noi ci fermiamo a questo livello, che è un livello di consapevolezza. Pensiamo che siamo diventati più credenti perché siamo diventati più consapevoli. E possiamo passare molti anni della nostra vita ad alimentare questa consapevolezza. Partecipiamo a delle catechesi, leggiamo, ci mettiamo nei banchi, ascoltiamo Tizio, Caio, Sempronio, tutte cose lodevoli, ma è ancora il primo livello, che è il livello della consapevolezza. Più ascoltiamo qualcuno che ci annuncia la parola, più cresce dentro di noi questa luce, qualcuno che ci dice le cose nel verso giusto, ma siamo ancora degli spettatori e non possiamo pensare di essere credenti semplicemente perché abbiamo capito. Anzi, paradossalmente, l'aver capito ci mette in una situazione di grande pericolo, perché se tu sai qualcosa e non ti prendi la responsabilità di quello che hai capito, beh, allora sei davvero colpevole. La prima cosa che fa il Signore è una cosa molto bella: ti presta le parole e ti racconta la tua vita, ti fa capire cose e ti fa sentire capito, ecco. E in questa accoglienza che il Signore fa dentro la nostra vita, man mano cresce un secondo passaggio, e cioè cresce dentro di noi questa idea: ma se tutto quello che ho sentito è vero, allora deve avere un'efficacia. Se è vero, deve essere anche concreto. Se tu ti accontenti di una cosa vera che non arriva mai alla vita concreta, beh, allora anche qui. Guardate che il demonio alla capacità a volte di lasciarci questa consapevolezza e di tenerci lontano quanto più possibile dalla concretezza della vita. E quindi noi diventiamo maestri in Israele, conosciamo le leggi, conosciamo la teologia. Le persone con cui Gesù parla sono tutti credenti, tutti credono in Dio, tutti conoscono la legge, tutti frequentano dei riti, hanno una pratica religiosa, ma non riescono a capire davvero le cose che hanno imparato. Conoscono la teoria, ma non sanno metterla in pratica. Allora, è bello ed è suggestivo quello che ci suggerisce il Vangelo di Marco quando ci racconta questa storia e ci dice che in mezzo alla folla, tante persone che sono presenti ad ascoltare la parola, un gruppo di quattro, attenzione, la folla e poi una comunità di quattro persone, che ha una fede completamente diversa dalla folla. Sono quattro amici che fanno una cosa pericolosissima. Si caricano sulle spalle un loro amico paralitico e tentano di farlo entrare a tutti i costi dentro quella casa. Ma la folla impedisce l'incontro con Gesù. Ma loro non si arrendono. Si arrampicano sul tetto, scoperchiano il tetto e calano quest'uomo dal tetto per portarlo fin davanti a Gesù. Attenzione che la loro fede è veramente un passaggio decisivo, perché loro dicono: se la parola di quest'uomo è vera, allora non deve essere vera in astratto, deve essere vera su qualcosa di concreto. Noi qui non abbiamo una storia di sofferenza, abbiamo un uomo che soffre, concretamente un uomo che soffre, un uomo che è paralizzato, un uomo che ha bisogno. Vediamo se questa parola vera può fare qualcosa per un uomo concreto che sta vivendo una situazione concreta dentro la propria vita. E quindi vedete, è un passaggio di fede importante, è smettere di essere degli spettatori che nutrono semplicemente la loro consapevolezza perché ascoltano, ascoltano, partecipano, ascoltano, ma sono sempre tra i banchi in silenzio ad accumulare consapevolezza, ma mai a fare un passaggio ulteriore, un atto di fede ulteriore. Ve lo ripeto, il passaggio è questo: se quella parola è vera, deve essere efficace. Ed efficace significa che mi deve cambiare la vita. E io questa vita c'ho, con questi problemi. Sapete che cosa significa una paralisi? Noi pensiamo giustamente al corpo malato di una persona, no? Il corpo malato di una persona che è bloccato su una lettiga e che non può camminare, e quindi la sua libertà è illimitata. Sostituite alla parola paralisi i problemi in casa, i problemi in famiglia, un problema relazionale, un problema al lavoro, un problema di malattia, un problema con noi stessi, un problema con il nostro passato, un problema contingente, concreto, qualcosa che è successo dentro la nostra vita e che non ci fa più essere liberi. E molto spesso noi preti, quando ascoltiamo i racconti delle persone, quasi mai le persone vengono a raccontarci questioni spirituali. Ma ci vengono a raccontare molto spesso questioni materiali. E noi ascoltiamo questo non perché abbiamo gli strumenti per rispondere a tutto quello che queste persone ci raccontano, ma perché ci accorgiamo che dietro quelle vicende molto concrete, se uno viene e ti racconta che non riesce più ad andare d'accordo con il marito o con la moglie, apparentemente sembra che non è una cosa spirituale questa, è un problema di coppia. Se uno viene e dice: non sto trovando un posto di lavoro, apparentemente non c'entra niente la spiritualità. Uno non c'ha il posto di lavoro, è una cosa concreta. Guardate che è interessante che davanti a Gesù queste persone non vanno con una domanda spirituale, ma vanno con una domanda materiale. Un uomo paralizzato. Tu parli, annunci il Vangelo, dici le cose di Dio, ma qui abbiamo un problema concreto. Tu che dici le cose di Dio, in che modo interagisci con uno che ha un problema concreto? Guardate che interessante questo, eh? Perché certe volte noi diciamo: sì, Dio esiste, Dio è grande, Dio è meraviglioso, e lo spirituale in realtà è una sorta di astratto che non tocca mai la nostra vita. Lo spirituale che ci annuncia Gesù non è mai un astratto che non tocca una vita, ma è una cosa così concreta che va a prendere sul serio questioni che apparentemente non c'entrano niente con il cielo, con Dio, con lo Spirito, apparentemente non c'entrano niente. Perché se c'è una cosa che impedisce la tua gioia, certo che c'entra questa cosa lo spirituale, anche se non te ne accorgi. Se c'è qualcosa che impedisce la tua vera libertà, questa cosa c'entra con Dio, anche se tu non te ne accorgi in quel momento. Però la cosa che secondo me dovrebbe colpirci è questa: a Gesù che annuncia il Vangelo, queste persone con una grande fede, e una fede creativa tra l'altro, guardate che inventarsi di scoperchiare un tetto per calare un uomo dal tetto è una cosa molto creativa e molto pericolosa anche. Però queste persone hanno una fede che gli permette di sperimentare, che gli permette di osare, che gli permette di proporre qualcosa che non è più la via ordinaria. E calano quest'uomo e lo mettono davanti a Gesù. Ora, che cosa ci aspettiamo tutti? Che Gesù, vedendo la sofferenza di quest'uomo, che vedendo la paralisi di quest'uomo, faccia quello che tutti si aspettano, compresi gli amici che l'hanno portato davanti a Gesù, e cioè guarirlo dalla paralisi. E invece succede una cosa che è davvero strana. Gesù non guarisce quest'uomo, si rivolge a quest'uomo. Marco è bello che dica, vedendo la fede di questi amici, guardate che sta vedendo la fede di questi amici, significa che quest'uomo non ce n'ha fede. Vedendo questa implicita preghiera di questi amici, perché a volte la preghiera vera è fatta di gesti, l'uomo sulla barella non prega, non ha fede e non prega, è portato, è come se fosse morto, è come se fosse Lazzaro chiuso dentro il sepolcro, capite? È lì, come un corpo morto. E Gesù, vedendo la fede degli amici, si rivolge a quest'uomo e gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Ma come perdonati i peccati? Ma noi non te l'abbiamo portato per perdonare i peccati di quest'uomo, te l'abbiamo portato perché tu lo salvi dalla sua paralisi. No, Gesù guarda la sofferenza di quest'uomo concreta e gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Questa è la cosa che dovrebbe davvero colpire ognuno di noi. Sapete perché? Perché Gesù sta vedendo qual è il vero problema di quest'uomo, che non è la paralisi. Non so se qualcuno vi ha detto che uno può farsi anche santo su una sedia a rotelle. Non c'è bisogno per forza di guarire da una sedia a rotelle per essere santi. Ma il problema non sono le circostanze concrete dentro alle quali noi ci veniamo a trovare, problemi concreti. Il vero problema è quello che ci portiamo dentro. Non sono le cose che ci succedono, ma le cose che accadono dentro di noi. E Gesù sta prendendo sul serio il vero dramma di quest'uomo, che non è la paralisi, ma sono i suoi peccati, che è una paralisi peggiore, perché è una paralisi che impedisce a lui di sperare, di pregare, di desiderare, di chiedere. Guardate, è terribile questo, eh? Finché una persona sta male e chiede aiuto, è ancora una buonissima notizia. Quante persone cercano Gesù e hanno questo tipo di fede? Vi ricordate l'emorroissa? Se soltanto riuscissi a toccare il lembo del mantello di quell'uomo, certamente sarei guarita. Il ragionamento che fa questa donna è straordinario, è bellissimo. Fa un gesto e questa donna viene guarita. Ma qui ci troviamo un uomo che non fa nessun ragionamento, non dice nulla, non pensa nulla, non prega, non fa nulla, è paralizzato. Questo è il frutto peggiore del peccato. Il peccato impedisce dentro di te il desiderio. Non desideri nemmeno più guarire, non desideri nemmeno più essere felice. Sei in una rassegnazione che non ha niente di cristiano, perché è la rassegnazione della morte. Gesù si rivolge a quest'uomo e gli dice: ti sono perdonati i peccati. Fratelli, guardate, dobbiamo fermarci davvero davanti a questa scena, eh? Ve lo ripeto, hanno portato quell'uomo davanti a Gesù perché Gesù guarisca quell'uomo, e Gesù invece ha perdonato quell'uomo. Il miracolo è quello, punto. Tutto quello che viene dopo, compreso il fatto che quest'uomo se ne torna a casa con le proprie gambe, non riguarda più quell'uomo, ma l'incredulità delle persone che sono lì presenti. In realtà Gesù farà un miracolo, ma farà un miracolo per dimostrare alle persone che sono lì presenti che lui ha il potere di perdonare i peccati. E la gente che lo critica, ma lo critica nel cuore. Gesù sa, legge questo mormorio che c'è nel cuore delle persone che sono lì presenti, che dicono: ma come dice una cosa del genere? Solo Dio può perdonare. Hanno ragione, è vero, solo Dio può perdonare. Non se ne sono accorti che quell'uomo lì non è semplicemente un bravo predicatore, non è semplicemente un uomo strano, non è semplicemente uno che attira la gente. Quell'uomo lì è Dio, è il Figlio di Dio. Non se ne sono accorti che Gesù è il Signore. La loro affermazione è giusta, solo Dio può perdonare. E Gesù dice: affinché capiate che il Figlio dell'uomo, cioè lui, ha il potere in terra di perdonare. Attenzione, che questa è una cosa molto importante. Quando noi pensiamo al perdono diciamo: Dio può perdonare. Dov'è Dio? Dio è in cielo, quindi alla fine della nostra vita faremo i conti con Lui, col giudizio finale, che quando lo incontreremo, allora lì vedremo se saremo perdonati. Ma in questo momento della nostra vita, in terra, dove noi incontriamo il perdono di Dio? Ecco, questa credo che sia un'esperienza bellissima, quella che racconta Gesù. Dice: affinché capiate che qui in terra il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati. Si rivolge di nuovo a questo paralitico e gli dice: mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quest'uomo si mette in piedi, prende il suo lettuccio e va a casa. Tutti rimangono meravigliati, tutti rimangono sconvolti da questo miracolo. Ma il vero miracolo era già successo, ed era successo nel cuore di quella persona. Ora, perché ho voluto questo brano del Vangelo che ci preparasse a questo ulteriore passaggio, no? In questo annuncio che voi state ricevendo in questi giorni? Perché io penso che se ci troviamo qui è perché qualcuno sicuramente ha creato un interesse nella nostra vita. Forse siamo la folla di persone consapevoli che si stanno beando di una consapevolezza che cresce dentro la loro vita. Ma possiamo tenerci semplicemente una consapevolezza, rimanere nei banchi come persone che guardano lo spettacolo di qualcun altro, o dobbiamo fare un passaggio ulteriore, un passaggio concreto? Qual è questo passaggio concreto? È quello di dire: se Dio mi sta dicendo delle parole vere, queste parole vere devono essere utili concretamente alla mia vita in questo momento. E Gesù prende sul serio la concretezza della nostra vita, ma per risolvere i problemi della nostra vita non si rivolge ai problemi, si rivolge al nostro uomo interiore, al nostro cuore. E ci sta dicendo: guarda, se tu ti riconcili dentro, hai risolto tutti i problemi della tua vita, perché potrai affrontarli in maniera miracolosa, li potrai affrontare con una roba che si chiama libertà interiore. Allora puoi viverti quella costrizione, ma ormai sei libero interiormente, non ti interessa più se sei su un lettino, non ti interessa più se hai quel problema che domani mattina si ripresenterà dentro la tua vita. Lo affronti, hai libertà interiore per fare questo. Ma la domanda è: che cosa vogliamo da Dio? Che risolva i nostri problemi o che ci converta? Tutti vorremmo che Dio risolvesse i nostri problemi, non siamo disposti però a convertirci. Ma Dio non è venuto per risolvere i nostri problemi, ma per convertirci. Se da Dio vogliamo semplicemente uno che risolve i nostri problemi, il Dio in cui crediamo è il Dio mago. E abbiamo confuso la grazia di Dio per le magie che deve risolvere le nostre questioncine, piccoli o grandi della nostra vita. Ogni miracolo, anche quello esteriore, anche quello che diventa visibile dentro la nostra vita, ogni miracolo vero parte sempre da dentro. Ora vi dirò una cosa e spero che nessuno di voi si scandalizzi. Guardate che anche il demonio è capace di fare miracoli, Ma i miracoli che fa il demonio non partono da dentro, sono solo una questione di fuori. Sono solo questioni che attirano la nostra curiosità, ma non intercettano il nostro cuore. Sento in questi giorni che qualcuno magari comincia a dire: no, ma quello che sta succedendo in un tale posto lì in Italia, no, sicuramente è la Madonna che appare, perché ci sono dei segni straordinari. Ma non dovete lasciarvi impressionare dai segni straordinari. Vado ripetendo in questi giorni che basta leggere il libro dell'Esodo. Quando Mosè, davanti al Faraone, deve convincerlo a far uscire il popolo di Israele dall'Egitto, sapete cosa fa Mosè? Prende il bastone, lo getta a terra e lo fa trasformare in un serpente. Tutti rimangono impressionati. I maghi di corte, cioè i maghi del Faraone, riescono a fare la stessa cosa di Mosè. Come fai a capire che è Dio e non sono i maghi di corte? Come fai a capire se quel miracolo viene dal cielo o da sottoterra? Se quel segno straordinario è provocato dal demonio per confonderci o viene da Dio? Perché i miracoli che vengono da Dio convertono le persone, perché partono dal cuore e cambiano il cuore delle persone. E la conversione non è semplicemente dire: dopo che ho visto questo segno straordinario ogni giorno dirò il rosario e vado a messa e faccio tutte queste cose. La conversione è che a un certo punto noi rompiamo definitivamente con tutto quello con cui eravamo scesi a patti. Rompiamo con il male. I segni veri della conversione non sono segni di esaltazione. I convertiti vanno sempre calmati. C'è una prima fase delle persone che si convertono, sono euforici. Ma il frutto più vero della conversione, lo sapete qual è? L'umiltà, la compassione, la mitezza, la capacità di perdonare, tutte cose che prima per noi erano impossibili. Questi sono i frutti della conversione. I frutti della conversione non sono tutte le volte che dico il rosario o gira il sole, tutte le volte che mi metto a fare adorazione eucaristica sento delle emozioni, dei sentimenti straordinari che mi attraversano in tutto il corpo. Ma quella non è la conversione. No, non confondete la fede con queste cose. Lo spirito, quando è lo spirito, sconquassa la nostra vita, ma non da fuori, dal cuore. Sapete cosa fa lo spirito veramente? Fa quello che fa Gesù con Lazzaro. Entra nei nostri sepolcri e ci tira fuori dal sepolcro. Lazzaro, vieni fuori. Ora, noi abbiamo in questo momento il desiderio di dire: che fede abbiamo? Siamo la fede dei consapevoli? Che belle parole che ha detto Don Luigi oggi pomeriggio, bellissime. Poi me le riascolto anche. Sì, sì. Possiamo rigirarci nel miele di alcune parole, no? A che serve? Nulla. Finalmente facciamo un passaggio successivo. Beh, bello questo discorso. Forse quando torno a casa devo prendere mio marito, mi devo sedere, devo affrontare questa roba che stiamo vivendo male. Devo cominciare a vivere diversamente il mio lavoro. Devo cominciare ad avere un atteggiamento diverso nei confronti dei miei parenti, dei miei amici. Bellissimo, questioni concrete. Di che cosa ti convinci? Che se Dio sta funzionando dentro la tua vita, torni a casa e tuo marito è convertito. La settimana prossima trovi lavoro, fai le analisi, tutto a posto, i valori sono a posto. Noi pensiamo che questo dovrebbe fare Dio dentro la nostra vita. No, prima di fare questo, se vuole fare questo, la cosa che ci domanda è questa: lasciarci riconciliare con Lui. Ora, voi sapete che Dio è onnisciente, no? Sa tutto. E quindi sa anche quello che ci portiamo nel cuore. Gesù sa quello che si porta nel cuore quella persona lì. Nella confessione, nel sacramento della confessione, noi partecipiamo di questa scena del Vangelo. Quando Gesù dice: per dimostrarvi che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di assolvere dai peccati. Dov'è questo potere in terra del Figlio di assolvere i peccati? Il sacramento della confessione. Un indegno sacerdote come me, nel momento in cui celebra il sacramento della riconciliazione, alza la mano e vi assolve, è Gesù che assolve in quel momento. È Gesù che sta dicendo a te: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora sì che puoi tornare a casa con il tuo lettino sulle spalle, e non c'è bisogno se l'hai risolta o meno la tua paralisi, perché il Signore ti ha dato qualcosa di più grande che è accaduta dentro di te e che, siccome è successa dentro di te, con il tempo diventerà visibile. Oserei dire questo: tutti i cambiamenti di Dio partono da dentro e poi diventano esteriori. Ma così come il seme, tu lo metti sottoterra e non è istantaneo che diventa spiga, c'è bisogno del tempo. Così succede per ciascuno di noi. Con il tempo, quel cambiamento che è successo dentro il nostro cuore comincia a diventare esteriore. Prima mi arrabbiavo subito, ora ci metto 10 minuti. E poi quei 10 minuti diventano 20, e poi mezz'ora, e poi so incassare. Prima mi era impossibile perdonare, ora invece capisco che il primo a essere stato perdonato sono io, allora sono disposto. Prima giudicavo tutti, adesso riesco a guardare le persone sempre con compassione, sempre rendendomi conto che siamo tutti dei poveretti sulla stessa barca, tutti. Le persone che giudicano, innanzitutto, non si sono accettate e poi non hanno mai incontrato la misericordia di Dio. Guardate che siamo in buona compagnia, eh? Anche Pietro ha fatto questo passaggio. Finché non ha combinato lui una cosa grossa, forse non aveva ancora capito fino in fondo che cosa significava seguire Gesù. Prima di rinnegare Gesù, Pietro andava in giro armato. Dice il Vangelo, e non lo dico io. Nell'orto degli ulivi, Pietro, il buon Pietro, voi immaginate una persona che va a pregare e si mette una bella spada di fianco, no? Pietro fraintende la sequela con Gesù. Dobbiamo difenderti. Quando arrivano i soldati, tira fuori la spada e fende un colpo. Guardate che veramente per miracolo non uccide una persona, perché a meno che non è un chirurgo, ha beccato l'orecchio di quell'uomo, perché significa che aveva mirato la testa. E non so se ci avete mai riflettuto, l'ultimo miracolo che Gesù compie è la guarigione di uno dei gendarmi che era andato ad arrestarlo. Gli riappiccica l'orecchio e dice a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Non così, Pietro, non hai capito niente. Lui che aveva professato le beatitudini, che aveva detto beati i miti, e tu vai con la spada. Ma quando è lui a sbagliare, quando è lui a piangere, quando è lui a pentirsi, sentì cantare il gallo per la terza volta, si ricordò delle parole del Signore e scoppiò in pianto. Ecco la conversione. Bene, Pietro lì apprende che cos'è la misericordia. Sa che cosa significa passare attraverso un errore, cambiare il proprio atteggiamento di sequela nei confronti di Gesù. Tutti noi abbiamo bisogno di far questo. Ora, Dio sa tutto, conosce quello che ci portiamo nel cuore, ma la domanda è: tu sei disposto a consegnare a Lui questi peccati? Perché Dio perdona quello che tu gli consegni. Sei disposto a prendere delle zone della tua vita, dei punti della tua vita che ti imprigionano? Tra poco diremo che cos'è che ci imprigiona e che non ci permettono di andare avanti. Sei disposto a consegnarli al Signore perché Lui possa scioglierli, liberarci, perdonarci, estirparli dalla nostra vita? Allora ho immaginato questo. Il Vangelo parla di 4 amici che portano sulle spalle un 5° amico paralizzato davanti a Gesù. Che cosa rappresenta quell'amico paralizzato? La nostra anima, diciamolo in una maniera più esistenziale, il nostro cuore. A volte il nostro cuore è paralizzato e abbiamo bisogno di 4 amici che lo conducano da Gesù. Sapete chi sono questi 4 amici? La ragione, la volontà, la parola e l'umiltà. La ragione, il primo amico: se tu non dai un nome alle cose che ti porti dentro, perché ne hai consapevolezza che quella cosa ti fa male. Se non capisci che quella cosa ti fa male, come fai a portarla al Signore? Solitamente le persone che non sanno leggersi dentro passano la vita a dare la colpa alle persone fuori. Una persona che sa leggersi dentro smette di trovare colpevoli intorno a sé, sa dare un nome al male che c'ha lui dentro, che a volte non è per forza una cosa sbagliata che abbiamo fatto, ma ad esempio un rancore che è nato da un dolore che abbiamo subito, e quindi l'abbiamo subito il dolore, e il rancore è nato dal dolore, e sì, ma tu non lo molli però quel rancore, te lo tieni stretto quel rancore. La tua ragione ti permette di dare un nome a quello che ti porti dentro. 2. La volontà. Voi sapete che una persona che si va a confessare e non ha nessuna voglia di cambiare vita, la sua confessione è invalida. Perché una confessione, affinché possa essere valida, ci deve essere il fermo proposito di non commettere più questo. Lasciate perdere che un attimo dopo noi siamo così fragili che cadiamo. Ma non è che dobbiamo partire dal presupposto che siccome siamo fragili viviamo sbracati. C'è bisogno della volontà, ad esempio la volontà di dire: devo andare e consegnare questo al Signore. Guardate che solitamente il primo amico è davvero il nostro migliore amico, perché noi ragioniamo molto con la testa, quindi non è che ci è difficile. E diventiamo tutti dei piccoli psicologi. Facciamo le analisi delle nostre vite, no? Le sminuzziamo e facciamo proprio l'autopsia. Ah, ho capito, io soffro per questo motivo, e allora qua, là, su. E la domanda è: quindi, cioè, dopo che hai fatto tutta questa analisi, quindi ci vuole la volontà. E la volontà è fare come fanno questi: si caricano un uomo sulle spalle e lo portano. La volontà. Il terzo amico, la parola. Uno dice: io do un nome al male che mi porto dentro. Prova a dirlo ad alta voce, consegnalo a qualcuno questo male. Ah, voi non immaginate quanto sia difficile parlare dei nostri peccati in maniera semplice. È una forma di esorcismo. Voi sapete che per smascherare il demonio bisogna chiedergli il nome. Qual è il suo nome? Ora, finché noi non abbiamo il coraggio di andare lì e di dire: io ho fatto questo, noi siamo ancora prigionieri di quel male e ci confessiamo girando intorno alle questioni. Giriamo, rigiriamo. Chiama le cose per nome. No, perché non pensate che il male se ne stia così nel frattempo, eh? Il male ci impedisce di fare tutte queste cose più o meno per 3 motivi. Il primo è questo: la vergogna. Abbiamo una paura matta che gli altri ci giudichino, compreso il prete che sta ascoltando la nostra confessione. Che penserà mai questa persona se io gli dico questo? Allora questa vergogna ci impedisce di parlare. Vorremmo tanto dirlo, non ci riusciamo. Giriamo. Diamo indizi nella speranza che la persona che abbiamo di fronte capisca, no? Ma il problema non è se la persona di fronte capisce o meno. Il problema è che dirlo è liberante. È liberante. E quindi con semplicità dire: io ho fatto questo. Io ho tradito questa persona. Io ho questa dipendenza. Io ho rubato. Io ho fatto... Dirlo. Il secondo nemico di questi amici, il demonio, che cosa fa? Non vuole che ci stacchiamo dalle nostre dipendenze, perché il male non solo ti fa sbagliare, ma crea una schiavitù intorno a te. In che cosa consiste una dipendenza? Ad esempio, se una persona fa sempre lo stesso errore, ha una dipendenza dal peccato. La dipendenza, qual è lo scopo della dipendenza? Rassicurarti. La maggior parte delle cose che noi facciamo, le facciamo perché siamo dei disperati che non sanno trovare delle soluzioni e solitamente trovano soluzioni sbagliate. Volete un esempio? Se io soffro come un matto e non sopporto più la mia sofferenza e comincio a bere un sacco il vino e comincio ad avere una dipendenza dal vino, non è che sto bevendo il vino perché sono un dissoluto, perché penso che il vino non mi faccia sentire la sofferenza. Mi rassicura il vino, perché mi toglie il sintomo del dolore, però mi ha creato una schiavitù. Ora, quando uno viene a dire sei disposto a liberarti da quella schiavitù, in teoria noi diciamo sì. Prova a toglierti una dipendenza, vediamo come fai. Io ricordo con i giovani universitari, ogni tanto li vedo che abusano del fumo, no? Dico, ma perché fumi? Questa cosa ti fa male. Don, io smetto quando voglio. Vediamo, sono proprio curioso. Cioè, da oggi smetti. E qualcuno che mi ha preso sul serio dice, guarda, sono durato 2 giorni. Sono durato 1 giorno, 1 settimana. Non è facile togliere una dipendenza. E quindi la cosa più semplice qual è? Tenerci la dipendenza, però in una maniera tale che diciamo non mi togliere proprio tutto, lasciami qualcosina, no? A uno che è malato di cancro dice guarda, non me lo togliere tutto il cancro, qualche cellula cancerogena lasciamela. Sapete che se succede una cosa del genere è finita, perché se se ne va in circolo tu sei morto. Ora, a noi non piace la dipendenza, ma quando qualcuno ci dice di togliercela è difficilissimo. Ed è bello che nella confessione non solo uno arriva lì e taglia quella dipendenza, anche se tu poi un attimo dopo ti riaggrappi e lui la ritaglia e tu ti aggrappi di nuovo, ma ti dà la forza di resistere, ti dà una forza interiore per resistere al peccato. Terzo nemico, la superbia. Guardate che uno fa fatica a confessarsi per superbia. E come funziona la superbia? Devo risolvere io questo problema, mi salvo da solo. Adesso mi metto con tutta la mia buona volontà, affronto questa cosa e la risolvo. Dice un salmo che l'empio si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Faccio tutto da solo, mi salvo da solo, mi faccio diagnosi, cura, la superbia. Gesù l'ha detto nel Vangelo, soltanto che non ce lo dimentichiamo: senza di me non potete fare nulla. Il contrario della superbia è l'umiltà, che è il quarto amico. Per confessarsi bisogna essere umili, cioè bisogna diffidare di noi stessi e confidare nel Signore. Signore, se tu non costruisci la casa, invano vi faticano i costruttori. Se tu non custodisci la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare. È un salmo questo, E mangiate il pane di sudore. Il Signore ne dà ai suoi amici nel sonno. Che bello, no? Significa che quando tu capisci che da solo non ti salvi, ti lasci salvare dal Signore. La ragione, la volontà, la parola e l'umiltà sono i quattro amici che portano il nostro cuore davanti al Signore. Altro che stare nei banchi a bearsi delle parole di qualcun altro. Amici, dobbiamo alzarci, caricare la nostra anima e portarla davanti al Signore. Dice, ma è difficile, arrampicati sul tetto, ma c'è un sacco di fila, trova un'altra strategia, non te ne andare finché tu non consegnerai al Signore quel paralitico che è il tuo cuore, finché il Signore, rivolgendosi al tuo cuore, non dirà ti sono perdonati i tuoi peccati. Boom! La libertà dentro di noi scoppia, la libertà interiore. I santi esercitano questa libertà interiore in maniera eroica. Allora, uno che ha fatto questa esperienza, vedete, non si fossilizza più sui problemi che gli succedono nella vita. Sa che il Signore, ve l'ho citato prima il Salmo, ne dà ai suoi amici nel sonno di grazie. Ma se tu sei amico suo, ma c'è bisogno che glielo dici tu che hai quel problema, lo sa già e sta già provvedendo. Solo che Dio è discreto, ci vuole bene senza attirare l'attenzione. allora tu non passi più la vita a dire a Dio, a convincere Dio di aiutarti. Non è questa la vita cristiana. La preghiera cristiana non è imparare a convincere Dio ad aiutarci. Dio è già convinto di questo. La preghiera cristiana è convertirsi. Perché prego? Per convertirmi, per questo prego. Perché ascolto la parola di Dio? Per convertirmi. Perché ho incontrato Cristo? Perché incontrando Cristo ho incontrato qualcuno che mi ha perdonato. Il perdono è da Dio. Per questo solo Gesù può perdonare. E questo potere Gesù lo dà, Gesù risorto. Vi ricordate questa apparizione del risorto ai discepoli? Soffia sui discepoli e dà loro il mandato di perdonare. A chi perdonerete sarà perdonato. Ora, pensate che quello che Gesù ha fatto un giorno concretamente nella vita di quest'uomo, dopo 2000 anni, è qui. E può diventare il cambiamento di vita di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno però di dare un nome al nostro male, quello che ci portiamo dentro. Ecco la ragione. Fare qualcosa, ad esempio andarci a confessare, la volontà. Dire chiaramente, senza girare intorno, quali sono le cose che ci ostacolano e che impediscono davvero la gioia dentro la nostra vita. Lasciarci salvare, l'umiltà di permettere al Signore di mettere Lui le mani dentro la nostra vita. Allora sì che vedremo meraviglie, allora sì che vedremo miracoli. Perché? Perché noi siamo l'inizio di un miracolo. Io, la mia conversione ha creato un miracolo, perché il Signore è entrato dentro la mia vita e come una bomba è scoppiato questo amore e ha raggiunto tutto quello che avevamo intorno. Non serve a niente ascoltare queste parole e tornarsene a casa uguali, con umiltà, con semplicità. Domandiamo al Signore attraverso lo Spirito un vero pentimento dei nostri peccati. Voglio chiudere così come gli Atti degli Apostoli ci raccontano una delle prime prediche di Pietro dopo la Pentecoste, cioè dopo che lui ha ricevuto lo Spirito Santo. Pietro parla alle folle che lo stanno ascoltando e gli dice: noi vi annunciamo che quel Gesù che voi avete portato fino alla croce, l'avete ucciso, è risorto. E attraverso di lui noi vi annunciamo il perdono dei peccati. E gli Atti degli Apostoli dicono che la gente che lo ascoltava si sentivano il cuore trafitto. Che bello. Sapete perché è bello avere il cuore trafitto? Perché significa che non è di pietra. È una grazia quando il Signore ci dà questa sofferenza salutare. Questo cuore trafitto ha un nome, è il pentimento. Ed è un dono dello Spirito. Il dono di pentirci, di sentire nel nostro cuore quel dolore che ci porta fino a consegnarci a Lui, ad arrampicarci sulle circostanze più difficili pur di arrivare davanti a Lui, di metterci davanti a Lui e di vedere questo miracolo. E Gesù, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i tuoi peccati. Amen.
0: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
3: È mercoledì 15 luglio.
4: Sono le 22:46.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dal profondo a te grido, o Signore.
4: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto che un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

Ascoltiamo la parola del Signore dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, al capitolo 4. Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione, affinché possa farlo conoscere, parlandone come devo. Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, cogliendo ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. Questa è la parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, abbiamo ascoltato questo appello che l'Apostolo Paolo rivolge alla comunità dei Colossesi. È un appello prima di tutto alla perseveranza nella preghiera ed è un invito che torna spesso nella Scrittura. Ricordiamo quella parabola di Gesù che vuole insegnare ai discepoli a perseverare nella preghiera senza stancarsi, raccontando di quella povera vedova che deve trovare proprio nella preghiera la forza di vincere le ingiustizie di questo mondo, come la vita della prima comunità di Gerusalemme, perseverante nella preghiera e nella frazione del pane. Potremmo dire che questa perseveranza è una caratteristica che distingue sempre la vita dei discepoli nella storia e nel mondo. Ed è quello che noi viviamo con la comunità ogni sera, quando ci raccogliamo attorno alla parola di Dio. E questa sera accogliamo con simpatia e amicizia un gruppo di ragazzi di Padova che è venuto a trovarci. La perseveranza vuol dire preghiera insistente e questo appello l'Apostolo lo unisce a una richiesta precisa che è quella di vegliare, cioè essere vigilanti. La preghiera e la vigilanza, qualcosa che richiama a vivere un'attenzione particolare quindi, che è il contrario della distrazione, di quel vivere un po' sonnolento che noi vediamo tanto diffuso, forse anche nella nostra vita. È il prodotto di tanta, troppa concentrazione su di sé. E allora sentiamo questa parola questa sera rivolta anche a noi, perché la preghiera rende vigile la nostra vita ed è chiamata a vegliare su questo mondo. Paolo scrive questa lettera, come scrive lui stesso, dalla sua prigionia romana. E questa condizione però non gli impedisce di pensare alle comunità sparse nel mondo, di ricordare i fratelli e le sorelle che sono in altre situazioni probabilmente nella stessa difficoltà. E questa condizione dell'Apostolo in catene ci ricorda anche un'altra cosa, che non esiste una condizione dell'uomo in cui non si possa pregare. E il fatto che l'Apostolo scriva questa lettera proprio dal carcere ci insegna a vivere la preghiera in maniera piena di fede e di speranza. E pensiamo a quanti uomini e donne in questo tempo vivono nelle carceri, nella reclusione, spesso in condizioni di grande sofferenza e di privazioni. Ecco, proprio queste parole dell'Apostolo ci rendono vicini a quanti si sentono abbandonati nelle celle di una prigione. E scrive la lettera agli Ebrei: ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere. Ecco, in questo tempo, come il nostro, possiamo vedere come la vita di tanti, in realtà, è come imprigionata sotto le catene della povertà, della schiavitù, della violenza. La vita di tanti è come rinchiusa in una prigione, che può essere costretta o anche definita da sé, come la prigione di una vita che si ripete sempre uguale a se stessa, rinchiusa nella forza delle abitudini o nella rassegnazione. Ecco, a tutti l'Apostolo allora chiede di pregare, perché si aprano le porte della parola di Dio. Non chiede di pregare per la propria liberazione, mettendo davanti se stesso la propria condizione esistenziale, come in fondo sarebbe stato comprensibile, legittimo, ma chiede di pregare prima di tutto perché Dio ci apra la porta della parola, cioè della predicazione, anche in quel carcere. Paolo ha la coscienza proprio nelle catene e nella difficoltà,
che l'unica forza veramente che libera è la parola di Dio, la sua predicazione. E allora oggi accogliamo questa richiesta, perché vogliamo pregare perché il Signore apra le porte di tanti cuori alla predicazione della parola, cominciando dal nostro cuore. E l'invito dell'Apostolo è non solo a pregare, ma anche a comunicare. E lui stesso dalla prigione si chiede come poter far conoscere la parola di Dio, il mistero del suo amore. E nella sua condizione di prigioniero si pensa chiamato a comunicare questa parola a tanti. Chiede di poter parlare del Vangelo come si deve, cioè in maniera opportuna, saggia, intelligente. Per noi la preghiera è in fondo ogni sera tornare proprio a questa scuola della parola, in cui la sapienza degli apostoli ci aiuta anche ad imparare a parlare. E questo mondo ne ha bisogno, perché sentiamo tante parole dure, violente, un linguaggio ostile, di contrapposizione, mentre Paolo sa che la parola del Vangelo può cambiare la vita, i cuori, pacificare gli animi, indirizzare i pensieri, può essere fonte di liberazione veramente per tanti. E per questo noi portiamo nel nostro cuore, nella preghiera, sempre le attese e le speranze di questo mondo. E allora comportatevi saggiamente con quelli di fuori, ricorda Paolo, perché c'è un mondo fuori la nostra vita che aspetta il Vangelo, una buona notizia. E l'invito dell'Apostolo a curare il linguaggio è una vita saggia che sia testimonianza per il mondo. È l'invito a vivere secondo il Vangelo e non secondo il proprio istinto, rispondendo, cioè, senza lasciare senza risposta le tante domande di amore, di senso, di amicizia, di pace che si levano oggi da un mondo che vive come in una prigione, l'attesa di una liberazione.

0: O Signore nostro Dio, Tu che ascolti il lamento del Tuo popolo che soffre, guarda con amore e soccorri i poveri di ogni parte della terra, soli, abbandonati, bisognosi. Visita i carcerati nel loro luogo di dolore, sii casa per i forestieri e i profughi, sii pane e bevanda per gli affamati e gli assetati, rivesti chi è nudo e senza riparo. Tu che sei padre degli orfani e degli abbandonati, dei fratelli più piccoli del figlio tuo, suscita energie di amore e di pace nel cuore dei popoli e degli uomini. Tu che non dimentichi quelli che sono abbandonati, consola chi non ha padre, madre, famiglia. Fa nascere la pace dove è la guerra, fa sorgere la luce dove sono buio e paura. Te lo chiediamo con fede e insistenza, da ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Mm-hmm.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: Santo, la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
9: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Val d'Elsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente, un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee, l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di. Ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava non ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
8: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
9: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
8: Certo.
9: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità sono dei presidi di umanità, anche perché diciamo così, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
8: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto, diciamo, questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
9: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione, e quindi, essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri, e delle opere di artisti come Anthony Gorme, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
8: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
9: Sì, esatto, per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembra una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po', che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che appunto magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
8: Certo.
9: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
2: Adotta bazzacheta Maria me, adotta bazzacheta Maria me.
8: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico, potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che potremmo dire il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse o opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune, il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere, pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale.
4: La città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
8: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
8: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto, l'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
5: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro Cuminule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio. Quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
8: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
5: Sì, e consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
8: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
5: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale, ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale, e lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
8: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
5: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027, dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
8: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
5: Grazie a voi, buona serata.
8: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni, associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51% di quei fondi e il termine massimo è il 30 gennaio del 2026. Altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Vi ricordiamo che questi interventi dovrebbero essere completati entro appunto il 30 giugno. Fin qui i numeri. I progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
2: Se voglio di oggi non c'hanno niente, credimi, io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
1: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle Case del Sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola è vice direttore del CESBI e ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
1: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
1: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
6: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
0: La vita non me dà no poca de pace, la vita non me dà no poca de luce, la vita non me dà, non me dà, non me dà.
1: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossidoria, con Michele Raviarfa, in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
7: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
8: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
7: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
8: Quali sono i riscontri?
7: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Ora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è, diciamo, arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale, e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta, Ercoli, una cosa, però appunto la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui
0: E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. Spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto, sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi, diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro come dire accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche tre anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco, diciamo, di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro, verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per diciamo le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo diciamo le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con diciamo stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città, e quindi le periferie che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre più ampia, il cosiddetto ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro.

avevamo promesso che avrebbe vinto l'amore, l'amore e non il resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezza, a non cedere alla noia e a nessuna nostalgia.

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

tu temporale, acqua e vento, il fuoco è spento e in volo mi hai salvata.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano, com'era ieri, com'eri ieri. Ma tu, ma tu, ma tu, non devi piangere più per me, mai più.

piccola, proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci. Io l'ho imparato, l'amore cammina nel tempo ed è tutt'altra cosa, non è tempesta e furore, è la donna che aspetta sulla porta.

cuore, le cose che entrano non escono più. Cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore. Restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.